0: di Globetrotter che questo pomeriggio vi porta a Parigi, esatto, perché la sindaca di Parigi dichiara guerra ai ciclisti selvaggi. Troppe biciclette e i monopattini in circolazione nella Ville Lumière. Il record spetta alla Boulevard Sébastopol, che pensate tra le piste più frequentate d'Europa, dove sono stati registrati addirittura 18.000 passaggi quotidiani, tanto che anche per una due ruote diventa impossibile trovare parcheggio. A questo supertraffico si aggiungono poi atti di inciviltà e infrazioni al codice della strada, violazioni della segnaletica, semafori rossi platealmente ignorati, guida con gli auricolari o addirittura in stato di ebbrezza. Insomma, comportamenti scellerati che mettono a repentaglio la sicurezza e a volte anche la vita delle persone. La lotta contro il disordine in strada e sui marciapiedi è diventata così una delle priorità dell'amministrazione parigina, che ha annunciato maggiori controlli e addirittura naturalmente più multe. Per l'assessore responsabile della trasformazione dello spazio pubblico è tempo di giungere ad una buona coabitazione tra i vari mezzi di locomozione, proteggendo così i più vulnerabili e quindi ovviamente i pedoni.
1: Company Globetrotter.

0: E adesso dalla Francia ritorniamo in Italia, ancora Company Globetrotter. Parliamo di questa notizia importante che arriva dalla Sicilia, perché contro l'abuso dei dispositivi tecnologici da parte dei minori, l'Assemblea regionale siciliana corre ai ripari. All'unanimità i deputati hanno infatti approvato una legge che vieta l'abuso di cellulari e tablet da parte di bambini fino a 5 anni e ne limita l'utilizzo nelle fasce di età successive. Durante le lezioni nelle scuole medie e superiori i telefoni dovranno rimanere spenti. Inoltre la norma prevede campagne di sensibilizzazione rivolte ai genitori e agli insegnanti sui potenziali danni derivanti dall'utilizzo smodato degli smartphone. La regione Sicilia ha previsto inoltre delle sanzioni da 150 a 500 euro per le violazioni della legge approvata. Un divieto del genere è comunque molto difficile da far rispettare e ne sono consapevoli anche i deputati regionali, ma l'obiettivo principale, hanno spiegato, è in realtà quello di lanciare un disperato grido d'allarme alle famiglie, troppo spesso inconsapevoli dei rischi a cui sono esposti i loro bambini.
1: Radio Company, Company Globetrotter.

0: Company. Company 3 per te.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Company, Company 3 per te.

0: Company 3x3. Le scegli, le richiedi, le ascolti.
1: E le riascolti, proprio come ha fatto Serena questo pomeriggio, che ha riascoltato le sue tre belle canzoni richieste al nostro 334-7191-061. Con Serena, ultimo con Acquario, Brescia introvabile, e poi Noemi con Bianca. Vi ricordo come sempre il numero facilissimo per diventare protagonisti di questo spazio: scriveteci in qualsiasi momento della giornata, della settimana, insomma quando vi va, quando avete voglia di pensare a tre canzoni che vi andrebbe poi di riascoltare al sabato pomeriggio. Adesso invece per noi una piccola pausa e poi ritorneremo con un bel successo del passato ed uno del futuro.
0: Radio Company, Company 3x3.

il grande Cesare che è ritornato con questo singolo ed anche un nuovo album a breve e anche un nuovo tour indoor a breve, grande grande con Paparazzi e poi anche un bel

0: Vi ricordo sempre il nostro numerone magico, il 334-7191-061. Ovviamente, se avete voglia di richiedere una canzone, ma anche di portare a casa una bella t-shirt. Invece adesso arriva un'altra bella novità, il nuovo DJ Ax.
1: Radio Company.

Rise Slow, Rise Slow con Chimo Sound all'interno del pomeriggio di Radio Company nel weekend, con l'ultima parte ovviamente del Company Planet. E adesso anche un po' di news, anzi una bella notizia devo dire, perché Damiano David, l'ex frontman dei Maneskin, vi racconto questa cosa, insieme a Dave Cameron, cantante e attrice americana, sono convolati a nozze nella giornata di giovedì 24 di settembre. Lo hanno fatto a Montalcino, in Toscana, patria appunto del Brunello. La coppia ovviamente cosa ha fatto? Beh, ha subito trasgredito, arrivando con la stessa auto insieme. La scena è lui che scende aprendole lo sportello ed entrambi vestiti di bianco entrano nel comune di Montalcino mano nella mano per coronare il loro sogno d'amore. Quindi auguri a Damiano e Dave, e adesso arriva anche il nuovo di Madonna.

0: quanto ci piace il sound di Madonna in questa danzeteria tornata Miss Ciccone all'interno del nostro pomeriggio. E adesso ho parlato anche del matrimonio di Damiano David. E adesso cosa c'è? C'è l'ultimo déjà vu di oggi.
1: Company déjà vu. Company déjà vu. Richiedilo, riascoltalo e vinci.
0: E diamo via un'altra t-shirt bellissima, la mandiamo a Giovanna che ha chiesto di riascoltare questo pomeriggio The Colors con Rolling Stones. Company.

Giovanna, la seconda ed anche ultima traccia per il nostro Company Déjà Vu, quindi la seconda t-shirt regalata. Adesso ci fermiamo e tra poco daremo linea a Mauro Tonello.

0: voce di Gio. Musica Maestro. Musica Maestro, anche in podcast sull'app di Radio Company e Strimmo. Company.
1: E allora cosa facciamo a questo punto del pomeriggio? Ci salutiamo, tempo scaduto per il Company Planet anche questo 10 di ottobre. Ci ritroveremo ovviamente qui su Radio Company per fare cosa? Per un altro Company Planet, per vivere due ore insieme a me, Luca Bravi, il prossimo sabato a partire dalle ore 16. Come sempre vi lascio con Mauro Tonello per un'ora a ballare gli anni 90. Alla prossima, un bacione da me, da Luca Bravi. Company Planet.
2: Radio Company Time.

0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
0: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
3: Boutique Radio.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Radio Company. Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

And now we come back to

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
0: Radio Company, snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: on Radio Company. Danceteria version. Spot.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
2: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
3: Nuova settimana insieme su Radio Company con Botta da 90. È sempre molto complicato il lunedì, ma noi cerchiamo insomma di darvi un motivo in più, una mano in più per dare un po' di carica, per dare un po' di... sempre molto complicato il lunedì, ma noi cerchiamo insomma di darvi un motivo in più, una mano in più per dare un po' di carica, per dare un po' di energia appunto alla partenza, allo start up di questa settimana.

0: Poi a Franco Moiraghi con Feel My Body e Daft Punk con Daft Punk. Pochi minuti e torniamo con Ziggy Ziggy Marley.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Botta.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.

0: Su Radio Company suona Botta 90, è inizio di settimana con Mauro Tonello che sta parlando in questi istanti e ripartiamo con uno dei diversi figli del grande mitico Bob Marley. Sta parlando di Ziggy Marley con i suoi Melody Maker e Power to Move, il remix di Smooth. Sentiamo anche di Ecstatic, la voce di Cristina Dori con Move Me Up.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: sono gli Static con Movia, per prima ancora Ziggy Marley and the Marley Makers con Power to Movia. Nel nostro Botta 90 risentiamo e riballiamo BZ con la voce di Dorizia and Everlasting Picture e i 49ers con Touch Me.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: dalla Made Records di Brescia, i 49ers con Touch Me, prima ancora Bizead con la voce di Terlizia and Everlasting Picture a chiudere la puntata di Botta 90, la prima della settimana. Da Mauro Tonello tutto, grazie a DJ Nick. Già vedo in fondo al corridoio loro tre, arriva la Carlotta e il nostro Enrico Sisma e da Ale di Biasi DJ, ovvero sia la Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
3: C come Company, C come C Radio.

0: White Girl Wasted. Lei è Anna ad aprire questo appuntamento della Family. Buongiorno amici.
1: Buongiorno carissimi.
0: Buongiorno. Sono un po' giù di voce, ragazzi. Ho la vivianite. Sai che Viviana nell'ultima settimana ha avuto l'abbassamento di voce. E anch'io un pochino, perché devo avere urlato in più, preso un pochino leggermente quell'arietta fredda che...
1: Ma cosa hai fatto questo weekend?
0: Niente, ho semplicemente fatto un po' di festa.
1: Bisboccia, hai fatto bisboccia?
0: Ho fatto un po' di bisboccia, come giusto che sia, di sabato sera. Scusate ragazzi, ma ogni tanto pure io, cioè, lavoro sempre, anche De Biasi.
1: Ma tipo sei andato in discoteca?
0: No, ma guarda, la discoteca, non so da quanto tempo non vado più in discoteca. Sono andato ad una... Perché adesso ci sono tutte le sagre delle castagne, no?
1: Ma fantastico!
0: Sì. Sono andato a sagra... Ah, sì!
1: Cosa succede?
0: Niente, qui in studio abbiamo il timer che fa le bizze. Come
1: ok,
0: studio.
1: Ok.
0: Buongiorno ragazzi, benvenuti alla parte dedicata ai sommersi. Come sempre, noi aspettiamo i vostri messaggi vocali, anche scritti, ma meglio vocali, così sentiamo la vostra voce. Buongiorno da...
1: Volete anche dare un voto al vostro weekend? Quindi buongiorno da... quindi, che ne so, Carlotta da Treviso. Voto a weekend 7:30. Perché bla bla bla bla? E ci spiegate il motivo. Così giusto per...
0: Sì.
1: Per farci sapere com'è andata.
0: Com'è andata il vostro, ragazzi? Ale, com'è andato?
2: Benone. Bene,
0: tu?
1: Sì, anche il mio benone. Io gli darei anche un 7:30 al mio weekend. Ieri sono stata in un posto stupendo che si chiama Strassoldo, che è...
0: Sì,
1: un...
0: che non è Starsollo di una mamma sì. per amica.
1: No, esatto. È a provincia di Udine, dove c'è praticamente... È un posto in cui c'è solo un castello. E in questo castello, se non sbaglio, due domeniche all'anno fanno un mercatino, sai, di quelli... Lì, con gli artigiani, bellissimo.
0: Ah, okay.
1: Un posto veramente stupendo. Un posto veramente bellissimo e il mercatino bellissimo.
0: Molto bello.
1: E Ale, invece tu?
2: No. Io sono stato con gli amici, sono stato, ho fatto sport, ho guardato il calcio.
0: Hai dormito?
2: Ho dormito.
0: certo. Amici, buongiorno. Allora, la Family, quindi questa è la parte dove voi, oltre a mandarci i vostri buongiorno, 333-2688-688 è il nostro numero, ci mandate anche, diciamo, un titolo di una canzone che proponete, perché funziona così, cioè nel senso, da due settimane a questa parte noi abbiamo cominciato ad assegnare a voi il compito di proporre un disco che poi vaglieremo assieme all'ufficio musica. Come
1: certo, non è che mettiamo tipo i miei, li scartano sempre, per
0: ma non
1: esempio.
0: È vero, non ne hai proposto manco uno.
1: È vero, ma perché ogni volta che mi viene in mente uno penso no, questo no, meglio di no.
0: Per esempio, Roberto qualche giorno fa ha proposto un disco meraviglioso, ragazzi, questo. Questo, ragazzi, proprio per partire, secondo me, di lunedì, tanta roba. Attenzione, perché Europe arrivano con The Final Countdown.

0: Europe siete voi che l'avete scelto, anzi Roberto nello specifico, perché lo sapete da qualche settimana a questa parte il secondo disco dei Sommersi siete voi a deciderlo, quindi come sempre noi vi ricordiamo di farlo tramite il 333-2688-688, numero che vi serve anche se volete per farci sapere che ci state ascoltando, quindi ciao, io sono il vostro nome, da dove ci ascoltate, oggi vi abbiamo chiesto così per chiacchierare di dare un voto al vostro weekend, così sempre fa sempre piacere.
1: Buongiorno.
0: Sì.
2: Volevo chiedere una cosa agli ascoltatori, se anche dalle vostre parti sta piovendo molto. Perché poi c'è tra l'altro un detto in Veneto che nel Veneto c'è un detto che tradurrò in italiano, secchi rovesci, che vuol dire praticamente che sta venendo giù veramente acqua che non riesci. Ma io
0: come quando nel 2013 facevamo l'ice bucket challenge.
2: Esatto,
0: che ci rovesciavamo i secchi
2: sì, d'acqua. Perché secchiate l'acqua. Allora, io sono partito da casa, dalle parti di Vicenza, devo dire ma temporali fortissimi, cioè proprio
0: qui non mi sembra che bei tuoni, ma non piogge
2: forte.
0: Voi
2: ragazzi dalle parti di Treviso siete ricchi. Chi è ricco ha la possibilità di cambiare il tempo. cambia il tempo a proprio piacimento, cioè non mi va. Cambiamo il tempo.
0: Oggi no, grazie, ho degli impegni. Esatto. Sentiamo Gianluca.
3: Voglio andare a lavorare questa mattina di una nutria che deve attraversare la tangenziale. Spettacolo.
2: Allora,
3: Matteo da Tregnano.
0: Anche lei avrà avuto i suoi impegni.
2: Devo dire che
0: di
2: la
0: dire.
2: Metafora, il paragone sta a pennello di una nutria che deve attraversare l'autostrada.
0: Con una velocità, tra l'altro, la nutria
2: è lenta. Insomma, è lenta.
0: Secondo me la nutria potrebbe essere più veloce, però sceglie di farsi la passeggiata. Sono come i piccioni che devono attraversarti la strada invece di volare camminano.
2: Esatto. Allora, senti, tempo fa, anzi la settimana scorsa, tu mi avevi illuminato, ci avevi dato la possibilità di scegliere tra qualche notizia e una di queste era le teorie di complotto sugli attori. Su attori o solo
0: sulle celebrità.
2: VIP.
0: Sì, sui vipponi, allora praticamente lo sai, ci sono teorie che si raccontano in giro per il mondo, che soprattutto si parla di pop star, che ne so, adesso ve le leggo, però fanno pensare, fanno ridere, non so neanche da dove arrivino nello specifico e vado. Prima teoria, Miley Cyrus pare, cioè secondo questa teoria del complotto, Miley Cyrus in realtà sarebbe morta nel 2010, sostituita con una sosia.
2: Infatti per quello adesso si chiama Miley.
0: Sì, esatto. La seconda teoria, Michael Jackson si pensa sia ancora vivo, dai racconti di David Rothenberg, che non so chi sia, con cui aveva un profondo legame, quindi pare che Michael sia ancora vivo e giri chissà dove, da qualche
2: parte.
0: Sì, però
2: adesso io vorrei fare una domanda a questi complottisti. Per quale motivo, se Michael fosse vivo, non avrebbe questa esigenza e urgenza di fare musica come la faceva lui?
0: Beh, allora, secondo me la teoria di alcuni artisti come Michael Jackson, le teorie dicono che magari si sono tolti dai riflettori proprio perché era diventato pressante.
2: Ah, ok, va bene, okay. Ci potrebbe stare, prego. Poi.
0: Un'altra teoria riguarda Eminem, pare sia stato sostituito da un clone robotico, tesi tra l'altro alimentata da un presunto malfunzionamento in diretta radio nel 2013.
2: Ma non ci posso credere.
0: Beyoncé invece, secondo queste teorie, sarebbe stata clonata nel 2000 tramite delle cellule staminali, è una teoria pensata dopo il video in cui sempre Beyoncé sembrava bloccarsi sul palco, quindi sai, il suo clone che evidentemente ha avuto anche
2: frizzato sul palco, va bene.
0: Tupac, ok, Shakur sarebbe ancora vivo a Cuba, secondo queste teorie. Tra gli indizi ci sono 7 album postumi, una controversa foto dell'autopsia e delle dichiarazioni della madre. Qua posso dirti, sembra anche quasi credibile. Ma parliamo di Britney Spears, che secondo queste teorie sarebbe stata rimpiazzata da più cloni dopo l'incidente d'auto che ha avuto negli anni 90, lasciando un indizio nel brano Mona Lisa. Tra l'altro Britney Spears dicono che i video che posta adesso, perché li posta, secondo queste teorie in realtà nel video non è lei,
2: non
0: perché
2: è lei.
0: Glitcha, cioè nel senso che ad un certo punto nel video ci sono dei momenti in cui
2: Sì, strani.
0: Sì, fa bzz, bzz,
2: sì, non sì, ed è un robot, ragazzi.
0: No. Queste sono le teorie del complotto sulle grandi celebrità. Se ne avete altre, ma noi siamo curiosi di ascoltare.
2: Avril.
0: Non c'è che non c'è
2: sai
0: Avril?
2: Che non c'è? Perché Avril, in realtà dicono da anni che Avril Lavigne sia stata, cioè non sia più lei, ma sia un'altra. In realtà anche lei sia scomparsa e sia stata sostituita da qualcun altro.
0: Spettacolo.
2: Boh, ragazzi, non lo so. Ma... fra tutti questi, ma esiste questa famosa isola dove si trovano tutti quanti insieme?
0: Evidentemente sì, sarà dove c'è Tupac, quindi verso Cuba. Okay. Sarà un'isola, ma sarà poi tra l'altro un'isola bellissima con un fantastico
2: certo.
0: resort dove la sera fanno, sai,
2: concerti.
0: I concerti.
2: Sono celebrità, ragazzi, dai.

0: Your Love, ATB Topic, Seven S qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family. Benvenuti in questo lunedì 12 ottobre. Oh, ma la busta paga vi è entrata?
1: Ah, non l'ha neanche controllato, non credo, è ancora troppo presto.
0: Ma il bonifico è arrivato.
1: Ma ragazzi, scusatemi, ora io non vorrei fare la solita, ma...
0: No, cosa?
1: Ve ne siete resi conto che siamo a metà ottobre?
0: Sì, è qualcosa di folle. E tra l'altro le temperature non vogliono scendere.
1: Sì, infatti ieri manica corta.
0: Ma è 20 gradi, ragazzi, è pazzesca questa cosa. Non che mi dispiaccia, però come dice Paolo Corazzone, effettivamente non dovrebbe essere così. Sentiamo voi.
2: Buongiorno amici, io sono Laura da Padova. Il mio weekend devo dire un 10 su 10 perché l'ho passato con la persona con cui mi sto frequentando, sto innamorando. E no, qua non piove neanche un po', però vedo in lontananza del cielo.
0: Ragazzi,
2: è ancora buio, io sono appena partita, sto andando a lavoro e niente, buona giornata, buon lavoro a tutti.
0: Ciao.
1: Sisma.
0: Allora, vogliamo parlare dei primi tempi, ragazzi, qui ci si frequenta con qualcuno dove ragazzi, visto che siamo ancora in fascia non protetta, un po' conigli, cioè nel senso...
1: Che fuoco!
0: Che si fa ovunque, tra l'altro, in qualsiasi posto va bene ovunque. Dopo, quando cambiano le cose, si diventa un po' schizzinoso, no, qua si sta scomodi, eccetera. All'inizio va bene anche sulle spine, sui sassi, su qualsiasi parte scomoda sia del mondo. Tu,
1: e poi ragazzi, come dormire non serve ai primi tempi.
0: No, è vero, c'è quell'adrenalina che ti tiene, c'è proprio tutto quel cortisolo che ti tiene attivo, che tu sei, tra l'altro ti senti bene, tutto va bene, è tutto colorato,
1: bei tempi belli. Però dai, allora secondo me ogni fase è bellissima.
0: Beh,
1: lo
0: certo.
1: Stesso è bello tutto, certo che è la magia dei primi tempi. Comunque un'altra cosa che vorrei fare quando noi ascoltiamo i messaggi vocali è cercare di intuire il luogo in cui si trovano, cosa fanno, che cosa stanno facendo, perché è bellissimo, ragazzi. Quando voi ci mandate i vocali, sentire il sottofondo è stupendo, perché...
0: Come la nostra amica che ha l'auto elaborata.
1: Sì, esatto.
3: Buongiorno Family! Fulvio, Cavallino Treporti, qui sta diluviando, ecco. Sta venendo giù, che Dio la manda, come ha detto Sisma.
0: Ciao Fulvio!
3: Allora ragazzi, io vi voglio bene, ma sabato tonnello con botta da 90, mamma mia quanta roba, oh. Quanta roba, sono stato gazzato fino a mezzogiorno.
1: Ma Fulvio, Mauro Tonello è qui, noi siamo veramente tanto in fondo, cioè Mauro Tonello è Mauro Tonello, ma stai scherzando?
0: Paragoni a Mauro Tonello, ma sei
1: matto?
0: Sarà il direttore.
4: Buongiorno ragazzi, Monselice direzione Grisignano, qua tanto vento ma per ora pioggia zero.
0: Meglio così. Poi
1: buongiorno Family, ciao Carota, ciao Sisma, De Biasi, sono stata assente 5 giorni perché non mi alzavo alle 4:45 ma molto più tardi per altre ferie. Ed eccoci qua, Giustina, tornate alle buone abitudini. Dai, 3332688688 per mandare i vostri messaggi, quindi ciao, buongiorno, da dove ci ascoltate, che state facendo, se da quelle parti piove, e poi se avete voglia un voto al vostro weekend. Radio Company.

0: Fabri Ponte con Samar per questa Awards su Radio Company, nella Family. Ci siete voi, amici sommersi? Buongiorno, sentiamo.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Natalina da Piazzola sul Brenta.
0: Ciao.
1: Qui è appena passato un temporale con i controfiocchi, con tanto di diluvio, e adesso si è un po' calmato, piove un po' di meno, però mi sa che sarà una giornata TM maiuscola.
2: Insomma, vabbè.
0: Di magia intendi?
3: Buongiorno,
0: di magia
3: company,
0: e stregoneria.
3: E buon inizio settimana a tutti. Sono Margherita da Villa Orba. Io vi chiedo se potete augurare un buon inizio all'università a mia figlia Giada, che oggi comincia, ha preso il treno per Venezia stamattina.
2: Che bello.
3: Ti ringrazio. Nuovi siete bravissimi.
2: Inizi.
3: Ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Allora, Giada, in bocca al lupo, e da ex studentessa di Venezia.
2: Studentessa
0: di Venezia, come vedi, non ho imparato l'italiano, però mi sono divertita molto, è stata una bellissima esperienza, in bocca al lupo.
2: Divertiti, poi.
4: Sto andando a Tregnago e al momento non piove, ma penso che abbia piovigginato stanotte. Apro parentesi, ieri sono andato su a Spiazzi, su frazione di Baldo, e si stava bene, ma in qualche tratto c'era da mettersi il maglione, perché sono quei periodi che appena va via il sole
2: sì,
4: c'è un attimo il vento e c'è freddo.
2: È vero.
0: Ed che è quando... lì che ti prendi l'influenza.
2: Sì, poi.
5: Il cortisolo è l'ormone dello stress, è la dopamina, l'ormone del piacere.
2: Hai ragione.
0: La dopamina.
2: Ma, amico, ti faccio una domanda. Ma il cortisolo, che è l'ormone dello stress, ha ragione. Ma non è vero che siamo anche leggermente stressati quando siamo innamorati all'inizio? Perché siamo sempre un po' anche in quel...
0: Mamma mia, ma che arrampicata di specchi, signori.
2: Però
0: signori,
2: te l'ho girata bene, ragazzi.
0: Sei stato, posso dire, sei stato un campione.
2: Ma certo, perché sono un love coach.

0: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: C come Company, C come C Radio.

0: su Radio Company. Adesso arriva musica nuova, Tomman con So Hazy.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Vi si
1: chi è Vi?
0: Vi così sì sì a noi appare questo su WhatsApp. Non è bella questa sigla, dice.
1: Cosa? Se volevi ferire i nostri sentimenti, grazie, lo hai fatto.
0: Ci sono gusti e gusti, ragazzi. C'è chi piacciono le belle cose e chi invece non le apprezza. Ma ci sta. Sì. Amici, buongiorno.
1: Semplicemente.
2: Quanto viene giù, ragazzi, faccio fatica a sentirvi perfino alla radio.
0: La pioggia intendeva, non altro, perché da quanto viene giù la pioggia. Sì, perché in alcune parti stamattina avevo scoperto che sta piovendo molto. Poi
3: confermo quanto poc'anzi detto da Sisma. Io non ho l'ombrello, sono arrivata in macchina che sembrava una pantegana bagnata. Messa così si aspetta una settimana spettacolare.
0: Vi giuro, ragazzi, che io non ho mai detto pantegana.
1: Però hai detto
0: puoi alzare la base se c'è il tuono.
1: Sono i tuoni fuori?
0: Sì, sono i tuoni fuori.
1: Ragazzi, allora, scusate, lo diciamo agli ascoltatori, può succedere. Se per caso si spegne tutto, sappiate che è colpa del temporale. Perché abbiamo De Biasi che è nel panico, perché ogni volta che c'è un tuono si spegne tutto. Semmai mi sentirete cantare le sigle di Terry e Maggie. Andiamo avanti,
0: prego.
4: Company, del vostro Angelino, da Noventa Vicentina. Ciao. Qua ha piovuto. Bel freschino, sono 15 gradi, c'è solo un po' di vento, direzione 90 Padovana.
1: Ah, no, ok, un po' di vento.
0: Sì, è normale.
1: Senti, Sisma, okay. Allora tu di cosa volevi parlare
0: allora,
1: oggi?
0: Allora, ragazzi, io vi dico semplicemente questa notizia, ve la leggo, ma è proprio una cosa molto corta che vi fa capire un po' anche che cosa succede nelle nostre automobili in Italia. Il 43% degli italiani ha almeno una volta litigato in auto con il partner. Tra i motivi più frequenti di discussione in auto rientrano le frenate brusche, 35%. Beh. E il modo di guidare in generale, 33%. Ve lo dico anche perché l'altro giorno ho preso dei rimproveri da un mio amico che mi ha detto che ho una guida molto scattosa. E
1: ma
0: che
1: non
0: quindi
1: è vero.
0: Ma infatti, allora, alcuni dicono,
1: secondo me non è vero, tu guidi molto bene.
0: Devo dire che a volte ho la guida scattosa perché mi piace comunque sfruttare l'accelerazione della macchina e divertirmi un po'. Altre volte invece ho una guida piuttosto fluida e quindi vabbè. Però in ogni caso, siccome poi ognuno ha il suo modo di guidare, ognuno ha il suo modo di interpretare la guida degli altri, perché poi tra l'altro, ragazzi, cambia veramente tanto quando sei a condurre tu l'auto o quando sei un passeggero. Tutto quello che succede quando sei un passeggero ti mette più ansia, sbaglio?
1: Ah sì, certo, e soprattutto se sei dietro, però sì al 100%. Per esempio, una cosa che noto è che se nelle stradine piccole io vado ad una velocità, un tot velocità, è ok. Se sono passeggera dico continuamente rallenta.
0: Vai piano.
1: Vedi che stai correndo. Poi noi abbiamo un po' questa tendenza a dirvi come guidare.
0: Sì, beh, certo, è vero. Sì.
1: Non mi richiede la macchina.
0: Allora, ragazzi, qual è la persona peggiore che guida, il peggior guidatore all'interno della vostra famiglia? Quindi, se avete quello che secondo voi, poi, perché poi comunque è una percezione, va troppo veloce, frena all'ultimo. Noi abbiamo avuto qualche esperienza, io e Carlotta, in un'auto di una nostra amica dove...
1: Mamma mia, ragazzi, un'esperienza che abbiamo rischiato la vita, allora, semplicemente con un semaforo rosso.
0: Allora, ragazzi, io vi racconto questa giustamente per farvi capire, per introdurvi all'interno di questo argomento, di questo tema. Io ero montato dietro all'interno di questa auto
1: molto piccola, tra l'altro.
0: Carlotta era davanti e io vedevo questa scena. La persona che guidava non guardava la strada, aveva lo sguardo girato verso Carlotta, quindi verso
1: terribile.
0: Il passeggero, e non guardava la strada, e io
1: terribile.
0: Ero dietro a farmi il segno della croce per sperare di arrivare a meta, e ogni volta che si arrivava in prossimità di una rotonda, di uno stop, di un semaforo, inchiodava gli ultimi 2 metri.
1: Sì, cioè immaginatevi una persona che va a tipo 50-60 all'ora con il semaforo rosso. Cioè che tu dici, frenerà.
0: Sì, ma
1: frenerà.
0: Ma poi per quanto mi possa
1: frenerà.
0: Mi possa fidare della vista periferica di una persona, cioè io vedevo questa persona, ti guardava in faccia, non guardava la strada. Io ho detto, ma
1: sì, terribile. 3332688688, quindi se ce la fate a sentirci, perché ci fanno sapere che diversi punti in questo momento ci sentite con difficoltà perché piove molto, per esempio su Mestre c'è grande pioggia, quindi non ci sentite, ma eventualmente, ragazzi, noi possiamo urlare, alziamo semplicemente il tono della voce, così
0: funziona,
1: superiamo
0: così
1: il volume della pioggia. 3332688688, quindi chi guida peggio nella vostra famiglia?

0: and Amy and you, lui è David Guetta con Hyperton qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family e stiamo parlando di chi guida peggio nella vostra famiglia, tra i vostri conoscenti. Sentiamo.
1: Allora, non posso dire che guidi male, ma mio figlio, che ha 30 anni, guida qualsiasi cosa, che sia una macchina, un motorino, un trattore, una Vespa, come se fosse in un circuito di Formula 1. Perciò se tu sei in macchina con lui, specialmente dietro, veramente è terrificante, però è molto bravo. E mia figlia invece, che ne ha due di meno, insomma, non proprio così brava.
0: Allora, poi c'è da dire che dietro è ancora peggio.
2: Sì, esatto, magari tipo lui va a 60 all'ora. Io ricordo mia nonna che diceva sempre: vai piano! E tipo, sto andando a 60 all'ora,
0: sì,
2: nonna!
0: Allora, cioè, perché c'è una percezione diversa quando sei seduto come passeggero, secondo
2: me. È vero.
0: Non è tanto la velocità, è quanto appunto quanto ti fidi anche della persona che sta guidando. Forse.
2: È vero.
0: Forse
2: sì,
0: la fiducia.
2: La fiducia. Però sai cosa? È che tu i figli che non sapevano guidare, li hai visti imparare, quindi di conseguenza.
0: Sì,
2: dai, 3332 688 688.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
5: Ma è fantastico!
4: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
6: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Cats Eye, Animals Radio Company, nella Family. Amici, buongiorno. Si parla di guida, o meglio, si parla di chi nella vostra famiglia guida peggio. Cioè, facile e veloce, sì, una cosa sì, che ognuno in famiglia si sa ha una persona che non è che magari guida male, però guida un po' peggio rispetto agli altri, perché magari o va troppo veloce o frena troppo tardi o ha una guida troppo scattosa. E se non ne avete nessuno, probabilmente siete voi. Questa è la regola.
1: Allora, devo dire una cosa però: quando scrivete guida male e basta, scrivete perché, cioè nel senso scatta, non mette le frecce, fa qualcosa di particolare, frena bruscamente, tutta una serie di cose che giustificano il fatto che secondo voi guidi male. Sentiamo.
2: Quando guido io, praticamente il suggerimento di mia moglie è che devo sempre andare comunque piano, perché corro troppo, certo, non va bene, faccio le curve troppo veloce e tante cose che non vanno. Salgo in macchina di mia moglie, sembra di essere un rally in prova speciale. Anche mio figlio è uguale, quando la vede, siamo in macchina io e lui, ha detto, mi dice sempre, ma la mamma è, amore, è in prova speciale.
1: In che senso in prova speciale?
0: Ma non ho capito la seconda. In cosa ha detto lui, l'ultima cosa?
1: In prova speciale. Non l'ho capito. Sentiamo.
3: Buongiorno. Allora, mia suocera, perché accelera, molla l'acceleratore, accelera, frena, ecco, molla l'acceleratore, accelera,
0: terribile,
3: frena. È tutto un andare avanti e indietro con la testa, con il corpo, e dopo 10 minuti mi viene da vomitare quasi. Dico, guarda, se vuoi guido io, perché non ce la faccio.
0: Allora, e le litigate che si fanno.
1: Sì, certo, certo. Allora, c'è una categoria che non sopporto io, per esempio, sono quelli che quando fanno le curve, purtroppo ce ne sono, non sono capaci di tenere il volante storto nel momento in cui stanno facendo la curva apposta per fare completamente la curva. Continuano a fare a scatto, girare a scatto continuamente verso sinistra, un po' a sinistra, un po' a sinistra, un po' a sinistra, no, capito? No, no. Cioè sono scattosi anche nel modo di fare le curve.
0: Io, sai chi non sopporto? Mm? Chi come De Biasi non rallenta ai dossi, Ale.
4: Non è vero, io vado sempre lenti ai dossi.
0: Mamma mia. Sentiamo poi chi c'è,
5: ciao,
0: dai.
5: Allora, stando a quello che dicono gli altri, il peggior guidatore della famiglia sono io. Mm. Però secondo me io guido benissimo.
1: Beh, certo.
0: Tutto giusto, la percezione degli altri.
6: Sicuramente nella mia famiglia guida male mia moglie. No, lei guida bene. Il problema è che dall'auto, la prima auto nuova che ho comprato nel 99, fino ad arrivare ad oggi, ne ho già cambiate 4, le ha battezzate tutte le ha battezzate.
0: Come mio cognato, che dice che la loro macchina è diventata tipo una supposta davanti, perché dice, certo, però non è vero,
1: è appuntita,
0: che mia sorella sì l'ha un po' appuntita, certo, per i marciapiedi.
1: Salutare Gioianna che allora se la prende con una categoria di persone che guida una categoria, una marca di auto. Attenzione, ho la patente da 30 anni e sono 30 anni che mi rifiuto di salire in macchina se guida mio padre. È uno di quelli che io definisco l'alfista mancato. L'alfa l'ha avuta solo per un breve periodo, fortunatamente, ma guida esattamente come guidano gli alfisti. No, dai, non
0: come
1: dire
0: guidano
1: così
0: gli alfisti? Io
1: quindi,
0: non lo so.
1: Lo spiega anche. Quindi, senza tenere la distanza di sicurezza, spostandosi di corsia senza frecce, accelerando, frenando in maniera scattosa. Diciamo che ci siamo salvati in gioventù, perché appunto non aveva l'alfa. Poi l'ha avuta per circa due anni, esattamente quando feci la patente, e poi per fortuna cambiò. Mia madre aveva una guida più tranquilla, adesso è più nervosa. L'unica cosa è che non cambia le marce, le tira. Ah, quindi lei.
0: In agonia.
1: Fino a 5-6 mila giri, ragazzi, quello è un po' fastidioso.
0: Però la scusa è il tunnel carpale. No, scusa, non posso cambiare perché ho il tunnel carpale che mi fa male.
1: Ma quindi c'è veramente, secondo voi, una categoria di conducenti che guida delle automobili che quindi di quella marca lì sono guidano peggio?
0: Cioè, ma io questa è tutta questa discriminazione nei confronti degli alfisti, poi magari sarà anche vero, cioè non lo so, io
1: allora,
0: non so neanche che macchina sia, se vogliamo dirla tutta.
1: Io ho avuto l'Alfa Romeo, avevo la Mito, ok, quindi sono stato alfista.
0: E come ti ci sei sentito quando
1: posavi le chiavi? Non è per niente così, il cuore sportivo è vero, amici del cuore sportivo, fatevi sentire, ribellatevi a questa cosa. Non è vero che gli elfisti guidano male, anzi hanno proprio il cuore sportivo.
0: Fabio conferma al 100%, se posso dire. Sì, Fabio conferma al 100%.
1: E allora quelli che hanno l'Audi, che sono sempre tutti arroganti quando guidano, quelli che hanno l'Audi? Che ti sfanalano quando sei in terza corsia.
0: 3332688688. Chi guida peggio della vostra famiglia?
1: Ragazzi,
0: no, aspetta, adesso c'è il mixatore.
1: C'è il mixatore nostalgia.
0: Me l'ho dimenticata.
7: Nella Family c'è il mixatone nostalgia.

0: dedicata a te, Carlotta.
1: Grazie ad esistere.
0: Tutta per te. Mixatore Nostalgia, torniamo tra poco con lo sfigometro.
2: Chers auditeurs, vous avez écouté le grand mix de Radio Company. Bonne journée à tous.
3: Noi siamo la famiglia. Noi siamo la famiglia.
4: Spot.
5: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
6: E tu, sei pronto?
7: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
5: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
7: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
8: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
9: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
8: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
10: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
11: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti.
12: No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità.
13: Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
11: Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
14: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
13: Anche senza gridare.
14: La radio rende famosi. Occhio.
13: Anzi,
15: orecchio.
16: Per questa pubblicità 0824 43 732.
17: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
18: Ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: to you. Buongiorno amici, questa è la Family, fino alle 9 siamo insieme su Radio Company. Adesso come sempre puntuale c'è lo sfigometro.
1: Radio Company,
2: ciao sfigometro.
0: Ariete, si parte da voi. Oggi avete voglia di vivere l'amore alla grande. Venere vi ha preparato questo palcoscenico incredibile, quindi cercate di non farlo in modo superficiale. Approfittatene. Sfigometro meno 18, rotometro 87%.
3: Oila!
0: Toro, problemi di lavoro, magari forse qualche amico falso, qualche collega fastidioso. Usate il vostro sesto senso, la luna vi sta dando dei superpoteri, quindi pronti per delle opportunità, magari anche interessanti, magari anche nuove. E attenzione, guardatevi intorno. Sfigometro meno 17, rotometro 72%.
4: È leviosa. Non leviosa!
0: Gemelli, la famiglia, le spese vi danno filo da torcere. Se avete una relazione, preparatevi alle discussioni. Se invece siete single, non drammatizzate le delusioni passate. Insomma, qualcosa cambierà. Sfigometro meno 14, rotometro 28%.
3: Ma strappiamoci a chi è le mutande, sì!
0: Cancro, date attenzione ai dettagli, soprattutto nelle vostre relazioni. Una crisi passata potrebbe finalmente risolversi a brevissimo e non fatevi, mi raccomando, distrarre dalla gelosia. Sfigometro meno 15 e rotometro 66%.
5: Leone!
0: Leone, eccolo qui, rinascita in corso. Questo mese è tutto fatto per risolvere le cose in amore. Lasciate da parte compromessi e chiedete un po' di chiarezza al vostro partner. Sfigometro meno 18, rotometro 86%. Poi Vergine, non rinunciate, mi raccomando, all'amore per stupidi battibecchi, per delle stupide incomprensioni. Se siete poi separati oppure siete single, le relazioni, quelle part time, quelle veloci, quelle fugaci, potrebbero funzionare molto bene. Sfigometro meno 16 e rotometro 82%.
4: Brava!

0: bilancia, il vostro turno, le difficoltà rafforzano i legami, se siete single la felicità è proprio davanti a voi. E poi c'è uno slancio passionale, grandi progetti per il futuro, spigometro meno 20 e rotometro 99%.
1: Congratulazioni!
0: Scorpione, tocca a voi, capite l'importanza dell'amore quando è troppo tardi. Alcuni di voi stanno rivedendo le proprie posizioni e mi raccomando, mantenete vivo il legame valido, quello importante che avete nonostante la pressione di qualche astro. Sfigometro meno 14, rotometro 38%.
2: Con quelle chiappe cui fuso.
0: Sagittario, il vostro fascino fa centro grazie a Venere, riempite d'amore chi amate e cercate anche di riequilibrare il rapporto. Sfigometro meno 20, rotometro 98%.
3: Leone, per favore, per favore.
0: Capricorno, le passioni si trasformano in amore, un'avventura può diventare una storia, un futuro sereno per le unioni, affrontate i problemi, mi raccomando, finanziari con un bel po' di attenzione. Sfigometro meno 19, rotometro 98%.
2: Oggi vince lo Scorpione.
0: E poi Acquario, Venere torna in aspetto neutrale, attenti alle provocazioni e incomprensioni poi in arrivo. Se siete single, siate esigenti e diffidenti, che ultimamente vi siete dati un po' troppo. Sfigometro meno 14 e rotometro 28%.
4: Devo farlo vincere questo Scorpione, sì o no?
0: Ma che sai con lo Scorpione, Ale? Pesci, problemi di lavoro che possono influenzare anche i rapporti interpersonali. Sentite di non ricevere l'attenzione che desiderate. Fate chiarezza nelle relazioni d'amore. Mi raccomando, sfigometro meno 12 e rotometro 18%.
5: Rideteci pure sopra.
6: Allora,
0: siete pronti? Siete pronti? Siete pronti?
6: Siamo pronti per lo show. Prego, De Biasi.
0: 3, 2, 1, via.
6: Scorpione. Pesci.
0: No.
7: Sagittario.
0: No.
6: Capricorno.
0: No.
6: Toro. Leone.
0: No.
6: Toro. L'hai bilancia. Già detto. Gemelli.
0: Bilancia, bilancia, porca bilancia, miseria. Bravo Ale.
6: Venerdì ha detto la bilancia.
0: Ah sì?
6: Senti.
0: Comunque volevo dirti che Ale è una settimana che vince, è una settimana più uno.
6: Non è vero, tutta la settimana.
0: Ha vinto tutta la settimana? No.
7: Sai che devi ascoltare i podcast subito adesso.
6: Sai qual è il peggiore guidatore che ci sia in assoluto?
7: Sì.
0: Io?
6: Chi guida le Hyundai? Tu non ti ricordi,
0: siamo in
6: nemmeno
0: tanti,
6: di, tu non ti ricordi,
0: sì,
6: nemmeno della tua marca, della tua auto? Avuto,
0: no perché io ho avuto, lei, oh bello, ho avuto un momento.
6: Dai ragazzi, come sempre sulle note di questo tango c'è il disco alza volume di oggi.
8: Ora alza il volume.

0: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
0: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Company.
2: Radio Company. Radio Company. Radio Company.

0: Questa è Casini alle 8 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Annuncio a sorpresa del Papa ieri al termine dell'Angelus davanti a migliaia di fedeli.
3: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo.
2: Zelensky risponde a Trump che aveva annunciato una tregua energetica tra Mosca e Kiev. Non ne sappiamo nulla. Disponibile a non attaccare le loro raffinerie se anche i russi si fermano. Lutto nel mondo dello spettacolo, è morta a 96 anni a Milano Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice TV. Oltre 70 anni di carriera, fu 9 volte a Sanremo e portò in TV La Cucina. Serie A, la Lazio supera 3-1 il Monza e appaia l'Inter in testa alla classifica. Pareggio senza gol tra Como e Roma. Finiscono 1-1 le sfide in trasferta di Milan e Juventus contro Sassuolo e Cagliari. Il Bologna si impone 2-1 a Lecce. Il turno si chiude oggi con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. È tutto da Nicola De Muro.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot. La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Miley Bass Persuades qui su Radio Company. Amici, buongiorno la family, e adesso stiamo per giocare con il canta chi. Al telefono c'è Chiara. Ciao Chiara.
1: Ciao Chiara, buongiorno. Buongiorno.
0: Ciao, come stai?
2: A voi. Bene, bene, grazie.
0: Chiara, da dove sei? Da che provincia?
2: Trieste.
0: Trieste, come va lì? Scusami, perché qua stamattina il tempo era così così lì.
2: Sta piovendo, fa okay. freddo.
0: E soffia vento?
2: Sì, sì.
0: Ecco, beh, per forza, da voi praticamente quasi sempre. Senti, allora Chiara, come te la cavi con questo gioco? Conosci già le regole, lo conosci?
2: Sì, sì, vi ascolto ogni okay. mattina.
0: Perfetto, come te la cavi con la musica, con i titoli?
2: Ma abbastanza bene, ah. vedremo ora.
0: Allora ti mettiamo subito alla prova, dai, c'è la sigla. Chiara, ti ricordo come sempre le regole: un minuto di tempo, hai 8 titoli, devi indovinare l'artista giusto, se sbagli si torna da capo, va bene?
2: Ok.
0: Ok, al mio 3 parte il tempo, 1, 2, 3, Angelo, Francesco Renga o Lucio Dalla?
2: Francesco Renga.
0: Relax, Robbie Williams o Mika?
2: Mika.
0: Riccione, The Giornalisti o Paola e Chiara?
2: The Giornalisti.
0: Don't Stop Me Now, The Killers o Queen?
2: The Killers.
0: No. Angelo, Francesco Renga o Lucio Dalla?
2: Francesco Renga.
0: Relax, Robbie Williams o Mika?
2: Mika.
0: Riccione, The Giornalisti, Paola e Chiara?
2: The Giornalisti.
0: Don't Stop Me Now, The Killers o Queen?
2: Queen.
0: Buon Viaggio, Biagio Antonacci o Cesare Cremonini?
2: Cesare Cremonini.
0: In the End, Linkin Park o Aerosmith?
2: Linkin Park.
0: North Sud Ovest Est, Tiziano Ferro o Max Pezzali?
2: Max Pezzali.
0: La Isla Bonita, Madonna o Cyndi Lauper?
2: Madonna.
0: Sì, ce l'hai fatta!
2: Oh, fantastico!
0: Allora, piccolo refuso per chi giustamente è molto attento, sarebbe stato 883, ma Max Pezzali sappiamo che è degli 883, però no, non tu, c'era un errore di lettura, sì, certo. Allora, Chiara, ti porti a casa la Company Bag, bravissima!
2: Fantastico, grazie mille!
1: Un ottimo inizio di lunedì, sì. Grazie Chiara per aver giocato con noi!
2: Grazie a voi!
0: Ciao Chiara!
1: Un abbraccio,
2: giornata,
1: ciao Chiara!
2: Ciao!
3: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Lipa, questo è Trading Season, amici, buongiorno, la family continua fino alle 9, adesso è arrivato il momento di collegarci con Paolo Corazzon.
1: Company Meteo con Paolo Corazzon.
0: Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno.
3: Ma buongiorno ragazzi, che piacere sentirvi e che piacere potervi dire che dopo le nuvole e le piogge che questa mattina hanno interessato parte del nord-est, ancora sono in atto sull'alto Adriatico, la situazione però già a metà mattina migliorerà con il ritorno di ampie schiarite, quindi in realtà questa perturbazione si sta rapidamente allontanando, il sole tornerà protagonista, ripeto, abbastanza rapidamente, e poi il resto della settimana, quando da domani a venerdì, non succede un bel niente, con l'alta pressione, con il sole bene o male protagonista, l'unica cosa, le prime nebbioline di stagione, ci sta, insomma, un po' di foschiato certo. Domattino, ecco, però per il resto la settimana relativamente tranquilla, anche come temperature, quindi ancora una volta diventiamo un po' inutili noi meteorologi, okay. Questo è un dispiacere per me, però
2: vabbè, tanto noi ci riaggiorniamo venerdì e vedremo cosa succederà lì,
3: ecco, bravo dai.
2: Grazie Paolo,
3: ciao Paolo
0: grazie.
1: Con Paolo Corazzon.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
8: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
12: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
13: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Mister Cremonini, paparazzi qui su Radio Company. Allora amici, vedo che siete belli infervorati, come si suol dire. Quando si parla di automobili, si parla di chi guida male nella propria famiglia. Ma a questo punto non solo, perché qui è arrivata una sorta di discriminazione da chi ha un'auto piuttosto di un'altra. Cioè chi ha l'Alfa, allora l'alfista guida così, quello che ha l'Audi guida colà, quello che ha la Panda,
1: quello
0: guida...
1: che ha la Punto, sì, grigia, sì. Era la Punto grigia?
0: Sì, la Punto grigia, sì, la Punto grigia,
1: poverini. Che vabbè,
0: poverini anche loro. Sentiamo.
2: Buongiorno Radio Company, allora vi do uno scoop. Allora, io ho il BMW, ce l'ho grosso e parcheggio ovunque, perché bah, sarò un raro caso, non lo so, però insomma a me i parcheggi vengono benissimo. A se io parcheggio in un francobollo, guido bene, guido sportivo, non mi tiro indietro a fare tanta tantissima strada, però io detesto veramente come la signora precedente, le signore che hanno il SUV enorme e poi non lo sanno guidare e non sanno parcheggiare. Ragazzi, prendetevi una macchina più piccola se non la sapete guidare.
0: Beh. Carlotta, cosa dici? Ci è rimasta allora, male, io... Carlo. Carlotta si è sentita presa in causa perché lei ha una macchina grande.
1: Sì, ma io la so guidare.
0: Tu la sai guidare,
1: quindi.
0: Vero?
1: No, allora c'è da dire una cosa. Io sono d'accordo sul prendere un'automobile che sei in grado di maneggiare serenamente.
0: È
1: cioè,
0: vero.
1: Nel senso, le macchine sono belle, però è anche vero che la macchina grossa è bella, però è anche vero che uno deve prendere la macchina su cui si sente sul sicuro. Cioè, se tu sai di poterla maneggiare ovunque, è la tua macchina,
0: sì.
1: Altrimenti no.
0: Sì, sì, sono d'accordo, anche in base alla città dove vivi, ragazzi. Perché se hai una città molto trafficata, dove fai fatica a trovare parcheggio, molto meglio una Smart e una 500 che parcheggi un po' ovunque,
1: ma
0: che
1: sì,
0: un SUV gigante, capito?
1: Ma anche perché, scusate, esiste ancora lo status in base all'auto? Direi di no, ora basta.
0: Carlotta,
1: so che esiste, dai, però sì. Io dico no.
3: Ho una Volkswagen e parcheggio benissimo, ecco. Mio caro.
4: Non è vero.
1: Bra.
4: Io ho un Audi A4 e la parcheggio meglio di mio marito che non la usa mai.
0: Ecco.
1: Grandi.
0: Poi.
5: Ciao Company, chi guida peggio della mia famiglia, mio marito, ha una guida terribile. Accelera, frena, sta a culo alle macchine davanti, sorpassa all'ultimo, fa di quei sorpassi che io giuro, prego Dio, e ogni volta perdo una vita. Ormai non ho neanche più le vite come i gatti, sono morta. E in giro c'è tanta gente che meriterebbe bastonata, soprattutto chi ha i macchinoni, perché ingombrano la strada e non riescono a parcheggiare. E si credono, Dio, sono presuntuosi. Io invece con la mia piccolina la imbuco ovunque, non ho nessun problema. Ciao, buona giornata.
0: Che brava. Comunque prima ho letto un messaggio che mi ha fatto molto ridere, perché diceva che in pratica tagliava le rotonde. C'era qualcuno della sua famiglia che tagliava le rotonde per dritto. Ma cosa significa, scusa?
1: Cioè
0: andare sopra
1: tagliare
0: la rotonda? No, perché
1: comunque,
0: no, spiegatemi.
1: Ecco, a proposito di rotonde, qualcuno diceva: se una persona sa guidare, lo riconosci da come fa le rotonde.
0: Vero.
1: E posso dirvi adesso, io no. Non parlo di me, però parlo della collettività.
0: Sì.
1: Nessuno di noi sa veramente guidare, perché nessuno di noi sa fare veramente le rotonde.
0: Non è vero, io le so fare da Dio le rotonde.
1: Tu, vabbè, ho capito, tu le sai fare, però secondo me la maggior parte le... Non so fare le rotonde perché sono grande. Ho il bimbi.
0: Ma
1: ho
0: cosa
1: l'auto elettrica. Posso fare le rotonde. Dai, Sisma.

0: questa è Whisper su Radio Company. Piccola pausa, torniamo tra poco per salutarci.
1: Noi siamo la family. Noi siamo la family.
0: Spot.
2: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi. E tu, sei pronto?
3: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
2: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
3: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
4: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0, prevendita su Ticket One.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Acciaio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione?
5: Su Radio Company,
6: un successo del passato
5: e uno del presente,
6: insieme
5: per una grande emozione.

0: Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia Brescia serenamente qui su Radio Company a chiudere questo appuntamento con la family. Grazie Carlotta, grazie Ale De Biasi.
1: Grazie Enrico Sisma, ma soprattutto amici, grazie a voi che ci siete sempre. Noi torniamo domani. Amici, grazie a voi che ci siete sempre. Noi torniamo domani.

0: di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi, ha detto Leone. Messaggi di auguri al pontefice da tutto il mondo. Il popolo italiano le è vicino e le esprime i suoi sentimenti di affetto, è il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del governo italiano. La sua serenità ci rincuora. Le parole della Premier Meloni. Distrutto un missile balistico lanciato nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha comunicato la coalizione militare a guida saudita. Gli Houthi dello Yemen, a loro volta, hanno rivendicato 4 operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche saudite, colpito nuovamente l'aeroporto internazionale di Riyadh, prima sabato con 13 morti e oltre 300 feriti, e poi ancora ieri un cittadino pakistano è morto, 11 feriti. MotoGP in Malesia, dominio dell'Aprilia che monopolizza le prime 4 posizioni, vince Bezzecchi che precede Fernandez, Martin e Ogura. È tutto da Nicola De Muro.
1: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
2: Spot. C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
5: Pronto?
6: Ciao Romina!
5: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
6: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
5: Sempre al verde?
6: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
5: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
7: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
8: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
9: Radio Company 80 Italiano. Radio Company 80.

0: Radio Company. Spot.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girls Next Door su Radio Company. Dai che è lunedì, ma il weekend è stato interessante per molti di voi. Allora, intanto c'è Gianluca che ci scrive: ciao Viviana, non c'entra nulla con la richiesta di oggi, ma è per quella di martedì scorso. Sì, aspetta un attimo, mi sopravvaluti se pensi che io mi ricordi martedì scorso di cosa abbiamo fatto. Ah, la pasta! Questa l'ho mangiata venerdì ed è quella di Antonella, perché Antonella era la mitica donna che cucina da Dio e che ci hai sponsorizzato effettivamente per tutta la scorsa settimana, e ora ci hai mandato la foto della carbonara. Sì, ma noi non vogliamo solo la foto, vero Martino? Noi vogliamo il piatto, perché se non assaggiamo non ci crediamo. A vederlo però è molto bello. Sentiamo, vai Matti, un po' di vocali.
1: Ciao. L'altra volta a Trieste la barcolana, che ho anche fatto, e poi era giornata bellissima con veramente centinaia di barche. Ciao.
0: È vero, era il weekend della barcolana. Tu l'hai fatta, ma che vuol dire? Eri sopra la barca o hai solo visto, guardato, fatto le foto, fatto le stories? O sei un velista? A questo punto ci interessa. Dai che abbiamo una romana, credo, con un vocale. Vai,
2: ciao,
0: sentiamola.
2: Viviana, questo weekend è stato frizzantissimo. Siamo state a Roma Diffusa con delle amiche.
0: Ah, c'eri anche tu!
2: Al quartiere Esquilino di Roma, e ti ascolto col DAB. Dai,
0: grande. Dai, sei inequivocabilmente di Roma dopo questo dai e non dagge. Va bene, allora ragazzi, oggi vorrei sapere se andreste a fare una vacanza senza smartphone. Se gli amici ve lo propongono, voi riuscite davvero a lasciare il telefono chiuso in una cassaforte per 7 giorni, come hanno fatto dei ragazzi di cui tra poco vi racconterò un po' questa avventura, questa storia? Quindi niente Instagram, niente WhatsApp, niente comunicazioni con l'esterno e niente foto, niente stories per far rosicare magari chi non è lì con voi, niente Google Maps. Questo anche potrebbe essere un problema, effettivamente non abbiamo una mappa, quindi dobbiamo un po' fidarci del nostro istinto, come facevamo prima con la mappa cartacea, magari se qualcuno riesce a fornircela. Voi lo fareste un viaggio così senza telefono? Ditemi sì, no o dipende da che cosa, con un messaggio, un vocale al 333 2688 688.

0: che bella vita.
1: Ariete, Angelina Mango, che bella vita su Radio Company. Buon lunedì, io sono Viviana, ciao a tutti. E tra l'altro, prendendo spunto dall'ascoltatrice, dall'amata del mattino di prima che ci ascoltava da Roma con DAB, eh sì, potete farlo anche da Milano. Se andate sul nostro sito potete vedere un po' tutte le città d'Italia da cui siamo raggiungibili anche con questa tecnologia, quindi con il DAB. Allora, il vostro weekend come è andato? Abbiamo un vocale un po' strano che non abbiamo capito, sentiamolo.
2: Ciao Viviana.
1: Ciao.
2: Allora, volevo raccontarti che sabato sera mio collega, sì, Baratel, in pratica è andato a mangiare a Verona al Guapo e per potergli dare il tavolo ha dovuto sellare un cavallo.
1: Ma in che senso? Noi non abbiamo capito. Se qualche matto del mattino ci vuole spiegare questo vocale, che non si sa se è una battuta, una freddura per la corrida, una barzelletta, una cosa seria. Dai, sentiamo un'altra matta.
3: Buongiorno Company, ieri
1: ciao,
3: giornata bellissima, abbiamo fatto la corsa rosa Mozzecane di Verona, è stata fatta benissimo con gadget, con le storie molto interessanti, con musica, è stata una giornata bellissima.
1: Oh, bene, dai, quindi anche voi avete passato un fine settimana sicuramente sportivo, bello, in compagnia. Allora, se andiamo in vacanza e lasciamo lo smartphone in una cassaforte, qual è la cosa che ci manca di più? Perché effettivamente ormai facciamo tutto con quello, la musica probabilmente, e poter ascoltare le nostre playlist, la radio, i messaggi, le chat, i social, Google Maps. Beh sì, io lo uso anche a piedi delle volte. Voi cosa, cioè, sareste persi per quale ragione, per quale motivo, cosa vi mancherebbe? Se vi va, ce lo dite, messaggi vocali 333 2688 688. Poi vi racconto la vacanza di un gruppo di ragazzi che ha vinto un concorso e l'ha fatto davvero. Tra poco.
4: È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi, ha detto Leone. Messaggi di auguri al pontefice da tutto il mondo. Il popolo italiano le è vicino e le esprime i suoi sentimenti di affetto, è il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale è quella del governo italiano, la sua serenità ci rincuora, le parole della Premier Meloni. Distrutto un missile balistico lanciato nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha comunicato la coalizione militare a guida saudita. Gli Houthi dello Yemen a loro volta hanno rivendicato 4 operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche saudite, colpito nuovamente l'aeroporto internazionale di Riyadh, prima sabato con 13 morti e oltre 300 feriti, e poi ancora ieri un cittadino pakistano è morto, 11 feriti. MotoGP in Malesia, dominio dell'Aprilia che monopolizza le prime 4 posizioni, vince Bezzecchi che precede Fernandez, Martin e Ogura. È tutto da Nicola De Muro.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
6: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
7: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. sali in sella. Al resto ci pensiamo noi. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.

0: Metal Disco Machine, Mick, Test My Luck.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Fitz, che ormai per me è l'uomo che solleva i pesi con i pantaloni di pelle, cioè è numero uno indiscusso. Allora, stiamo parlando su Radio Company, sono Viviana, di vacanze senza smartphone, perché c'è un gruppo di ragazzi che lo ha fatto. E allora ho chiesto a voi matti del mattino se magari vi è già capitato, se lo fareste mai, cosa vi mancherebbe. Sentiamo, vai, ecco un matto.
1: Ma mi preoccuperebbe il fatto che ho la mamma molto anziana da sola e okay, soprattutto abbiamo anche soppresso il cane, quindi è solissima e che magari se ha bisogno mi chiama. Per il resto il telefono non me ne frega un cazzo, soprattutto se vado via con la mia famiglia, non ho bisogno di nient'altro.
0: Perfetto. Quindi a te non interesserebbe, non ti darebbe fastidio, non ti creerebbe nessun problema, a parte salvo appunto la mamma. Martina da Trieste: ciao Radio Company, a me mancherebbe un sacco la mia famiglia se dovessi accettare questa sfida, quindi direi di no, ma solo per questo, perché io senza di loro non posso stare. Mamma, papà, sorella, cognato, li amo troppo, quindi il problema è la famiglia. E allora immaginiamo di partire, ma di portarci dietro tutto il cucuzzaro, come piace dire a me. Così hanno fatto Matteo ed Elisa, due trentenni selezionati per l'iniziativa di Airbnb in vacanza per davvero. Si sono portati appresso amici e familiari e hanno trascorso una settimana in una masseria in Salento senza smartphone. Lo hanno detto, lo hanno dichiarato, all'inizio è stata durissima perché mancavano appunto le mappe, le ricerche immediate, chiedi qualunque cosa e subito ti rispondono, la musica, le chat, fare i video e fare le stories. Però poi si sono resi conto che il mondo gira anche senza le nostre notifiche, quindi le giornate si sono riempite di altro che non ci distraesse, non ci distrae il telefono, no? Quando non ce l'abbiamo, e quindi riusciamo a leggere, riusciamo a chiacchierare, riusciamo ad andare in piscina, beh io quello anche col telefono, riusciamo a condividere un pasto e un momento di relax senza dover guardare ossessivamente il telefono, senza l'ansia di perdersi qualcosa sui social. Addirittura hanno chiesto aiuto alle persone nel momento in cui si sono persi o hanno dovuto appunto chiedere un'informazione invece che a Google. Quindi si può fare, ragazzi, si può fare, per quanto è difficile per tutti noi. Se volete continuate a dirci la vostra, 333-2688-688. Vacanza senza smartphone, sì, no, dipende. Adesso ci sono Annalisa e Madame su Radio Company.

0: Swift, Fashion Zero su Radio Company. Allora, questa vacanza senza smartphone la riusciamo a fare oppure no? Qualcuno dice, ma poi come faccio a scrivere all'amante? No, dai. Come faccio a controllare chi guarda le mie storie? Come faccio a controllare l'ultimo accesso del mio ex? Ecco, un po' di disintossicazione invece ci farebbe molto bene. Sentiamo un matto del matinè, vai.
1: Ciao, buongiorno, sono Stefano. Io chiamo da Roma, ma sì, dai, una volta tanto si può fare senza smartphone.
0: Vero?
1: Ma che serve? L'importante, tanto una vacanza dura poco, una settimana, quanto dura?
0: Sì,
1: io
0: dai,
1: il problema è che sul mio smartphone ho salvato tutte le foto di Viviana e quindi forse non riuscirei a mollarlo. Ecco.
0: Ma va,
1: grazie.
0: Mollalo, come direbbe Renato Zero.
2: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va?
5: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
10: C come Company, C come C Radio.

0: Kintsugi, il nostro successo del presente e dal passato, Sister Sledge con All American Girls. Siamo live in questo momento su Radio Company, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

Carte Blanche, Lucky Ones su Radio Company. Dai che è lunedì, seconda ora insieme. Chiudiamo l'argomento: vacanza senza smartphone, riuscireste a farla? Dennis scrive: se posso avere un cellulare per eventuali chiamate di emergenza, allora lo smartphone non mi serve, ne faccio volentieri a meno. Quindi sempre si torna alla famiglia. Mentre c'è un altro matto del matinè, che Sergio, che ci scrive: il problema è la compagnia, il cellulare serve per riempire i vuoti, consapevoli o meno, della serie quando ci stiamo annoiando con qualcuno guardiamo il telefono. A parte gli usi corretti, foto, mappe, informazioni, il resto ci serve solo per evadere da situazioni non ottimali. Anche le stories sono un'ostentazione fuori dal nucleo in cui siamo, cosa che dimostra insoddisfazione. Parlo per mia esperienza. Ma allora, è vero che delle volte quando ci stiamo annoiando guardiamo il telefono, però secondo me è vero anche il contrario, ovvero delle volte è lo smartphone che ci distrae dalla conversazione, dalla persona che abbiamo di fronte, che magari sarebbe molto più interessante se non stessimo lì sempre a guardare il telefono e riusciremo a dedicargli anche delle attenzioni normali, come dovrebbe essere, non filtrate e intervallate dal cellulare. Insomma, diventa una roba intermittente fastidiosissima sia per noi che per chi ci sta parlando. Va bene, abbiamo concluso questo argomento, rimanete con noi perché adesso c'è David Guetta, DJ numero uno al mondo ancora una volta.

Up. Vedi, potevamo farla noi, Puccio Enzap. Florida, David Guetta, quanto è bravo e quanto è ricco, suggerisce Martina in regia. Club Carandal Mean su Radio Company. È meglio che non abbiamo accesso al suo conto in banca. Potrebbe prenderci un colpo, secondo me. Ancora una volta numero uno al mondo per quanto riguarda la classifica DJ Mag. Adesso abbiamo un appuntamento importante per tutti voi, matti del matinè, perché la vostra data di nascita, per caso, serve solo a ricordarvi che state invecchiando? Dai, datele un'altra possibilità. Domenica 25 ottobre alle 16 Mattia Casarin porta il numerologo a teatro alla Casa della Musica di Pianiga in provincia di Venezia. Numeri, curiosità, ironia e musica dal vivo con Filippo Pigaiani. Un pomeriggio per scoprire cosa può raccontare la vostra data di nascita, oltre all'età che cerchiamo di nascondere. E se volete cominciare a conoscerlo, il numerologo è anche in podcast su Strimmo. Informazioni e aggiornamenti su Instagram e Facebook cercando chiocciola Mattia Casarin oppure scrivendo a info@ilnumerologo.it. Biglietti su i-ticket.it. Il numerologo a teatro, la tua data di nascita non è mai stata così divertente.

0: ristorazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
3: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
12: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
13: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Call It, il remix è quello di Rivaz su Radio Company. Ciao a tutti da Viviana. Avete mai sentito parlare di wellness gap? È la distanza tra il modo in cui due partner si prendono cura di sé e vivono il proprio benessere. Allora facciamo un esempio, tipo lei vuole svegliarsi alle 7, fare yoga, mangiare sano, meditare. Lui invece vorrebbe, potendo, svegliarsi alle 11, fare colazione con cappuccino e brioche, meditare sì ma sul divano, magari davanti a Netflix. Vabbè, fin qui tutto bene, no? Dicono anche che gli opposti si attraggono. Il problema però arriva quando uno dei due, in questo caso lei, comincia a dire: amore, però dovresti fare più sport, amore dai, non ti va mai di fare niente. E lui comincia a sbuffare: che palle, dai, rilassati. A quel punto, più che una coppia, no, inizia a diventare più un personal trainer e un cliente che non ha pagato l'abbonamento o che l'ha pagato e non ci va mai, cosa che tra l'altro ci capita molto spesso a noi pigri. E ci si può lasciare per questo, ragazzi, perché uno mangia quinoa, l'altro carbonara? Beh, quando le differenze diventano giudizi, quando uno cerca continuamente di cambiare l'altro e vuole che l'altro si adegui al proprio stile di vita, ci si può lasciare anche per il wellness gap, perché per qualcuno stare bene significa proprio allenarsi, migliorarsi continuamente, per qualcun altro invece significa godersi la vita, uscire con gli amici, farsi un aperitivo, uno spritz, andare a letto non per forza presto, anche un po' tardi. Insomma, abbiamo punti di vista diversi in molti casi. E allora vorrei chiedervi, cari matti del matinè, voi siete una coppia wellness? Siete una coppia divano, pizza e Netflix? Oppure nel vostro caso c'è questo wellness gap? Magari non ci avete mai pensato, oppure sì, è una cosa che comincia anche un po' a tormentarvi. Uno dei due vuole fare vita sana e l'altro no. Chi dei due? Lei o lui? Se vi va, ci rispondete, ci dite, ci raccontate la vostra esperienza con un messaggio, un vocale al 333 2688 688.

0: As It Was su Radio Company, Harry Styles che aspettiamo a Roma il 7 e l'8 agosto in concerto e che si è fatto ritrarre completamente nudo, sì, perché c'è una mostra a Londra che ha raccolto 250 ritratti di star, di identità di un certo tipo molto particolari, tra cui anche proprio Harry Styles. Allora, noi stiamo parlando di wellness gap, quando all'interno della coppia c'è uno che vuole fare sport, che vuole la vita sana e l'altro no. Una matta del mattino ci scrive: Stefi, ciao, io sono sposata da 34 anni più 5 di fidanzamento e fin dall'inizio io sarei andata ad abitare al mare, lui in montagna, e così un po' per tutto, cioè della serie non andate d'accordo su nulla, però si va avanti non proprio felici, ma abbiamo avuto comunque 4 figli, quindi ci va bene così. Dove siete andati a vivere? In città, quindi avete trovato un punto d'incontro, lui in montagna, lei mare. È un bel casino quando ci sono e grandi differenze nello stile di vita. Voi siete una coppia wellness, quindi entrambi amate fare sport, magari andate a correre insieme, vita sana, oppure siete una coppia divano pizza Netflix, o uno dei due vuole fare una cosa e l'altro è esattamente l'opposto. Chi dei due, qual è la cosa più fastidiosa che vi dice il partner proprio a riguardo di questo? Magari c'è una frase come: dai, non ti va mai di fare niente, e però dovresti andare in palestra, e però che cavolo, non ti piace andare al mare, ma ti pare, per esempio. Messaggi vocali 333-2688-688. Radio Company,
1: Martine. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 0855.
10: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. Gestionecampania@gmail.com.
7: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
11: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.

0: Company sono usciti nuovi episodi della serie sugli 883. Max Pezzali, la novità, Le ali.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.
3: Eravamo giovani.

Max Pezz le ali, vedi, ho fatto la crasi. Max Pezzali con le ali, la novità appena ascoltata su Radio Company. Allora, stiamo parlando di wellness gap, quando uno dei due della coppia vuole fare sport, vita sana, e l'altro assolutamente no. Ci sono delle differenze anche di altro tipo. Stefi prima ci ha detto che lei vuole abitare al mare, lui in montagna, abitano in campagna, ma a lei non piace neanche quello. Ma Stefi, vuoi stare solo al mare? Non è così facile avere la casa al mare per nessuno di noi. Anche io vorrei avere la casa vista mare, eppure per il momento non sa da fare. Allora Claudia ci scrive: ciao a tutti e buon lunedì. Tra me e mio marito non c'è un vero e proprio wellness gap, ma sicuramente c'è la voglia da parte mia di uscire il fine settimana dopo aver passato tutti i pomeriggi a casa con i bambini. E ti credo, uno impazzisce a un certo punto, mentre lui preferirebbe stare disteso davanti a un film dopo una settimana di lavoro. Beh, pure quello posso capire. Questo quindi ci porta molto spesso a degli scontri, perché il tempo da passare in famiglia è veramente poco, quindi bisogna scegliere. Come si fa? È un bel macello, dai, cercate di trovare un punto d'incontro, un po' uscite, un po' a film, dai, una passeggiata attorno al palazzo e poi vai di Netflix. Rossella, tu sei la nostra gioia, ciao Company, noi siamo Rossi e Manu, una coppia da 12 anni e mezzo, futuri sposi, che ama cucinare, mangiare, stare sul divano e guardare Netflix, oppure un semplice programma divertente godendoci il relax. Un bacio e ciao a tutti. Meno male che voi siete d'accordo. Ah, che bello, mi posso mettere in mezzo? Oppure io voglio stare sul divano a guardare Netflix. Va bene ragazzi, ci sono i Maroon 5 su Company.

0: La start starter, la chiamerei così, del momento. Grande attenzione su di lei e in LA su Radio Company. Allora, sentiamo un vocale di Fabiola per quanto riguarda le differenze nella coppia.
1: Ciao.
0: Che spesso ci sono.
1: Io e mio marito siamo completamente diversi, come ecco, il giorno e la notte. Gusti differenti, però cerchiamo sempre di accontentarci l'un l'altro. Se
0: bene,
1: io ho voglia di uscire una sera, una giornata, mi accontenta. Se lui invece ha voglia di rimanere a casa, insomma, ci si bisogna accontentarsi, no? Una volta io, una volta tu.
0: 13
1: anni e mezzo, siamo sposati, abbiamo due figli e cerchiamo sempre un po' di un compromesso, di accontentarci un po' tutti.
0: Bravi, che non è facile in questo lasso di tempo così lungo, perché spesso le persone si scocciano molto prima di accontentare l'altro, dicono vabbè, sai che a me non mi piace, non mi va, c'è molto egoismo, e invece bravi voi che durate. Ciao, ci scrive Paola, ritorna alla regola del 2-2-2, ogni due giorni, ogni due settimane, ogni due mesi potrebbe essere una soluzione perfetta. Paola da Verona, qual è questa regola per chi non la conosce? Una serata insieme ogni due settimane, quindi un appuntamento romantico, un weekend fuori ogni due mesi, una settimana di vacanza da soli ogni due anni. A quanto pare salva molte coppie questa regola. Ragazzi, matti del mattino, siamo arrivati quasi alla fine. Tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State qui.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi. E tu, sei pronto?
3: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
2: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
3: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
7: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
8: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per per mediatori linguistici internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
10: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Eva.
1: Saif, parlare d'amore, il nostro successo del presente e dal passato. Spandau Ballet con Through the Barricades. Ci salutiamo, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti. Tra poco snack e subito le Company News con Egidio Ferrante. Ciao! Su Radio Company, qualche minuto dopo le 11.
2: Radio Company Time. Radio Company News.
3: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, il terzo nel giro di pochi giorni da parte degli Houthi. Il bilancio diffuso dall'autorità per l'aviazione civile saudita riferisce di un morto di nazionalità pakistana e di 11 feriti. Il raid condotto con vettori aerei dei ribelli Houthi ha causato anche ingenti danni materiali. Prorogata la sospensione dei voli. L'UE ha approvato quasi 1.600 nuove sanzioni contro la Russia, mirando al complesso militare industriale. Intanto Trump parla di tregua energetica tra Russia e Ucraina. Non lo sapevo, commenta Zelensky. Mosca sostiene che l'ucraino non vuole fermare il conflitto. Almeno 3 le vittime di un raid russo a Kharkiv. I lavoratori dell'ex Ilva scioperano oggi per 24 ore in tutti gli stabilimenti. A Taranto, sit-in e blocchi stradali, mentre a Genova si è svolto un corteo. La protesta è contro la sospensione degli impianti e la fermata temporanea degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure, decisa da Acciaieria d'Italia. I sindacati chiedono garanzie sul futuro e un piano industriale con interventi statali. Operazione in corso in Sardegna per salvare uno speleologo di 31 anni intrappolato da una frana a 10 metri di profondità nella grotta di Gorropeddu in Ioastra. L'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni di soccorso sono complesse a causa dei detriti. Sul posto decine di specialisti del soccorso alpino e vigili del fuoco. Papa Leone XIV dovrà sottoporsi in settimana ad un intervento chirurgico volto all'asportazione di un nodulo polmonare. La lesione, individuata in fase precoce e asintomatica, è stata scoperta durante accertamenti per una lieve irritazione respiratoria. Il pontefice sarà ricoverato al Gemelli da domani. Lo sport, calcio, in Serie A la Lazio batte 3-1 il Monza e tiene il passo dell'Inter capolista. 0-0 tra Como e Roma, pari anche per Milan e Juventus, entrambe fermate sull'1-1 rispettivamente da Sassuolo e Cagliari. Per la Formula 1, Verstappen su Red Bull si impone nel Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc e Antonelli, sempre più leader del mondiale. Per la MotoGP in Indonesia trionfa Bezzecchi. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it. Scarica l'app
2: Radio Company News.
4: Tra poco snack con Leo e Giulie Pego,
5: sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Star con Wow Man. 11:10. Presto che tardi!
1: Sì.
0: La sigla! Amici, buongiorno, buon lunedì!
2: Buongiorno!
0: Com'è? Sei
2: tutto, mi stai guardando?
0: Perché sei tutto pieno di pezzetti
2: ma
0: di
2: non guardare così, mi sono portato.

0: amici e amiche, ma buongiorno, buon lunedì. Stiamo cominciando con Snack, Giulie Pego, Leo e DJM incolumi dal weekend. Io sì, Leo, io condizioni vivo, un po' pietose.
1: Io vivo ancora col mio weekend.
0: Sì.
1: Ce l'ho tipo zaino sulla groppa.
0: Come cosa vivo? Sempre insieme al mio weekend.
1: Più o meno, questa è l'anda e l'onda.
0: 11:11, signori, dai che porta fortuna. Cominciamo con Snack e cominciamo con la musica. I The Weeknd con Save Your Tears.

0: Allora, per noi è arrivato il momento invece di questa musica così morbida,
1: che
0: ti accompagna leggermente nel lunedì. No, perché voi sapete che abbiamo lanciato questa meravigliosa tradizione lunedì scorso.
1: Martino, spingi! È arrivato il momento di mandare i vostri messaggi vocali al 333-2688-688. Se siete nuovi ascoltatori, mi raccomando, fatelo anche voi, godetevi questo momento.

0: bisogno della scossa perché oggi devo lavorare fino alle 8 di sera. Io già non ne posso più. Via ai vostri messaggi vocali. Ripeto il numero che è il 333-2688-688. Fatelo, che a darvi un pochino di carica ci pensiamo noi.
1: Radio Company, snack. Radio Company. Spot. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
4: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
10: Ma è fantastico!
9: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
11: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
12: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
13: C come Company, C come C Radio.

0: LB1 con I Need a Sign, Show Me Love. Sì. Lei lo dice, avete bisogno di un segnale?
1: Sì.
0: È arrivato perché è lunedì e quindi diamo il via alla scossa. I vostri messaggi, ho bisogno di una scossa. Perché, puntini puntini, la carica oggi ve la diamo noi, signori. Pronti?
1: Vai!
0: Vai!
2: Ho bisogno di una scossa perché devo studiare, devo assolutamente superare il concorso.
0: Vai,
3: ho bisogno di una scossa perché mi si è fermato il pacemaker.
0: Ho bisogno di una scossa perché magari mi passano i dolori alle spalle.
4: Io oggi ho bisogno proprio di una scossa perché è lunedì mattina ed è, sono le 11:20 e sono già tre volte che raccolgo la cacca del cane in casa. Quindi please, please, un bello scossone affinché questo arrivi quantomeno fino in giardino.

0: messi male.
1: Ultimo al volo, ho bisogno di una scossa perché oggi devo affrontare una giornata di quelle infinite. Ho già esaurito pazienza, voglia e pure le buone maniere.
2: PS, se sì. poi ne date una anche a me, che invece la cacca non la faccio mai. No. Grazie.
1: Tanta cacca a te, tanta cacca a te.

0: E loro sono i Five con Let's Dance qui a Company Snack.
1: Grazie per tutti i vostri messaggi sulla scossa. Sappiate che sarà un appuntamento fisso ogni lunedì, quindi imparate anche voi piano piano ad interiorizzare questa cosa, perché tanti messaggi magari arrivano dopo.
0: E infatti, okay? è vero.
1: Quindi sappiate che lunedì, già da quando comincia Snack alle 11, potete cominciare a mandare i vostri messaggi e cerchiamo di darvi un pochino di carica in queste giornate uggiose.
0: È un servizio terapeutico assolutamente gratuito.
1: Ma oddio, se poi volete cominciamo così.
0: Le televendite cominciano così e poi
1: tutto
0: invece
1: gratuito,
0: c'è il sottotitolo,
1: poi, esatto.
0: Ecco.
1: C'era anche un messaggio che non abbiamo letto prima di Domenico, che dice: buongiorno Folgorati, io avrei bisogno di una scossa perché all'improvviso mi trovo senza fare nulla. È finita la stagione e quindi da impegni giornalieri con sveglia e quant'altro, di colpo il nulla. Domenico, goditela. Goditela, sì. Non fare niente, vai a fare un corso di ceramica. Vai a fare un corso di giardinaggio.
0: Salsa merengue,
1: impara a suonare uno strumento, dormi, sì, fai decoupage.
0: Ma perché no che si riempie la casa di tazzine con le papere?
1: E poi le vendi.
0: Certo. E quindi goditela, tutti quei comodini con i fiori.
1: Bellissimo. In bocca al lupo Domenico, ovviamente, per quello che sarà il tuo futuro, sicuramente sarà radioso. Noi ci fermiamo qualche istante, ma torniamo tra poco.
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
3: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Ciao, sono Leo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
8: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
11: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Vabbè, ma ormai credo che anche i familiari si rivolgano così.
1: Era Back It Up dal 2010, le 11:45. Buongiorno ancora, amici, se vi siete appena collegati. Questo è Snack, Giulia Pego, Leo e Martino. Sappiamo che tanti di voi all'ascolto hanno ripreso già ormai da un mesetto con la solita routine, ovvero quella di portare i figli a scuola.
0: Sì.
1: È lì e comincia quello che è un periodo di vita che è molto importante, sia per i genitori, ma soprattutto per i figli, i bambini e i ragazzi che sono a scuola.
0: In pochissimi anni, perché effettivamente se ci pensate all'interno del range di una vita intera, la scuola riguarda soprattutto le scuole delle medie, quelle che chiamavano le medie, poi le scuole superiori, sono pochi anni, sono 5 anni, 8, no?
1: Per qualcuno, per altri
0: 15, 16, ma lì è proprio affetto nei confronti
1: della
0: scuola.
1: Non me ne voglio andare, professoressa mia, ma quanto mi piace lei, ma mi faccia stare un po' con lei. E quelli sono i casi in cui il professore di solito ti dice: guarda, ti do 6, basta che ti levi dalle balle.
0: Sono quegli anni in cui veramente vivi intensamente, qualsiasi cosa è una cosa che ti rimarrà nel cuore per la vita, sia con i compagni di classe che con i professori.
1: Ecco, nel bene o nel male ci sono sempre dei maestri nel caso delle elementari o dei professori nel caso delle superiori che ci restano nel cuore,
0: okay? Sì, è vero.
1: È il caso di un paio di personaggi pubblici, stiamo parlando di Darjean D'Amico e di Fabio De Luigi, che nelle loro ultime interviste hanno fatto un paio di dichiarazioni molto carine. Una, quella di Darjean D'Amico, lui ha detto: io mi ricorderò per sempre e terrò per sempre nel cuore la maestra Angela, che poi chissà perché in qualsiasi scuola c'è la maestra Angela.
0: Io non ce l'avevo la maestra Angela.
1: Ah, okay, ok.
0: La bidella Angela sì, forse, o Teresa.
1: Ecco, lei è restata sempre nel cuore perché è stata, lui dice, è stato grazie a lei se lui ha cominciato a scrivere, perché lei gli diceva dai, lo incentivava molto, sì, rispetto agli altri professori che magari segavano un po' la creatività, e gli diceva dai, scrivi, sfoga.
0: Okay.
1: E lui è grazie a lei che adesso è diventato comunque l'artista che è diventato. Oppure Fabio De Luigi, che condivide un ricordo un pochino più simpatico, dice: il prof di matematica mi dava 6, ma in cambio io dovevo imitare l'insegnante di italiano perché lo divertiva molto.
0: E quindi lui ha sviluppato ovviamente la capacità di creare personaggi, la mimica e poi tutte le voci. È bellissima questa cosa. Ma voi avete un insegnante che vi è rimasto nel cuore da questo punto di vista? Cioè, insomma,
1: quindi cose
0: in genere,
1: belle.
0: Cose belle.
1: Io non ho grandi ricordi belli.
0: Anche se sono brutte, magari vi hanno segnato, non lo so, però un insegnante veramente che ricordate alla fine, ci sono mille aneddoti, oppure vi è rimasto comunque come punto forte nella vostra storia.
1: Se vi va raccontatecelo, lo potete fare al 333 2688 688.

0: ci piace, ci piace Sangio.
1: È finalmente tornato al sì. Sangio, quello di farfalle, sì, di Malibu.
2: Si chiama Mal di Gola?
1: Malibu era il suo singolo, fighissimo. Si chiama Ok Buonanotte, l'ultimo singolo di San Giovanni. Tra l'altro è diventato virale in questi giorni perché ha condiviso la sua ricetta del ragù.
2: Sì.
1: Sì, una ciofeca.
2: No, vabbè, ma magari era buono, ci ho messo dentro un po' di tutto. Ma...
1: Non lo so. In ogni caso, parlavamo di professori, di ricordi legati a un maestro o una maestra che in qualche modo, nel bene o nel male, vi sono restati nel cuore. Sì. Sentiamo intanto un messaggino vostro.
3: Io ho due professori che adoravo quando ero al liceo. Uno era il prof di geografia, quando lui ti chiedeva dove sono i monti Appennini, magari, e sì, tu dicevi qui, indicando sulla cartina geografica, lui diceva ma qui è Cluj-Napoca, non è qui,
1: non ho
3: è
1: capito
3: lì. Oh, e mamma, poi l'altro professore che io è una persona che parla sempre, che non ha mai avuto problemi di parlare davanti a nessuno.
2: Sì.
3: Quando entrava in classe a lui era il prof di religione, biondo, occhi azzurri, e si metteva davanti al mio banco, e lì io perdevo la voce, non riuscivo più a parlare, balbettavo.
2: Sono i casi di visione mistica in quei momenti.
1: Anch'io avevo un professore universitario buono.
2: Eccola.
1: Me lo ricordo ancora, Alessandro, se ci stai ascoltando, io sono qui, Ale.
2: Ma pensa che tra tutti quanti si ricorderà solo ed esclusivamente di te.
1: Speriamo.
4: Radio Company, snack. Radio Company. Spot. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori, vendita pneumatici con servizio convergenza, raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze chiamaci al 379 117 7902.
6: Pronto?
7: Ciao Romina!
6: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
7: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
6: Sempre al verde?
7: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
6: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
8: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
9: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: C come Company, C come C Radio.

0: successo del passato e del presente. Per il presente sentite ancora le Cat's Eye con Animal, invece per il passato Quarter Flash con Harden My Heart.
1: Abbiamo passato mezzogiorno da 4 minuti, a tra poco.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Intervenendo da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Zelensky ha avvertito che se Mosca non rispetterà la tregua energetica annunciata da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie russe. E la Russia continua ad attaccare le centrali elettriche a Kiev. E poi 3 morti e 25 feriti a Kharkiv. Dal Consiglio europeo degli esteri, nuove sanzioni contro i dirigenti dell'apparato militare industriale russo. Corsa contro il tempo per salvare Luca Olmetto, l'escursionista di 31 anni intrappolato nella grotta di Gorropeddu in Ogliastra in seguito a una frana. Salvatore Corrao, capo dei Vigili del Fuoco di Nuoro.
4: Stiamo operando ancora presso la zona della grotta con circa 70 persone, tra persone dei Vigili del Fuoco, soccorso alpino e protezione civile. Abbiamo personale altamente specializzato in tecniche per estrazione di persone sotto macerie. Stiamo operando togliendo il materiale all'interno della grotta, puntellando per raggiungere la persona all'interno. La persona risulta cosciente.
3: Entro mercoledì il ricovero al Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare per rimuovere un nodulo al polmone. È tutto da Nicola De Muro.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
1: Spot.
6: Su Radio Company.
7: Disco Doc 70-80.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Vai! Justin Wellington insieme a Small Jam, questo è Aiko.
1: Aiko. Perché no?
0: Come cambia una canzone?
1: Mamma mia. Ascolta, un ultimo paio di messaggini,
0: sì?
1: Che riguarda ricordi, regali. Ricordi legati a professori o maestri d'infanzia. È inutile che tratti a te.
0: Scusate, che bello, c'è sempre l'inghippo. A un certo punto noi nel nostro due ore, o io o lei, allora, abbiamo il momento
2: e facciamo
0: ok, vai,
2: silenzio, sì? Base
1: Ico qui su Radio Company, 12:25. Leggiamo ancora un paio di messaggi che riguardano i vostri ricordi legati a maestri o professori della scuola.
0: Sì, è vero. sentiamo.
1: Allora, uno, il prof di storia si addormentava mentre interrogava.
0: Vabbè,
1: se eri fortunato ti faceva una domanda, chiudeva gli occhi e ti metteva comunque 6.
0: Vabbè, dice almeno aveva la consapevolezza, non posso dare di più o di meno.
1: Anch'io avevo un prof così, era ti fissava, ma in realtà dormiva. Era riuscito a sviluppare quella capacità di dormire ad occhi aperti.
0: Poi caspita, un guru, era.
1: Sì, un grande. Poi questo molto carino. Io avevo una prof di italiano che mi ha sempre difesa, anche quando andavo male. Una volta mi ha detto che non ero stupida io, ero solo convinta di esserlo. Me lo ricordo ancora adesso.
0: Però comunque il risultato era quello, cioè, che derivasse dalla verità o dalla convinzione. Poi
1: spesso uno crede di non essere in grado e hai bisogno di qualcuno che invece magari creda in te per farti uscire da quel baratro. E poi l'ultimo, dai, il professore di educazione fisica delle medie mi lasciava sempre in porta perché ero negata in tutti gli sport.
0: Okay.
1: Solo dopo tanto tempo mi ha detto che lo faceva perché sapeva che avevo paura della palla e voleva farmi partecipare comunque senza mettermi in difficoltà. Ora.
0: Scusate.
1: E ti metteva in porta.
0: Appunto, cioè la porta è un bersaglio. Praticamente
1: esatto.
0: Tutta la partita si svolge per mettere la palla in porta.
1: Dove ci sei
2: ma
1: tu?
2: Ma faceva per il suo bene.
1: Ma non...
0: Certo. Così perdeva conoscenza dopo un po'.

0: pesce di Martino con musica leggerissima, 12:32. Signori?
1: Signori, noi ci fermiamo per un attimo, ma ricordate che tra pochissimo si gioca e quindi in palio per voi 50 euro in buono spesa da vincere.
2: Radio Company, Snack Radio Company.
3: Intervenendo da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Zelensky ha avvertito che se Mosca non rispetterà la tregua energetica annunciata da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie russe. E la Russia continua ad attaccare le centrali elettriche a Kiev. E poi 3 morti e 25 feriti a Kharkiv. Dal Consiglio europeo degli esteri, nuove sanzioni contro i dirigenti dell'apparato militare industriale russo. Corsa contro il tempo per salvare Luca Olmetto, l'escursionista di 31 anni intrappolato nella grotta di Gorropeddu in Ogliastra in seguito a una frana. Salvatore Corrao, capo dei Vigili del Fuoco di Nuoro.
4: Stiamo operando ancora presso la zona della grotta con circa 70 persone, tra persone dei Vigili del Fuoco, soccorso alpino e protezione civile. Abbiamo personale altamente specializzato in tecniche per estrazione di persone sotto macerie. Stiamo operando togliendo il materiale all'interno della grotta, puntellando per raggiungere la persona all'interno. La persona risulta cosciente.
3: Entro mercoledì il ricovero al Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare per rimuovere un nodulo al polmone. È tutto da Nicola De Muro.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company.
6: Sport. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disficati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
7: Pronto?
8: Ciao Romina!
7: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
8: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
7: Sempre al verde?
8: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
7: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
9: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
2: vi augura buon ascolto con Radio Company.
11: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Purple Disco Machine, Mick, Test My Luck.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Moby con Lift Me Up qui a Company Snack. Siamo pronti per entrare nell'ultima fase del programma, ovvero quello che vi permette di portarvi a casa 50 euro in buono spesa.
1: Snackpot, yeah. Che buono!
2: 50 euro appunto in buono spesa da spendere in una di tutte le sedi dei supermercati amici di Radio Company, ovvero i supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV, che noi ringraziamo non solo per questa bella opportunità che fino al 31 di dicembre vi accompagnerà, ma anche per sostenere e appoggiare una bella iniziativa che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia.
0: Un'iniziativa rivolta a tutti i consumatori per conoscere e puntare veramente un riflettore su quelle che sono le eccellenze del nostro territorio, alle imprese e alle famiglie che producono nel territorio con grande qualità e grande convenienza.
2: Istruzioni per partecipare e quindi poter vincere 50 euro sono molto semplici, basta mandarci un messaggio scritto al 333-2688-688 contenente il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta giusta al quesito giornaliero. Leo, prego.
0: Ah, suspense.
2: Sono orgogliosa di te.
0: Grazie.
2: Prego.
0: Allora, questa è una domanda che riguarda il miele.
2: Vai.
0: Perché il miele può conservarsi per lunghi tempi senza deteriorarsi facilmente? A. È naturalmente sterile al 100%. B. Le api lo sterilizzano con il calore. C. Ha poca acqua disponibile e un'acidità elevata.

0: after this. Let's go.
1: È Miley con Bass Persuades quando è arrivato il momento di premiare il o la fortunata di voi che oggi si porterà a casa 50 euro sotto forma di buono spesa.
2: Allora, la risposta corretta alla domanda che vi abbiamo posto prima era la C, okay. Ovvero è proprio il bassissimo contenuto d'acqua all'interno del miele e l'acidità naturale, perché ha un pH compreso tra il 3 e 2 e 4 e 5, mm-hmm. Che permette proprio questa conservazione per tempi lunghissimi.
1: Molto bene, a dare la risposta giusta, quindi a portarsi a casa il prestigioso premio è stata
2: Mariella di Rovigo. Allora Mariella, adesso ti arriverà un messaggio, mi raccomando segui tutte le istruzioni che sono scritte.
1: Ve l'abbiamo detto anche poco fa, fino al 31 dicembre giochiamo, quindi ogni giorno avete questa possibilità, riprovate anche domani.
3: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
4: Asolo Dolce, da oltre 50 anni i maestri della pasticceria italiana. Gli stormi di Colli di Poianis, il Friuli nel tuo calice. Angoris, dal 1648 i vini della tradizione friulana.
2: Bentornato Egidio Ferrante, dalla redazione arrivano in anteprima i titoli principali di Company News, con in primo piano gli esteri.
5: Sì, con il conflitto russo-ucraino. Nuove sanzioni UE contro Mosca, attacchi energetici in Ucraina, Riad, nuovo raid degli UTI, Sardegna ansia per uno speleologo bloccato in una grotta, poi la Nobel per l'economia a Hall e Woodford, altra cronaca e lo sport, tra poco su Company News.
4: Radio Company. Sport.
6: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
7: E tu, sei pronto?
8: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
6: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
8: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
9: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
10: Sono Loredana Forleo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare i consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
11: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
12: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
13: Sì!
12: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
14: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
15: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD, 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
13: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
16: Euronics, un mondo più avanti.

0: Girl, Imelda Angel e Ultranate con Movie to the Sun, successo del presente per il passato chic con Good Times.
1: E siamo arrivati con questi Good Times alla fine di questa puntata, puntuali come orologio svizzero. 13:00, è arrivato il momento quindi di salutarci e di dare la parola ad Egidio Ferrante con le Company News delle 13. Noi torniamo domani, amici.
0: Sì, Giulio Pego, Leo, DJM, ricordatevi, dalle 11 alle 13 vi aspettiamo.
1: Fate i bravi, ciao!
2: Snack con Leo e Giulio Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: 13 e un minuto.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. L'Unione Europea ha adottato nuove sanzioni contro la Russia, colpendo il complesso militare industriale con quasi 1600 voci. L'obiettivo è rendere più difficile e costoso per Mosca produrre armi. Intanto il presidente ucraino Zelensky denuncia che la Russia avrebbe già violato la tregua energetica annunciata da Trump con droni che avrebbero colpito impianti del gas. Siamo pronti a reagire, avverte Zelensky. Secondo il Cremlino, Zelensky non mostra volontà di fermare il conflitto. Ancora missili russi su Kharkiv, 3 le vittime. L'aeroporto di Riyadh è stato nuovamente preso di mira da un attacco degli Houthi. Il bilancio diffuso dall'autorità per l'aviazione civile saudita parla di un cittadino pakistano ucciso e 11 feriti. La coalizione a guida saudita ha annunciato di aver intercettato un missile balistico. Le operazioni all'aeroporto restano sospese. Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli economisti statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. L'annuncio è stato dato dall'Accademia Reale Svedese per le Scienze Economiche. Il riconoscimento è stato conferito per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Papa Leone dovrà sottoporsi in settimana ad un intervento chirurgico volto all'asportazione di un nodulo polmonare. La lesione, individuata in fase precoce e asintomatica, è stata scoperta durante controlli di routine. Il pontefice sarà ricoverato al Gemelli da domani, prevista una degenza di una settimana. I lavoratori dell'ex Ilva scioperano oggi per 24 ore in tutti gli stabilimenti. A Taranto, sit-in e blocchi stradali, mentre a Genova si è svolto un corteo. I lavoratori dell'ex Ilva scioperano oggi per 24 ore in tutti gli stabilimenti. A Taranto, sit-in e blocchi stradali, mentre a Genova si è svolto un corteo. La protesta è contro la sospensione

0: bloccato l'ingresso della caverna, seppellendo parzialmente l'uomo. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto vocale. Lo speleologo è vivo e cosciente. Sul posto decine di specialisti del soccorso alpino e vigili del fuoco. La criminalità in Italia registra un calo dell'1,8% nel 2025, con circa 42.000 denunce in meno rispetto all'anno precedente. Secondo il Sole 24 Ore diminuiscono furti e rapine, mentre aumentano truffe e frodi informatiche. Milano si conferma la provincia con la maggiore incidenza di denunce, seguita da Firenze e Roma. Crescono significativamente gli arresti e le denunce di minorenni. Cambiamo argomento. Si stima che in Italia circolino 1,8 milioni di e-bike, un numero cresciuto del 50% negli ultimi 5 anni. Assoutenti e FIAB segnalano però un aumento di bici a pedalata assistita modificate per essere più veloci, e in alcune città 8 e-bike su 10 sono irregolari. Sentiamo Luigi Menna, presidente della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta.
1: Diciamo che il termine e-bike è troppo generico, nel senso che noi di FIAB consideriamo e-bike le biciclette a pedalata assistita, quindi che hanno delle caratteristiche strutturali ben precise. Sono biciclette con assistenza di un motore elettrico che si avvia intanto solo quando c'è la pedalata. Secondo, è un motore che ha una potenza limitata, mi sembra 250 watt, per cui consente una velocità massima di 25 km all'ora, nel senso che ha una sicurezza tale che se io supero i 25 km pedalando, il motore si stacca. Tutto quello che non rientra in queste caratteristiche ben precise che ho indicato non sono biciclette a pedalata assistita e non sono mezzi regolari, cioè sono dei ciclomotori che vanno quindi assoggettati alla normativa dei ciclomotori: obbligo di casco, obbligo di targa, obbligo di assicurazione, e ovviamente non possono andare nelle piste ciclabili, ma devono andare sul percorso stradale insieme ai motorini, alle moto e alle macchine. Il di più è quello di aumentare i controlli, ma anche all'origine, nel senso che il problema è che c'è tutta una serie di importazioni illegali in Italia, anche perché i rider hanno un problema. Noi siamo per la tutela del lavoro, però il rider che per poter lavorare utilizza un mezzo irregolare e che rischia che questo mezzo gli venga sequestrato in caso di controllo, crea un problema a una persona che di fatto perde il suo lavoro.
0: Lo sport calcio: la Lazio conquista la sua quinta vittoria nelle prime 6 giornate di Serie A, battendo il Monza 3-1 all'Olimpico. I biancocelesti tengono così il passo dell'Inter in vetta alla classifica. 0-0 tra Como e Roma, pari anche per Milan e Juventus, entrambe fermate sull'1-1 rispettivamente da Sassuolo e Cagliari. Oggi il turno si completa con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Formula 1: Max Verstappen su Red Bull si impone nel Gran Premio di Singapore davanti alla Ferrari di Leclerc che a Kimi Antonelli. Il pilota Mercedes è sempre più vicino al titolo iridato. Sesto Hamilton sull'altra rossa. Per la MotoGP Marco Bezzecchi su Aprilia trionfa a Mandalika, conquistando la sua prima vittoria stagionale. Il meteo oggi: tempo instabile al nord con schiarite su Alpi e Liguria, mentre la Val Padana vedrà nubi irregolari e possibili rovesci in esaurimento in serata. Al centro rovesci lungo la costa adriatica, sull'Adriatico e dentro sera sul basso Tirreno. Bello altrove, temperature in risalita ovunque. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Radio Company News. Su Radio Company, il Belli Conte Show.

0: No, no, io sono perfetto, tranquillo, una meraviglia.
1: Bene, ottimo.
0: Una meraviglia. Che giornata strana oggi.
1: Vero?
0: Cioè, nel senso, almeno qua.
1: Siamo partiti, beh, sopra le nostre teste, siamo partiti con un clima che era... Ti stai mettendo a posto la rotula, eh? Cosa stai facendo?
0: Sì, avevo male un ginocchio. Ecco. Aspetta un attimo.
1: Vabbè, ecco, adesso è sistemato. Siamo partiti stamattina, almeno sopra le nostre teste, che c'era il diluvio.
0: Qui, sopra Radio Company, piove.
1: Piove.
0: Sì.
1: E adesso sole.
0: E adesso sole, giornata quasi primaverile, però un po' di freschino, nel senso che io comunque ho la feltina.
1: Tu hai freschino.
0: E io ho freddo oggi, che te devo dire? Ho freddo.
1: Io sono arrivato col giubbettino.
0: Tu sei in maglietta.
1: Non starò bene.
0: Anche...
1: No, ma non, DJ Megaloman DJ non fa parte del
0: ah, no,
1: della,
0: giusto,
1: sai che lui
0: in un mondo
1: lunedì
0: suo. Sta in un mondo
1: non
0: suo.
1: Partecipa
0: sigla del lunedì.

0: Ale.
1: Salve da Stefano Conte, da Daniele Belli,
2: salve,
1: e da
2: Salvino.
1: DJ Megaloman lunediano, però.
2: Chi è che diceva salve Salvino?
1: Non lo so.
2: Mi pare il vicino. Il vicino dei Simpson.
1: Ah, sì?
2: Flanders.
1: Ah sì, diceva.
2: Ti ricordi? Lui diceva salve Salvino.
1: Ah, così.
2: Sì, esatto, e allora era tutto
1: sempre
2: un po'.
1: Sempre cose utilissime.
2: Quello super religio. Cose da sapere nella vita.
1: Il salve Salvino.
2: Salve Salvino. Babbo Natale viene la notte del 24.
1: Sì.
2: E la Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte, certo, come me. Così.
1: Anche al contadino non far sapere quanto è buono,
2: quanto
1: il, formaggio,
2: è buono il formaggio con le pere.
1: Dobbiamo andare avanti così.
2: Piacciono,
1: ecco,
2: le pene?
1: Meglio girare.
2: Piacciono le pene?
1: Sì, anche sì, col formaggio.
2: Col formaggio.
3: Secondo.
1: Secondo.
2: Secondo. Mi puoi passare la busta? Grazie. Allora aspetta, che vediamo subito. Allora, oh, oggi abbiamo uno di quei temi interessanti. Allora, domanda per i nostri ascoltatori: che numero di piede porti? Faccio un esempio, no? 42.
1: Ok.
2: Ok. Ma che significa sto 42?
1: È vero. Però guarda che non è una domanda così scontata.
2: Ti faccio rispondere con un contributo scontato dalla regia.
1: Cos'è per esempio il 42 o esatto, il 46?
4: Prego. Riccardo, quanto hai di piede?
5: 46.
4: 46 cosa? 46 mele, pere, cosa?
5: 46 piccoli piedi.
4: Allora, sicuramente non sono 46 centimetri, sennò questo sarebbe il tuo piede. Siamo piedi, d'accordo, così, che non sono 46 centimetri. Quello che usiamo noi è il sistema francese,
5: okay,
4: che si basa sul punto francese, che è 2/3 di centimetro. Quindi 0,66 centimetri.
2: 0,66 centimetri, capito?
1: Sarebbe,
2: quindi,
1: il punto francese.
2: Sì, esatto. Che non è il punto croce, ma è il punto francese.
1: Ma perché abbiamo fatto questa minchia?
2: Quindi tu sai che il tuo numero di scarpe corrisponde a, diciamo così, poco più di mezzo centimetro.
1: Ok, dai.
2: 0,66. Bene, ora che sapete come si misura un piede, ok, noi vogliamo approfondire di voi alcune cose. L'ultimo paio di scarpe che avete comprato, e di queste vogliamo sapere il tipo di scarpa che avete comprato, la spesa che avete sostenuto e quando l'avete sostenuta, per capire anche ogni quando vi date il turnover delle scarpe.
1: Avete comprato il zoccoletto, dite la verità.
2: Potrebbe essere, sì, ma adesso siamo in stagione intermedia, quindi magari qualcuno ha dovuto comprare qualcosa, quindi adesso che sapete come si misura ci potete dire anche la vostra taglia di piede. Se avete il piede gigante o il piede super piccolo ci interessa saperlo. E quindi che taglia, ultimo paio di scarpe comprate, tipo spesa e quando.
1: Poi approfondiamo anche altre cose,
2: ma intanto facciamo questo, diciamo, disegno totale. Quindi ultimo paio di scarpe comprato, tipo di scarpa, spesa sostenuta e quando sostenuta.

0: Bocci boom bamba la bu. Allora, oggi parliamo di scarpe. 3332688688, dobbiamo sapere delle cose basilari: numero di piede di scarpa, ultimo paio di scarpe comprate, quando le avete comprate e soprattutto quanto le avete pagate. A tra poco.
1: Radio Company, Belli Punto Show 4.0 Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
3: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 7902.
7: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: comprato le Joker 2 Artemis.
1: Joker 2 Artemis.
0: 150 euro.
1: Non conosco.
0: Non conosco.
1: Adesso mi documenterò perché mi sembra una roba un pochettino tecnica. Sentiamo chi c'è al citofono nel frammentre.
2: Ciao ragazzi. Allora, il mio numero di scarpe è il 44 e mezzo.
0: Grazie.
2: E di solito però prendo sempre il 45 perché voglio stare con il piede un po' più libero. E l'ultimo paio di scarpe che ho preso è uno scarponcino per andare su in montagna, quindi è tecnico. Ho speso 160 euro ed è una scarpa della Salomon, e perché quest'anno, solo quest'anno, ho fatto oltre 36.000 metri di dislivello.
0: Ah, però.
1: Però mi piace il piede libero. Ciao, sono il piede libero.
0: Sono andato a vedere un attimo le Artemis. Sono delle scarpe ginniche.
1: Ah, ginniche, classiche. Dopo me vengo a vedermele lì sul tuo coso. Attenzione che sono molto felice perché la giornata di oggi segna un grande ritorno. E io glielo voglio dire, ci sei mancata. We love you. La nostra Sara Beatrice The Queen.
3: Capitate proprio giusti. Capitate proprio giusti. Nella giornata le ho proprio appena.
1: Io immagino che tu, cara Sara, abbia comprato anche tu uno scarponcino tecnico, diciamo.
3: Certo, ho appena postato la storia su Instagram del mio ultimo acquisto
1: da trekking.
3: Vi giro anche la fotografia così potete dedurre il mio numero di scarpe. Sinceramente dalla fotografia non si capisce moltissimo, secondo
1: Vabbè,
3: me.
1: Vabbè, avrà un 37.
3: Appena aperto il pacchetto, comunque secondo me sono delle bellissime tacco 12 di Gucci.
1: Tecnicissime per andare in montagna, devo dire.
3: Tacco 12 di Gucci da nuova collezione.
1: Però belle perché almeno le compri, le godi e le puoi anche
3: Vuoi
1: utilizzare.
3: Sapere il price?
1: E quanto potrebbero costare queste scarpini?
3: Poco, te le porti a casa con 950 euro.
1: Ma proprio una cavolata. Devo dire però che io sarei felice sapere come le usi, ma sentendolo dalla tua viva voce.
3: Certamente.
1: Con un vocale reel. Ecco.
4: Ok, dai, mando vocale. Anche se sto facendo colazione.
1: Dai,
4: ma l'assurdità, sai qual è di quelle scarpe?
0: Quale?
4: Che penso che neanche mai le metterò, le tengo così confezionate perché ho paura di rovinarle.
1: Amore.
4: Ma poi sto bene sempre con le sneaker, quindi le compro così. Perché mi piacciono, ma stanno là dentro la scatola.
0: Perché cazzo devi comprare delle scarpe per usarle? Lasciale dentro la scatola.
1: Lasciale lì. Vai in giro col saio e a piedi nudi.
0: Ogni tanto apri l'armadio, le guardi, dici ho delle spede da tacco 12 9 perché usarle? Le rimetti nella scatola.
1: Metti là, annusi l'odore, te le pippi alla Gualtiero e via.
0: E via. Brava,
1: bello. Quanto costano?
0: 950.
1: Ok.

0: classe, ragazzi. Che stile! Questo è il Belli Conte 4.0. Siete su Radio Company, Daniel Belli, Stefano Conte, DJ Megalo, parlando di shoes.
1: Ultimo paio di scarpe comprate, delle Skechers nere per lavoro, 41,1 e mezzo. Quindi 41 e mezzo. Per la modica cifra di 85 euro il mese scorso. Beh, ma quelle per lavoro, capisco.
0: Vabbè, sono da lavoro, effettivamente ci sta, ci, ci sta. Sono, sentiamo il citofono che c'è a proposito di lavoro.
2: Buongiorno Radio Company.
1: Buongiorno.
2: Filippo da Pozzanovo. Io ho un'attività per conto mio, sono in giro, insomma, diciamo che le scarpe da lavoro le finisco. E mi piacciono le Puma. E lì quando trovo a buon prezzo compro. Infatti ho comprato due da poco, due paia da poco, perché tanto le consumo, le distribuo. Invece da festa le file di model,
0: Filippo modello
2: inizio anno, sì, 250 euro, ho fatto un paio che erano in sconto.
0: Io 250, non so, tu spendere, cioè non lo so.
1: Sì, sì. Ho speso di più, sì.
0: No, vabbè, in passato sì, ma oggi come oggi speso. Non lo so.
1: No, per la scarpa.
0: No, oggi,
1: sì.
0: oggi come oggi
1: spendo. Come per la scarpa
0: ancora
1: spendo.
0: Ancora
1: sì.
0: Anche per il
1: cappotto. Per il cappotto e per la scarpa. Spero.
0: In vero cammello, ti vedo. Sì. Perché poi è anche. C'è questa questione qua. Ma vale la pena spendere tanti soldi per le scarpe?
1: Sì, per quanto. E... per quanto. Perché io non le. Per quanto io le uso e le tengo in armadio, sì. Cioè, nel senso.
0: Una come Sara Beatrice, sì. Anche tu le compri, le tieni là e le guardi.
1: Ma tu scherzi, io sì. C'ho un paio di sneaker ancora lì.
0: Sì, lo so quali sono anche. Le hai portate una volta in radio, le hai fatte vedere come se fossero una reliquia. Cioè, proprio come se si fosse liquefatto quel giorno, ragazzi.
1: Messe,
0: come se si fosse liquefatto il sangue di San Gennaro in mezzo alla radio. E non cito San Gennaro a caso, perché messe. C'è una. Come dire, qual è il colore del Napoli?
1: È l'azzurro.
0: Siamo lì se ci pensi. Sì, esatto. Vabbè, dai, non posso dire. Ah, no, non ve lo posso dire. Intanto salutiamo Sara Beatrice.
1: Dai.
0: Grazie. Ciao.

0: camisa nera.
1: Mai tradotta sta canzone, però sarei curioso.
2: La camisa nera è il tengo il lutto.
1: Sono triste.
2: Sono triste perché però lui la cantava tutta allegra perché veniva lasciato. Quindi tengo la camisa nera.
1: Ah, grazie per avermelo.
2: Classica canzone spagnola.
1: Amici, avete anche voi le scarpe nere? No, vabbè, spero proprio di no. Allora, oggi parliamo di scarpe, vogliamo sapere la taglia che portate normalmente, ma soprattutto ci raccontate quando avete comprato l'ultimo paio di scarpe, che scarpe erano e quanto avete investito, quanti soldi ci avete speso. 333-2688-688.
3: Scarpe in offerta da un noto supermercato che non vende solo alimentari. 19 euro, 43, e passa la paura.
4: Radio Company. Belli Conte Show 4.0 Spot.
5: Nella data del suo compleanno, unico concerto Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
7: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
8: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: parliamo di scarpe oggi. Dimmi pure, caro Stefano Cuntibus.
1: Ciao belli, ciao Conte. Samuele da Padova, numero di scarpe 47. Ormai prendo solo su Temu. Uno degli ultimi acquisti era in offerta 2 euro.
0: Ma però, non parlo di scarpe a 2 euro, però, ragazzi.
1: Si sciolgono con la pioggia.
0: Probabilmente quando le metti non trovi più il piede o qualcosa del genere. Sentiamo invece un buon consiglio. Prego.
2: Io ho lavorato tanti anni nelle scarpe. Sneaker, qualsiasi donna, bambino, spendere una follia non ha senso. Un paio di belle scarpe fatte anche su misura, più di 150-180 euro non ti costa. Ecco. Spendere 250 euro per un paio di sneaker della nota marca è veramente essere...
0: Ati, hai capito?
1: Sì.
0: Quindi io mi aggancerei a questa cosa con una storia. Prima era triste, adesso è doppiamente triste.
3: Prego. Viole da Conegliano. L'ultima scarpa che ho comprato era una sneaker fucsia. Assolutamente la volevo. Costava 380 euro. Messa una volta, mi ha fatto diventare tutti i pantaloni bianchi. E quindi l'ho resa.
0: E l'ha resa.
1: Basta.
0: Fine.
1: Si è arresa anche
0: che
1: lei.
0: Che storia triste, vero?
1: Sì, che storia veramente. Però.
4: Radio Company, però? Il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Adesso noi ci stiriamo su non con la tristezza, ma con l'ignoranza.
0: Esatto.
1: E quindi abbiamo subito pronta una parola per voi. Di questa parola non dovete darci il significato esatto,
0: ma un significato inventato da voi. Vuoi che faccio un esempio così?
1: Faccio un esempio.
0: Se la parola, guarda caso, oggi fosse tomaia.
1: Tomaia.
0: Sì, anche Tomaia.
1: O Tomaia.
0: Tomaia.
1: Tomaia.
0: Bello. Ok. Oppure cos'è che era l'altro accento? Tomaia.
1: Tomaia.
0: Esatto. Che cos'è il Tomaia, la Tomaia, il Tomaia?
1: Tomaia.
0: Tomaia. Esatto. Vedete un po' voi, insomma. 3332 688 688. La parola di oggi è... Tomaia.

0: sì. Personal Jesus and Personal World.
1: Allora,
0: World, prego. Tomaia.
1: Tomaia è quell'anino male nato dall'incrocio tra un gatto e un'ape.
0: Ok. Vola, vola, vola la Tomaia.
1: Infatti, l'ape Tomaia è un'ape dalla pelle dura.
0: Ah, ok. Buon a sapersi.
1: Ciao, company. Tomaia era una nota pornostar. Non vado sulla declinazione del perché. Ciao ragazzi, okay. Samuele da Padova, tesserato. Tomaia la usa la mamma di Tommaso di Napoli per dirgli: Tommaso, vieni più qua.
0: Vieni
1: più
0: qua. Tomaia.
1: Tomaia. Vieni Tomaia. Più in qua.
0: Vabbè.
1: Tomaia è la cassetta di pomodori spagnoli che trovi al mercato.
0: Buoni. Com'è che si dice? Una specie? Non mi viene la parola.
1: Buon pomeriggio, la Tomaia è la cantina dove si conservano i tomini. Ciao da Roma.
0: Ah, interessante. Quindi tu compri tanti tomini.
1: E c'è la Tomaia.
0: Poi, se vuoi conservarli, certo. Li conservi nella Tomaia. Bello, questo mi piace molto. Avete delle idee analoghe, ancora più fighe e performanti? 333-2688-688. Vi ricordo la parola, potete cambiare l'accento, potete fare una parola composta, non potete spezzarla. La parola di oggi è Tomaia.

0: Pleasure from the Bass. Questo è Tiga, questo è il Belliconte 4.0. State ascoltando il famosissimo e celeberrimo Club degli Ignoranti.
1: Allora, c'è questo che dice: Tomaia, paese confinante con la Somalia, Daniele.
0: Grande, Daniele,
1: 193,
0: sempre...
1: ricordiamo.
0: Sì.
1: Tomaia è l'accompagnatrice all'asilo dei bambini negli anni 60, Alessandro.
0: Si chiamava Tomaia. C'era la bambinaia c'era la Tomaia.
1: Tomaia, un nuovo grado di parentela. Dopo Tomare, Topare, c'è Tomaia.
0: Tomaia, certo.
1: Posso dirti che...
0: Che tipo di parente mai potrebbe
1: Kung
0: essere?
1: Fu, allora, ciao Radio Company, Tomaia è uno stile di Kung Fu giapponese.
0: Ah, il Tomaia.
1: Certo. Un altro stile di Kung Fu, Tomaia è il grido di buon auspicio del lancio di nuove scarpe da parte dei produttori cinesi.
0: Tomaia! Con Leone, senti le vocale, senti le cetofono.
2: Tomaia invece è quello fatto formaggio fatto con latte di asina, l'altro è fatto con latte di mucca e questo è il latte di asina.
3: Tomaia. Buongiorno Belli Conte, è il tipico verso dei cowboy giapponesi. Tomaia!
4: Ciao Belli Conte, secondo me la Tomaia era l'arma che Gigrobo d'acciaio lanciava per la risoluzione dei
1: finale.
4: Suoi combattimenti.
1: Certo, la famosa c'era tutto... la labarda spaziale di quell'altro, c'era la Tomaia di Gigrobo, ragazzi.
0: Io mi vedo che...
1: Le gli lanciava un piede.
0: Sì, potersi staccare il piede. Che roba orrenda, tra poco col vincitore. Yeah!

0: settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
1: E tu, sei pronto?
2: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare: running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
0: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
2: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: così siamo arrivati alla fine di questa puntata del Belli Conte 4.0 di oggi. Siamo pronti, dopo il momento Luna Park, a premiarvi.
1: Abbiamo il messaggio di Adriano.
2: Poveri Conte, secondo me la tomaia era l'arma che Gigrobo d'acciaio lanciava per la risoluzione dei suoi combattimenti. Ciao da Adriano.
1: Ciao Adriano,
0: lancio manda della tomaia!
1: Mandaci i tuoi dati che ti spediamo a casa la tessera.
0: Esatto, il cancan di oggi è per te Adriano. Ah, che bello. Grazie per essere stato con noi. Da Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megaloman è tutto. L'appuntamento domani dalle 13 alle 14 con una nuova emozionante puntata del Belli Conte 4.0. E sono le 2 e un minuto.
3: Ciao. Radio Company Time. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: poi tu sta a meditare perché ci mancano 5
1: minuti. Non è vero niente. Avrei solo bisogno di Annalisa e Madame Amica, buon lunedì!
2: Volevo mettere un po' di pepe, sì. Volevo mettere un po' di pepe, ho detto metto Cosimo dicendo siamo già in ritardo, ma non è vero, non siamo in ritardo, siamo in realtà giusti, è tutto giusto, sì, bene. Sì,
1: sì. È lunedì, lunerda!
2: È lunerda, amici miei, e... si incomincia una nuova settimana!

0: ci sono i piscagli di Radio Company.
1: Amici, buon pomeriggio a tutti quanti. Ciao, questo lunedì 12 di ottobre. Ciao Chicco, ciao, fatti salutare, ma salutiamo anche Stefano Conte. Ciao Stefano! Congratulazioni comunque per quello che ti è successo questo weekend, davvero molto contenti.
2: Cosa ha fatto?
1: Non lo so, mi invento cose.
2: Stai inventando,
1: sì. Allora, amici, fino alle 16 insieme, due ore da passare appunto con i pischelli, programma che come al solito si riconferma dalle 2 alle 4, ecco.
2: Ma perché le cose?
1: No, metti caso che le cose dovessero cambiare, almeno lo sanno.
2: Di solito.
1: Allora, cosa è successo in questo weekend? Ti ho visto che hai fatto arrampicata, complimenti.
2: Non ho fatto arrampicata.
1: Mi posso complimentare con te?
2: Ho fatto la colonna sonora di un evento che festeggia i 40 anni di una realtà. Che fa arrampicata, ma io non sono in grado.
1: Non sei in grado?
2: L'ho fatta a scuola, ma purtroppo ho dei problemi con la gravità.
1: Allora, ragazzi, io ho un sogno, ma questo sogno mi è stato bocciato. Io ho un sogno, avere un sogno. Questo sogno mi è stato bocciato,
2: qual è?
1: Però, da Federico Morocutti in Arte Chicco. Ovvero, a me piacerebbe parlare di percorsi e sentieri da fare in montagna. Perché secondo me, allora, a parte che ci sono gli influencer che adesso stanno purtroppo anche nel male rovinando alcune mete di montagna per il troppo poi flusso di persone che effettivamente si presenta lì,
2: certo.
1: Però effettivamente percorsi, sentieri, potremmo parlarne un'ora di montagna.
2: A me fa ridere soltanto questa cosa qua,
1: cioè
2: hai fatto trekking una volta, adesso sei guida locale.
1: No, ho fatto, mi sono già iscritto
2: al
1: CAI, sono già iscritto, tessera socio CAI. Vabbè, 333-2688-688, numero che tra poco vi servirà come al solito. Oggi ci sarà la possibilità di qualificarsi per la vincita della nostra borraccia, ma si cambia gioco.
2: Si cambia gioco perché oggi giochiamo all'eredità.
1: Ma siamo sicuri?
2: Fa ridere.
1: Siamo sicuri che possiamo fare l'eredità? È un marchio registrato.
2: Aspetta, facciamo l'eredité.
1: L'eredité, esatto. Dai che si incomincia anche oggi. Primo disco dei Pischelli, amici miei, Martin Garrix, YouTube con Fireflies.

0: con Fireflies, è l'inizio dei pischelli di oggi alle 14.11. Buon lunerda, l'abbiamo
1: buon lunerda a tutti voi amici. Ciao. Fino alle 16 ci saremo noi, quindi 333-2688-688, mi raccomando, memorizzate il numero perché tra poco potreste qualificarvi anche voi per la borraccia Moscato Edition.
2: Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Pischelli di Radio Company. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Pronto?
6: Ciao Romina!
5: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
6: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
5: Sempre al verde?
6: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
5: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
7: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
8: Veste lui!
9: Veste lei!
8: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
9: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
8: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
12: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
13: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
14: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
15: Anche senza gridare.
14: La radio rende
13: famosi. Occhio, anzi orecchio.
16: Tempo di pensare all'estate.
17: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
18: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
17: Radio Company Summer Tour 2026.
18: Il tuo evento e la nostra passione
17: per un'estate perfetta.

0: Elisa e la sua Kintsugi su Radio Company, adesso il Millennium Mix.
1: Amici, come al solito, tre dischi scelti da Mauro Tonello senza interruzione. Partiamo subito con Olly Mars, Demi Lovato, la loro Up.
2: I suoni del nuovo millennio su Radio Company. Millennium.

0: 2013 era, 2014 invece Michael Jackson e Justin Timberlake con Love Never Feels So Good. E siamo partiti dal 2012 con Olly Mars e Demi Lovato e la loro Up.
1: Ben detto, amico mio, amici miei, rimanete lì, mi raccomando, memorizzate il numero 333-2688-688 perché tra poco si gioca. Go!
2: Ora ci sono i pischelli di Radio Company.
3: Spot.
2: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Sono Carlotta e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
8: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
7: Devo consigliare anche il mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
9: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
11: Company. Radio Company.
12: Radio Company.

0: Company 14:38, amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Sai cosa cominciano ora, caro amico?
1: I Pischelli Games! Oggi giochiamo a L'eredite.
0: L'eredite.
1: L'abbiamo modificato perché per questioni di privacy.
0: Cioè, no, che no, questione di copyright, di diritti, di marchio registrato. Ovviamente non possiamo giocare all'eredità che va in onda su Rai.
1: Possiamo comprarci tutta la Rai, ma sì, non possiamo avere diritto sul programma.
0: Allora,
1: purtroppo,
0: a parte gli scherzi, il gioco è praticamente uguale. Vi daremo delle parole.
1: Peggio.
0: Fatto peggio, ma veramente anche in maniera molto più semplice. Vi daremo tre parole in questo caso. Voi dovete trovare la parola che in un certo senso
1: accomuna
0: le altre tre. Ok? Quindi,
1: in palio, come sempre, una fiche che vi dà accesso all'estrazione di venerdì alle 14:45 per vincere ancora una volta la seconda borraccia dei Pischelli.
0: Quindi la persona che verrà oggi scelta e semplicemente si qualifica proprio per venerdì. Non dovete prenotarvi in questo caso, non è come il gioco della settimana scorsa, ma semplicemente al 333-2688-688 scrivete la parola che secondo voi è la soluzione perfetta del gioco.

0: di oggi. Quindi,
1: ma dai, incredibile, eh? Quante cose ci presta la RAI oggi, eh?
2: La base è legale, vabbè. Allora, tre parole sono queste oggi, mi raccomando. 333-2688-688. Tastiera, mouse, schermo.
0: Proprio semplice, oggi,
2: magari,
0: eh?
2: Uno non conosce il gioco, quindi quale parola accomuna queste tre parole? Le ripeto ancora una volta per chi magari... È lunedì, sai. Tastiera, mouse, schermo.
0: 333-2688-688, scrivete la soluzione e poi uno o una di voi si qualificherà per il sorteggio della borraccia venerdì.

0: Da Pendenza, siamo nel pieno del giochino dei Pischelli Games. Oggi è l'eredità.
1: Allora,
0: sarà così anche per tutta la settimana, eh?
1: Assolutamente, le tre parole date poco fa da Chicco. Ovviamente il vostro obiettivo era quello di trovare una parola che stesse in comune con le tre appena date.
0: Quindi,
1: okay?
0: Tastiera, mouse e schermo.
1: Schermo, ovviamente la parola corretta è computer.
0: Bravi,
1: grandissimi tutti quanti. Qualcuno che inizia a dire hardware, PC va benissimo, andava bene comunque. Bravo però il nostro Alberto.
0: Grande Alberto, che ha scritto: ciao Pischelli, la parola è computer.
1: Quindi Alberto, ti è stata assegnata la fiche numero 1, mi raccomando, venerdì ore 14:45 per l'estrazione finale. Giusto per farti capire che sei tu, anche se ti abbiamo già scritto,
0: certo.
1: Il tuo numero finisce con le tre cifre 252. Complimenti.
0: Bene.
1: Alberto.
0: E siamo anche prossimi a spedire la prima borraccia che arriverà a Irina. E poi speriamo nella storia su Instagram.
1: Assolutamente.
0: Perché, insomma, fa fico.
1: Per tutti i vincitori o vincitrici, mi raccomando, quando vi arriva la borraccia, bella storia, taggate Radio Company, taggate anche i nostri profili, che così siamo contenti.
0: Anche perché se non fate la storia, all'interno della borraccia c'è un piccolo ordigno
1: che esplode
0: esplode
1: o rilascia veleno. Ci stiamo lavorando, esatto, su ancora.

0: pomeriggio, praticamente arrivati quasi alla fine di questa prima ora dei Pischelli.
1: E quindi tra poco ritorneremo probabilmente con un argomento incredibilissimo.
0: Sì,
1: una cosa che davvero vi farà stare seduti.
0: Dove?
1: Sì, sai
0: dove?
1: Che uno si siede quando è...
0: Sì, speriamo non sul bagno, anche se le idee migliori vengono proprio lì.
1: E infatti potremmo andare a bere un caffè e poi il bagnetto bagni. Tattico.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Mars on my soul.
1: Sono le 15:03, amici.
2: Radio Company time.
3: Ai ai ai.
4: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
5: Radio Company. Che nome dai ad un sogno

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con la sua dedica su Company. Amici, buon pomeriggio, alle 15 e 7 minuti si riparte, seconda ora dei Piscelli. Ancora buon pomeriggio da Joy, da Chicco, ovviamente a tutte quelle persone che stanno facendo cose, state facendo cose, chissà che state facendo, non lo so, potremmo chiedervelo, ma non è questa la domanda.
2: No, no, no, oggi si parla di animali domestici,
1: quindi dei vostri genitori.
2: Sì, mamme, papà, zii, magari sorelle,
1: mogli,
2: fratelli,
1: mariti, tutti. No,
2: perché ho notato questa cosa abbastanza particolare,
1: cioè?
2: No, io ho dei gatti strani e ho avuto dei gatti strani. Tipo,
1: sì,
2: quando stanno per andare a mangiare, c'era un gatto che scavava da vicino alla ciotola, scavava un po' e poi mangiava.
1: E vabbè, perché magari dice: oh, fammi vedere se c'è la sorpresa.
2: Ma non c'è
1: sull'Happy
2: la terra, è una piastrella.
1: No, c'è la sorpresa sull'Happy Meal. E allora cercava.
2: Va bene. Oppure la gatta più grande adesso, quando inizia a mangiare,
1: okay,
2: fa le fusa a caso.
1: Oh, che bello.
2: A caso, però, non ha senso questa cosa.
1: Non è un comportamento normale per i gatti
2: non
1: fare,
2: credo,
1: le fusa mentre si mangia.
2: Non lo so, è così soddisfatta da fare le fusa. Cioè, grazie famiglia di avermi dato da mangiare.
1: Ma le fusa sono un, diciamo, una cosa che si fa solo quando sono soddisfatto. Cioè,
2: sì,
1: lo fanno solo in quel momento.
2: Sì, infatti la stronzetta più piccola
1: è
2: difficilmente fa le fusa.
1: Ah, perché non si fa neanche
2: accarezzare. È un po' bastarda dentro, no?
1: Allora, io in realtà non ho un cane, e cioè ho mio padre.
2: È
1: però
2: tuo padre?
1: Sì, sì, certo.
2: Abitudini,
1: no, di, abitudini
2: padre,
1: di mio padre. No, no, beh, tutto nella norma.
2: Fissa la gente dalla finestra.
1: Fissa la gente dalla finestra, okay, esatto. No, però mia mamma, per esempio, ha un cane, ok, okay, una cagnolina. E
2: che ha un nome da donna.
1: Ambra, e saluto tutte le Ambra all'ascolto.
2: Ciao.
1: Sappiate che non è stata una scelta legata al colore
2: non
1: del
2: siete
1: pelo.
2: Dei cani.
1: Non siete delle cagne, esatto.
2: No. Non volevo dire cagne.
1: No, no,
2: però,
1: vabbè, ho capito.
2: Volete
1: perché
2: cani?
1: Non siete dei cani, e vabbè, è femminile. Comunque, ad ogni modo, torniamo a noi, perché oggi stiamo parlando di cose serie.
2: Sì.
1: E abitudini, non è un'abitudine, forse è una cosa molto comune, però, per esempio, nonostante mi veda spesso,
2: sì,
1: ogni volta che mi vede è talmente contenta che fa la pipì ovunque. Ma non è una cosa che faceva semplicemente all'inizio, anche perché mi dicevano: guarda, lo fa all'inizio, poi non lo fa più.
2: Ha
1: continua a farlo. Io dico: boh, è un problema della vescica del mio cane, non lo so.
2: Fai pisciare il cane.
1: Non lo so, vabbè, comunque strano, questo è il problemino, comunque quell'abitudine un po' strana che ha con me.
2: Si parla di abitudini particolari che hanno i vostri animali domestici, che sia il cane, il gatto o anche il coniglio. Se
1: sì,
2: avete dei
1: sì,
2: conigli
1: sì,
2: che girano per casa o delle galline che fanno cose, noi vogliamo sapere tutte quelle abitudini strane che dici: ma perché devi
1: perché
2: fare
1: lo
2: questa
1: fa?
2: Cosa?
1: E avete notato che magari il vostro cane, il vostro gatto o comunque il vostro animale domestico ha quell'abitudine soltanto con voi, o
2: che
1: comunque
2: poi
1: lo fa semplicemente perché, boh, chi lo sa perché.
2: Boh, anche i miei gatti, quando vogliono uscire,
1: eh?
2: A parte graffiare la porta che è distrutta, molte volte non graffiano ma la fissano. E stanno lì anche un bel po'.
1: Beh,
2: pensando che, ne so, col loro pensiero
1: di aprire la porta,
2: la porta prima o poi si apre.
1: Meglio fissarla che grattarla, mi permetto
2: sì,
1: di
2: però
1: dire.
2: Però fanno quello e quello.
1: Ah, vabbè, dai, 333-2688-688, messaggi scritti, ma soprattutto vocali. Ah, diteci anche il nome del vostro

0: animale, giusto per dare così un po' di particolari in più, appunto,
1: così ci conosciamo
0: meglio. Abitudini strane che assumono i vostri animali domestici, raccontateci.

0: Sabrina Carpenter con Taste su Company. Amici, ancora buon pomeriggio. Abitudini dei vostri animali domestici, questo vi abbiamo chiesto oggi alla 333-2688-688.
1: Salutiamo Martina che dice: Chicco, anche i miei gatti scavano le piastrelle.
0: Vedi, cercano le P1000.
1: E ho notato, facendo una ricerca, che molti gatti immergono, diciamo, la zampetta all'interno della ciotola dell'acqua.
0: Per fare cosa?
1: No, per tarare la distanza tra loro e l'acqua. Ok. Ah. Fanno un po' di onda per misurare la distanza e poi bere in totale tranquillità.
0: Ci sta.
1: Per dire: c'è acqua, non c'è acqua.
0: Io pensavo lo facessero per una questione di fammi capire la temperatura, che così vedo se posso
1: oppure
0: berla.
1: Oppure mi lavo le mani prima di mangiare
0: e poi bevo, tanto così, tanto roba mia, germi miei. Ah. Esatto, abbiamo un vocale molto veloce.
2: Il mio cane Joy, quando stiamo guardando la televisione, lei si mette davanti e ci fissa.
0: Ok.
2: Per lasciargli il posto, suppongo.
0: Ah. Beh, oppure molto probabilmente gli dà fastidio che state guardando la televisione e magari
1: non la state calcolando.
0: Lui o lei, non ho capito bene, vorrebbe giocare con voi, appunto, non la state calcolando.
1: Dai, messaggi scritti e vocali 333-2688-688. Quali sono le abitudini strane dei vostri animali domestici?
3: Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
6: E tu, sei pronto?
7: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
5: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
7: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
8: Svuota tutto!
9: Svuota tutto!
8: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
10: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
8: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
10: Globo, svuota tutto!
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
12: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 34 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va?
6: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome. Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
13: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
14: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
15: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
16: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: annoia, abitudini strane che hanno i vostri animali domestici. Tipo, bene, c'è un'ascoltatrice, un ascoltatore, non lo so, non c'è il nome. Il mio cane, appena accendo un... non si può leggere.
1: Aspetta, no.
0: Appena accendo lo spinello, vuole che gli soffia addosso.
1: Che grande questo cane.
0: È il cane di Bob Marley.
1: Pazzesco, Madonna. Ma anche i cani possono? Non lo sapevo io. Bellissimo. Ciao Pischelli.
0: Bello cosa? Scusami.
1: Vabbè, dai, che ci sta. Un po' nel chill il cane fa. Dai, oggi ce la accendiamo. Poi è bellissimo perché nel momento in cui lui fuma, il cane gli parla e lui lo capisce.
0: Sì.
1: Che bello.
0: Beh, come quando dai comunque l'erba gatta ai gatti.
1: È proprio vero comunque che il rapporto che hai con il tuo animale domestico è qualcosa di incredibile.
0: Da
1: Jessica
0: cani.
1: Scrive, Jessica Juan, cioè Pischelli, i miei due cagnolini si chiamano Jack e Rocky. Bene, con Jack è impossibile giocare a palla perché ogni volta che vede una palla se ne impossessa ed inizia a farsela.
0: Ok. Tipo...
1: Non l'avete castrato il cane, no? Poi.
0: Ma lo stesso, se loro assaggiano...
1: Cosa assaggiano?
0: Se assaggiano per un attimo il periodo del calore, secondo me, e li castri dopo...
1: Niente,
0: credo
1: è un
0: che
1: impulso,
0: poi
1: tipo
0: torna anche se è castrato.
1: Li ricresce, sì, sì. Rocky, no, nel senso si ricollega tutto.
0: Le
1: Rocky
0: palle.
1: Invece ha quell'abitudine di avere un solo giochino, tutto per sé. Il suo giochino preferito è la cacchetta che squittisce. E quando.
0: Sì, le moto cioè della cacca.
1: Che squittisce,
0: sì, cioè
1: che
0: fa...
1: ok. Bene. E quando gliela tiri lui non te la riporta, ma bensì ti guarda come per dirti: vieni a prendermela se ci riesci.
0: Ma sono maledetti.
1: Tipico dei cani comunque tenersi qualcosa per loro. Cioè sì, dovresti addestrarli tipo con il bastone a fartelo riportare, lanciarlo.
0: Che poi
1: a fartelo
0: il
1: riportare,
0: cane è addestrabile.
1: Il gatto no.
0: Il gatto no, è il gatto che addestra noi.
1: Ah beh, è vero,
0: se ci
1: sì,
0: pensi.
1: Sì. Beh, io mi ricordo sempre quel bellissimo film tipo Dog vs Cat. Ti ricordi quelli, i cani erano delle spie 007 e i gatti erano un po' dei narcotrafficanti.
0: Non l'ho mai vista sta roba.
1: È molto bello, molto divertente, ti consiglio di guardarlo. Poi abbiamo dei vocali, te li
0: sentiamo,
1: faccio sentire al volo, amico mio.
0: Vai, vai.
2: Ciao Pischelli.
1: Ciao.
2: Io ho due gatte, una siamese e una calica.
1: Carnica.
0: Carica.
2: La calica non si
0: calica
2: fa mai toccare la pancia,
1: ecco,
2: assolutamente. Tu grattala tra le orecchie.
0: No, pancia. Hanno parti.
2: E dorme tra le gambe di chiunque, non ha importanza.
1: Sì.
2: Invece la siamese è l'ombra di mio figlio.
1: Oh, vedi?
2: Lei sta in casa tutto il giorno. Se
1: sì,
2: mio figlio è a casa e va fuori, lei è come un cagnolino dietro di lui, sempre. Quando arriva in casa e lo vede, si gira pancia in su e aspetta che gli gratti la pancia.
1: Come un cane.
2: Ma lo fa solo con lui. Non permette alle altre di farle stare.
0: Che cose strane.
1: Dai, 3332688688, messaggi scritti e vocali, abitudini strane dei vostri animali domestici. Radio

0: Kissing Strangers su Company. Amici, ancora buon pomeriggio. Abitudini strane dei vostri animali domestici. Per esempio, abbiamo un vocale.
1: Ciao ragazzi, io ho una pitbull femmina di nome Sheila. Molto astuta, ciao, molto intelligente. A cui piace tantissimo rompere i rotoloni degli Scottex finiti.
0: Grandissima.
1: E è sempre lì appeso in cucina. Lei ha capito quando il rotolo sta per finire, cioè studia le dimensioni. Quando è grosso, appena comprato, non lo guarda.
0: E poi
1: quando
0: però,
1: sta
0: finisce,
1: per finire, mancano pochi proprio fazzolettini di carta.
0: Cosa fa?
1: Si punta lì davanti e lo fissa, abbaia perché lo vuole distruggere.
0: Beh dai, fa la raccolta differenziata, va benissimo. Poi,
2: Jessica da Rovigo: ciao tesori, il mio gatto George, quando vede una coperta in pile, si mette a ciucciare.
0: Bene, bene, bravissima Joy. Dai, 3332688688.
2: Abitudini strane che hanno i vostri animali domestici.

0: con Queen of Chinatown alle 15:34. Animali domestici, abitudini abbastanza strane.
1: Irina scrive: ciao Pischelli belli, io avevo un pastore maremmano, si chiamava Alice. Lei praticamente quando mi vedeva tornare dal lavoro faceva la pipì, e questo è un grande classico, sì. È una cosa che succede anche con la cagnolina di mia mamma. Invece ho una gatta che si chiama Coccolo, lei tuttora appena torna a casa va in cucina vicino al frigo e sta lì nonostante io le abbia già dato da mangiare le sue crocchette. Molto probabilmente dice: ma le crocchette mi fanno proprio schifo, se per favore possiamo cambiare qualcosa di un pochino più buono.
0: Sì, sono schizzinosi i gatti. E secondo te quanto sono perfidi i gatti?
1: Tantissimo, secondo me.
0: Infatti tra poco Patti ci manda un vocale abbastanza particolare.
1: Grandissimo Patti!
2: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i piscelli! Spot!
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze chiamaci al 379 117 7902. Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
4: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
5: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La miccia, professionisti per passione.
6: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
7: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
8: anche senza gridare.
7: La radio rende
6: famosi. Occhio, anzi orecchio.
9: Per questa pubblicità 0824 43732.
10: C come Company, C come C Radio.

0: Peggy Gou con Ayra Starr, si chiama Woman su Company. Amici, ancora buon pomeriggio. Ci eravamo lasciati poco fa con il messaggio di Patty. Patty che a quanto pare ha dei gatti perfidi, ma sentiamo.
1: Ciao, vai. Radio Company. Ciao. Sono Patrizia da provincia di Venezia.
0: Sì.
1: Io ho un persiano.
0: Grande.
1: E niente, lui quando metti le cose sopra la tavola.
0: Sì. Tipo cosa?
1: Penne. Ah. Tappi,
0: vabbè, oggetti vari,
1: anche posate,
2: lui fa pulizia,
1: furbetto, sale e le butta giù.
0: Grandissimo. Ciao. Il Soriano,
2: e ti guarda con aria di sfida,
0: no,
2: tra l'altro.
0: E dice anche dai rimettili che te le faccio cadere, dai, un'altra volta, dai.
2: Amici, 333-2688-688, c'è un posto libero al comp'anniversario, arriverà tra pochissimo. Sì, arriva qualcuno, se qualcuno compie gli anni oggi, se c'è una ricorrenza.
0: Bravo, ben detto. In
2: altrimenti
0: ogni caso
2: si continua con,
0: sì, si continua.
2: Spettacoli incredibili.
0: Posso dire, l'hai spiegato talmente in maniera schifosa che ho detto meglio se tagliamo. Andiamo.
2: Vabbè,
0: avanti.
2: Tagliali, dai. E arriva una new track, collaborazione tra Baby K e Gue, si chiama Amore Dilemma.
3: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
4: New track.
3: Una nuova traccia.

0: riassumibile il tutto in ratatatata e mamma. Perfetto, amici, un quarto d'ora. Abbiamo però il nostro comp'anniversario.
1: Oh, sì.
0: Una chiamata, e la chiamata è proprio per Stefania.
1: Ciao Stefania,
0: benvenuta.
2: Ciao, grazie. Prego. Buona giornata.
0: Prego, a lei, anche salve, a te. Arrivederla.
1: Anche te. Allora, come senti. Stai, Stefania?
2: Tutto bene, grazie.
0: Bene,
2: sono raffreddata.
0: Raffreddata, infatti prima l'ho sentita molto cupa, molto tetra, e ho detto forse non è un buon momento
1: magari
0: per chiamarla.
1: Magari era in chiesa, non lo so.
0: Allora, senti, sappiamo che oggi per te è una giornata speciale. Che cosa succede, amica nostra?
2: Ditemelo voi.
0: È il tuo compleanno?
2: Sì.
0: Grandissimo, auguri!
1: Grande. Non vuole dirlo grazie. Lei per non ammettere di essere invecchiata di un anno.
0: Ma non importa, auguri da tutta Radio
2: Company. Esattamente così.
0: Bravissima, auguri da tutta Radio Company, ma anche da una persona che ti vuole dedicare un messaggio. E quindi
1: che
0: ecco
1: non è,
0: qui.
1: Non è un messaggio d'auguri.
0: Non è Raul Bova, perché comincia così.
1: Ciao, occhi brillanti.
0: O spaccanti.
1: Fine.
0: Ah, questo è il messaggio.
1: Sì, no, davvero. Ciao, occhi brillanti. Fine. Tre parole.
2: Basta.
1: Solo il cuore amore. Sì. Vuoi sapere chi è? Anzi, prova a indovina, dai.
2: Non saprei.
1: Dai, un nome qualsiasi. Una persona che potrebbe dirti ciao, occhi brillanti.
0: Aspetta un attimo, domanda così di scorta. Sei per caso impegnata?
2: No, queste cose non si dicono, insomma. Dai, allora, no, adesso sono curiosa.
0: Ho capito, però se sei impegnata e dall'altra parte c'è qualcuno che invece è, magari non vorremmo.
1: Ti fa la corte alla radio.
0: Non vorremmo metterti.
2: Adesso sono curiosa. In questo momento sono curiosa.
1: Dai, spara un nome tu.
0: No, diglielo.
1: E poi te lo dico io.
0: Vai.
2: No.
0: Dai, vai, Chicco, diglielo.
1: È un certo Mauro.
0: Mauro.
1: Un certo Mauro. Conosci un certo Mauro?
2: Sì.
0: Okay. Perfetto, ottimo. Chi è? Cavoli suoi.
1: No, vabbè. Con questo Mauro hai qualcosa?
2: Grazie, ragazzi, siete gentili.
0: Stefania, però con te non si può parlare di niente.
1: Ci hai lasciato col dubbio adesso.
2: No, non me l'aspettavo.
0: Neanche noi.
2: Originale, bellissimo, grazie.
0: Perfetto, Stefania, tanti
1: auguri.
0: E salutaci Mauro, ok? Ciao, bellissimo.
1: Anche no, vedi tu.
0: Ciao.

0: Dance Dance su Radio Company e siamo arrivati alla fine di tutto quello che doveva potevamo finire adesso proprio.
1: Perfetto. Oh, Kick, oggi come oggi parli tu nessuno mai. Sentiamo tra poco con i saluti.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company. Spot.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Pronto?
8: Ciao Romina!
7: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
8: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
7: Sempre al verde?
8: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
7: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
9: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
10: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati, per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
11: Veste lui.
12: Veste lei.
11: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
12: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
11: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
13: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
14: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
15: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
16: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
17: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: su Company. Amici, vi lasciamo con il grande ritorno del miglior programma di questa radio, quanto ci riguarda. È tornato l'uomo più stanco ma più bello che mai, eppure abbronzato.
1: È quasi rilassato, dai. Quasi.
0: Quanto durerà?
2: Mezzo secondo.
3: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
4: I fiscali,
0: ciao Chicco.
2: Ciao Gio.
1: Le 16:02.
5: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Disco Clock era
1: di... il Disco Clock
0: c'è ancora?
2: Non lo
0: c'era,
2: so.
0: Era di un'altra radio,
2: non lo
0: comunque
2: so,
0: vabbè,
2: non lo so
0: siamo pronti, siamo pronti per
2: iniziare? non lo so è una bella ma brutta giornata
0: lo
2: oggi.
0: lo so
2: è una bella ma brutta,
0: ma possiamo dire perché?
2: No, mettiamo intanto la sigla sì. Dai,
3: zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
2: Intanto la cosa bella è che finalmente sei tornato, non mi sento più solo.
0: Il fatto che lo dica tu che è una cosa bella mi fa onore, veramente. Sono orgoglione di quello che hai appena detto.
2: Ti sei rilassato?
0: Sì, moltissimo. Moltissimo.
2: Hai mangiato?
0: Tantissimo.
2: Bravissimo.
0: Chiedimi se ho bevuto.
2: Hai bevuto?
0: Tantissimo.
2: Molto bene.
0: Ho finito da solo in sei giorni.
2: Ma
0: nell'ordine.
2: Come che c'erano i fiumi in secca?
0: Sì, nell'ordine. Una bottiglia di Campari, una di Vermouth, una di Prugna, 9 di birra.
2: La Prunella?
0: Sì, e una anche di grappa al miele.
2: Ah, eri da solo.
0: Però non ho guidato, signori mio, cioè,
2: no, ma eri da solo.
0: Vostro onore.
2: Cioè, ti sei bevuto tutta sta roba da solo.
0: Sì, non ero da solo. Cioè, però la Minnie non beve come tu, beve il mio cane.
2: Il mio cane.
0: Non beve. No, infatti. No, sì, tutto da solo.
2: Tutto da solo.
0: Tutto da solo.
2: Ferrari, ma dai.
0: Tutto da solo.
2: Scusami. Bastava che mi facessi una telefonata se volevi raccontarmi un po' i tuoi problemi. Non sapevo che ti dessi all'alcol.
0: No, in
2: dai.
0: Realtà nessun problema. Nessun problema. Ho rotto la mia proverbiale sobrietà.
2: Esatto. E invece è una brutta giornata.
0: Esatto. Per te invece è una brutta giornata perché hai tipo 5 minuti prima dell'inizio della trasmissione hai ricevuto una mail.
2: Ho ricevuto una
0: mail dove c'è scritto conto elettrico.
2: Sì.
0: Agosto e settembre. Ecco, allora c'è un amici ascoltatori e amiche ascoltatrici.
2: Ma la colpa come sempre è mia, capisci?
0: C'è un vecchio adagio che dice mal comune mezzo Claudio.
2: Sì, mezzo Claudio.
0: Perché
2: sì.
0: Adesso lui vi dice che bolletta che gli arriva e voi tirate un sospiro di sollievo. Pensavo io di essere sfigato.
2: Allora, la premessa è questa. Sai che tipo ogni anno dovresti stare al telefono tipo 2-3 giorni, cercare le offerte, roba, andare sul sito controllare cose.
0: Cosa che tu non fai.
2: No, io non faccio perché mi dimetto, ho altre cose da fare, figurati se sto lì a controllare e seguire le bollette. Praticamente,
0: infatti,
2: senza che me ne accorgessi, mi è scattata la tariffona, la tariffona a kilowattora, e qui mi è venuta fuori la bolletta che mi veniva da piangere.
0: Sì, dai, dicelo.
2: 500 euro di bolletta. Ma io adesso mi domando, ma possiamo che ogni angolo che mi giro me la prendo nel culo? Ma è possibile sta cosa qua? Scusate il termine.
0: Stai studiando francese ultimamente.
2: Ma scusa, dico una cosa, oggi è andata bene, no, aspetta, ti giri, no, succede qualcosa.
0: Il fatto che Pietro abbia usato questa espressione tipica di chi ha studiato alla Bocconi, normalmente, vuol dire che è veramente agitato.
2: Sì, no, sono esausto, te lo posso dire, sono esausto, ma sul serio, sono esausto.
0: Comunque
2: basta.
0: Inizia una nuova puntata di Brutti ma Simpatici, una nuova settimana, buon pomeriggio Pietro.
2: Buon pomeriggio Stefano Ferrari, ciao anche a Jimbo. Alla parte tecnica, cominciamo, forza. Thank you.

0: Ring My Bell, R&B per H, che riprende il grande successo appunto Ring My Bell di Anita Ward, che sono andato a vedere stamattina, è ancora viva, cioè, hai quel dubbio, 69 anni, tra l'altro portati benissimo, molto lei che arriva da Memphis in Tennessee.
1: Tennessee, dove c'è il, dove distillano il
0: Jack Daniels.
1: Jack Daniels, esatto.
0: Ho visto, parlavamo di alcolici, ho fatto una settimana, vedi, me lo ricordo.
1: Quanto sei diventato esperto.
0: Lascia fare, lascia fare. Senti, invece esperto, Pamela, sì, che salutiamo, chiede giustamente, perché adesso andiamo nel tecnico, quanti kilowatt, mi viene da ridere solo, quanti kilowatt hai consumato in due, cioè in agosto e in settembre?
1: Allora,
0: kilowattora.
1: Allora, sono tanti,
0: sì,
1: però diciamo che rispetto alla bolletta normale ci sono più di 100 euro in più di quello che dovrebbero esserci, quindi, rispetto all'altro, perché hai visto, cioè, i consumi sono più o meno quelli.
0: Sì, sì, no, quindi
1: 1016
0: kilowattora in due mesi.
1: Beh, oh, cioè, insomma, scusa, la termocoperta consuma.
0: Non è che lo stadio del tuo paese si è collegato a casa tua.
1: Ma infatti ho fatto ho utilizzato una strategia a casa, sì, che però non funziona tanto,
0: no,
1: tanto, non funziona tantissimo, perché
0: quella, cioè, di lasciare,
1: ho lasciato il contatore a 3 kilowatt,
0: a 3 kilowatt, esatto.
1: Ho detto pum, quello c'è, ma basta,
0: sì, non
1: basta,
0: si può fare di più.
1: Basta, oltre questo non potete andare. E ci sono
0: riusciti. Il problema è che le tre faine che hai a casa, sì, si accorgono quando arrivano a 2,95, stanno ferme lì.
1: Mamma mia, tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Sono Carlotta e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
7: E tu, sei pronto?
8: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
9: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, sì, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
8: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
10: Tempo di fitness,
11: tempo di allenarsi,
12: tempo di Combat Mania.
9: Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
10: Ma è fantastico!
7: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
11: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
12: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
13: Per questa pubblicità 0824 43 732.
14: C come Company, C come C Radio.

0: Cesare Cremonini con il suo nuovo singolo Paparazzi qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove andiamo a Venezia.
1: Andiamo a Venezia. Però prima una cosa, c'è una dichiarazione di Jeff Bezos.
0: Sì?
1: Che dice: con l'IA si potrà lavorare 3 giorni a settimana, basterà un solo stipendio. Sai che questa frase qui mi ricorda un po'.
0: L'ho già sentita.
1: Si lavora già un giorno in meno, però si guadagnerà un giorno in più.
0: Sì, mi pare che c'è tipo con l'euro, con l'arrivo dell'euro, guadagneremo di più e lavoreremo un giorno in meno.
1: La cosa interessante è, dice, basterà un solo stipendio, cioè lui praticamente sai cosa vuol fare? Ogni due dipendenti
0: uno stipendio solo.
1: No, chiamalo
0: scemo a Jeff.
1: Non è vero. Allora andiamo invece all'antico trovatore.
0: Antico trovatore?
1: Antico con la G.
0: Ah, con la G.
1: Con
0: antico?
1: La G, antico trovatore a Venezia, che ha avuto un piccolo problema. C'è una piattaforma di prenotazioni, è stata hackerata e ha dovuto gestire una roba incredibile. Cioè, siccome le camere sono state messe a prezzi irrisori,
0: lì mi pare tra i 15 e i 50 euro. In centro a Venezia.
1: In centro a Venezia, due passi da Piazza San Marco,
0: sì.
1: Camere che normalmente vanno via tra i 150 e i 300 euro a notte,
0: che sono prezzi onesti per il centro di Venezia.
1: Beh, si parla di un 3 stelle comunque, quindi cioè non è però
0: vabbè,
1: c'è
0: il bagno in camera?
1: Sicuramente,
0: allora.
1: credo di sì.
0: Se no vai a fare la pipì, ci sono
1: i canali.
0: I canali.
1: Vabbè. Allora, si sono presentate nel giro di poco tempo, qui leggo tra le 2000 e 3000 persone che pensavano di aver prenotato e aver prenotato con conferma, quindi cioè loro erano tranquille.
0: E tra l'altro anche facevano i fighi, 15 euro la stanza.
1: Ho trovato una stanza, un'offertona specialissima. Sono arrivati lì, cioè sono presentate proprio in albergo. Questo è un albergo che ha 25 camere.
0: Okay. Poverini.
1: Poverini. Sì, anche perché mica soltanto gente dall'Italia, dell'Europa, capisci?
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: gente
0: sì,
1: che
0: sì.
1: ha fatto un viaggio e si è trovata che non c'era posto, insomma, in sostanza. E poi la prenotazione era farlocca, proprio non risultava. Capisci?
0: Io andrei sempre per tranquillità, andrei sempre sui siti ufficiali degli alberghi piuttosto che sulle piattaforme.
1: O al limite ti devi preparare a portarti via una tenda.
0: Una tenda, sì, esatto. Ma ti fermi un attimo da Decathlon, te le danno via.
1: Vai in Piazza San Marco con le tende.
0: Esatto.
1: Via, dai.

0: Abbiamo il primo appuntamento con le news, con la redazione, quindi in linea ad Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio. In apertura agli esteri, l'Unione Europea ha adottato nuove sanzioni contro la Russia, colpendo il complesso militare industriale con quasi 1600 voci. L'obiettivo è rendere più difficile e costoso per Mosca produrre armi. Intanto il presidente ucraino Zelensky denuncia che la Russia avrebbe già violato la tregua energetica annunciata da Trump con droni che avrebbero colpito impianti del gas. Siamo pronti a reagire, avverte Zelensky. Non vogliamo una tregua, ma una pace duratura, fa sapere il Cremlino. Ancora missili russi su Kharkiv, 3 le vittime. A voi la linea.
2: Arriva Noemi.

0: Tenacious Mafia, Leaky, Happiness is so sad. Qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi.
1: E zero discussioni.
0: Beh, ci sentiamo tra un istante perché arriverà il momento, lì.
1: Là. Bene. Perfetto.
0: A posto.
2: Su Radio Company, rotti ma simpatici. Spot.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: A Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 224A, con attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati, tra passione, esperienza e competenza. Ti aspettiamo alla nuova palestra Armonia, a Benevento in via dei Molini 224A. Info 393 57 36 438. Visita il sito www.adsarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
7: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
8: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
9: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: che bella vita.
1: Ariete e Angelina Mango qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, dove comincia la mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando, che ovviamente portiamo avanti, sviluppiamo grazie al nostro numero WhatsApp, Telegram e SMS, che è 333-2688-688.
2: Esatto, non so che come se ti sia venuta in mente sta cosa.
1: Non ma lo ricordo nemmeno.
2: È tutta farina del tuo sacco.
1: Con quello che ho bevuto la settimana scorsa non me lo ricordo, però me lo sono appuntato sul telefono.
2: Vabbè. Allora, tutto parte dalle cose che si prendono al ristorante da mangiare quando si va fuori, sì. Ok, pub, qualsiasi cosa, insomma, preveda la consumazione di qualcosa proprio da mangiare, non da, ma anche da bere in realtà.
1: Sì,
2: in
1: però realtà, ti lo dico, si fa più che altro con il cibo.
2: Sai che invece a me è capitato più di qualche volta di mandare indietro una cosa da bere.
1: Ah sì?
2: Sì, adesso vi spieghiamo meglio.
1: Sì, comunque, dopo averne bevuta a metà, grazie a cazzo.
2: No.
1: Sei furbo.
2: Allora, vi chiediamo se avete mai avuto il coraggio di mandare indietro qualcosa da mangiare. Cioè, vi portano questo piatto, sì, lo assaggiate, non vi piace, chiamate il cameriere e glielo fate portare indietro.
1: Sai che io non l'ho mai fatto?
2: Allora, io l'ho fatto una volta sola, ma perché vi posso, cioè normalmente non lo faccio, anche perché sono comunque uno di bocca buona, cioè,
1: sì, anch'io,
2: mi chiamano Slimer, diciamo. Ok, e quindi per aver mandato indietro quel piatto lì vuol dire che proprio era immangiabile.
1: Io penso che sono arrivato a mangiare uno spaghetto con le vongole, dove c'era veramente una quantità di sabbia che ci potevo fare un castello.
2: Ma guarda, il problema non era la sabbia.
1: Io mi sono mangiato la sabbia.
2: Va bene.
1: Cioè, veramente.
2: Ma non è un problema.
1: Ho cacato castelli di sabbia per due giorni.
2: No. Non è un problema, perché era proprio esattamente un piatto di spaghetti con
1: le vongole. E l'hai mandato
2: indietro
1: perché?
2: L'ho mandato indietro perché proprio si sentiva, sai quando coprono la freschezza, diciamo, del pesce, ci mettono sopra un sacco di vino e sotto senti che il pesce non è buono.
1: Quando ero giovane mi è capitato tante volte. Mi è capitato tante volte, però
2: lascia stare, non ti senti.
1: Sei giovane, quindi
2: va bene. Allora, 333-2688-688, WhatsApp scritto vocali. Vi chiediamo se avete mai avuto il coraggio, perché poi ci vuole anche, sì, ci vuole un po' di coraggio.
1: Sì,
2: anche,
1: ci vuole un po' di coraggio.
2: Un po',
1: sì.
2: Bisogna affrontare quella situazione un po' di imbarazzo. Ok, se avete mai avuto il coraggio di mandare indietro una portata.
1: E perché
2: ovviamente. 333-2688-688, WhatsApp scritto vocali.

0: versione dance di Somebody That I Used To Know. Oggi invece vi abbiamo chiesto di farci sapere al 333-2688-688 se avete mai rimandato indietro un piatto al ristorante, insomma,
1: avete
0: in qualsiasi
1: mai
0: posto
1: usato?
0: Dove si fa ristorazione e perché?
1: Sì, allora, ho mandato indietro una pizza, non avevo neppure finito di scongelarla.
0: Ah, ok.
1: Era tipo al centro.
0: Sì.
1: Io una volta una pasta al pesce troppo salata in un noto ristorante a Jesolo, Silvia.
0: Ok, okay. Sì, non vogliamo sapere i nomi dei ristoranti.
1: No, certo. Con il cibo no, ma mi capita di farmi cambiare il vino, se non è almeno decente non riesco a berlo perché mi fa star male.
0: Ah, ok. Okay.
1: Secondo di carne, bistecca alla Rambo, dura e con i nervi d'acciaio.
0: E soprattutto guardandola sentivi, lasciami stare o scateno una guerra che non te la sogni neppure.
1: In una maga piuttosto famosa sul lago di Braies ho mandato dietro due porzioni di patatine fritte perché erano palesemente quelle avanzate il giorno prima, ma no, dai. E fatte rifriggere facendole diventare secchissime e vuote all'interno.
0: È strano,
1: un
0: perché
1: un po' come la mia vita, diciamo.
0: È strano perché fritto è buono tutto alla fine.
1: Lo so, però te ne accorgi se c'è una
0: chiaro,
1: roba. Dai.
0: Assolutamente.
1: Avrei salvato tranquillamente in altre situazioni, ma il prezzo a porzione era 10 euro. 10 euro!
0: 10 euro di patatine fritte!
1: Patatine fritte! 10 euro!
0: Veramente?
1: Totalmente fuori logica, sì, hai ragione. Hai ragione, avete ragione.
0: Sì,
1: 10
0: sì,
1: euro, dai,
0: chiaro,
1: patatine
0: chiaro,
1: fritte,
0: chiaro.
1: Dai, su. Anch'io pesce, è vero che quando sa di tutto tranne che di pesce qualcosa puzza veramente.
0: Infatti.
1: Certo.
0: E soprattutto, cioè, bisogna fare attenzione perché è il tipo di cibo che potrebbe anche farti male.
1: Ah, sì, sì.
0: Molto male.
1: Lo
0: cioè,
1: dici proprio a me che cioè, l'ho passata brutta molti anni fa.
0: Diventa pericoloso.
1: Certo. Ciao, sì, una pizza bruciata sotto il fondo, carbone puro.
0: Ah, ok.
1: Okay.
0: Sai che ci sono quelli che effettivamente quando ti portano la pizza, si mettono lì, stiano giù a te, la alzano per guardare sotto.
1: E fanno anche la stessa cosa quando conoscono una fidanzata nuova.
0: Eh sì, certo.
1: Quando lo sei sotto sei bruciato.
0: Si sente odore di bruciato.
1: Esatto. Ciao, spesso nei locali chiedo di rifarmi il cocktail perché o sbagliano il dosaggio o usano alcolici tarocchi e si sente.
0: Ah, ok, questo è un esperto, però.
1: Beh, no, vabbè, ma
0: questa
1: sente,
0: è una
1: dai,
0: lingua sopraffina.
1: Sente. Dai, allora, 333-2688-688, avete mai avuto il coraggio di mandare indietro un piatto, qualcosa da bere quando siete usciti? Fateci sapere, vi aspettiamo.

0: con te.
1: Stavo leggendo un messaggio che io non lo so, dovremmo fare una riunione in separata sede per sapere se poi potremmo leggerlo.
2: Va
1: più
2: bene.
1: Tardi, perché
2: vediamo.
1: Non lo sappiamo. Intanto ci sono altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
3: Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli economisti statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. L'annuncio è stato dato questa mattina dall'Accademia Reale Svedese per le Scienze Economiche. Il riconoscimento è stato conferito per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Come gli altri Nobel, il premio per l'economia consiste in un diploma, una medaglia d'oro e un assegno di 12 milioni di corone svedesi, pari a circa 1,06 milioni di euro. A tra poco.
2: Time out per noi.
4: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Olio Fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Fatti sentire.
2: Fatti sentire.
1: Fatti vedere.
2: Fatti conoscere.
1: Fatti seguire.
2: Fatti notare.
3: Fatti desiderare.
0: Fatti provare.
2: Fatti cliccare.
0: Fatti comprare.
1: Fatti amare.
2: La radio rende.
4: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
7: E tu, sei pronto?
8: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
9: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
8: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
10: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
11: Sì!
10: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
12: È il momento di cambiare tecnologia. Con il Tecno Incentivi di Euronic Stufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronic Stufano. Euronic, un mondo più avanti.
13: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
14: Euronix, un mondo più avanti.
15: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
16: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
15: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
16: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
13: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
17: C come Company, C come C Radio.

0: la sua Base per Sweats qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Oggi vi abbiamo chiesto se avete mai mandato indietro un piatto o qualcosa da bere al ristorante o comunque dove si fa ristorazione.
1: Sì.
0: Tac, andiamo a chiudere.
1: Gaspare di Treviso dice: io faccio parte dell'altra sponda, sono chef di cucina.
0: Ok.
1: Mi è capitato che gente finiva il piatto di spaghetti alle vongole dicendo al cameriere che le vongole non erano buone e dice: cavolo, hai lasciato solo i gusci.
0: I gusci.
1: Hai capito?
0: Esatto. Costano, cioè, di più i gusci o quello che c'è dentro?
1: Ha mangiato tutto, però è buono. E in un altro ristorante di Bolzano, mezzo pollo quasi crudo l'ho mandato indietro e il cameriere mi ha risposto che il cuoco lo riteneva cotto, rimandato in cucina con la frase che se lo mangi il cuoco è che mi portino una fetta di formaggio. Paola, brontolavano in tedesco e li ho ripresi che se avessero qualcosa da dire in faccia in italiano, perché siamo ancora in Italia.
0: Sì, l'ha mandato indietro perché quando ha ficcato la forchetta ha fatto chicchirichì.
1: Potrebbe essere, sentiamo.
2: Io sì, una volta ho rimandato indietro un piatto di insalata perché intanto che la condivo e la mischiavo ci ho trovato un verme, quindi gli ho detto il cambio e mi hanno portato una fetta di torta.
0: Ah, ok.
1: Vabbè, dai.
0: Beh, prendevi il formaggio, facevi il formaggio col verme, cioè schiudeva il cerchio, no?
1: Vabbè. 17:07 è tardissimo.
3: Radio Company Time.

0: Cover Control qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici. Ovviamente state lì, torniamo tra poco.
1: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti ma Simpatici. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
5: E tu, sei pronto?
6: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
7: Il negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
6: Sportnet, il negozio dal 1979, online in tutta Italia.
8: Sono Pietro e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
9: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
10: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
11: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
12: Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
13: Ehi Paola!
14: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
13: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
14: Ah sì?
13: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
15: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
16: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
17: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: questo era il disco di Fastboy qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: E adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: La cronaca: i lavoratori dell'ex Ilva scioperano oggi per 24 ore in tutti gli stabilimenti. A Taranto sit-in e blocchi stradali, mentre a Genova si è svolto un corteo. La protesta è contro la sospensione degli impianti e la fermata temporanea degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure decisa da Acciaierie d'Italia. I sindacati chiedono garanzie sul futuro e un piano industriale con interventi statali. A voi.
1: Stiamo per ascoltare i The Giornalisti con il secondo singolo più trasmesso dalle radio italiane nel 2019, uscito il 22 maggio di quell'anno, lanciato poco prima del concerto evento al Circo Massimo di Roma. Sentiamo The Giornalisti, arriva Maradona, i Pelé.

0: Pelé dei giornalisti. Oh, molto bene, adesso una pausa per noi, ma tra poco torneremo con Cervelli in Fuga.
1: Non nuova settimana.
0: Questo vizio, diciamo, di regalarvi 50 euro di buoni carburanti San Marco Petrolia. Tra poco.
2: Brutti si nasce. Brutti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento, info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
8: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
7: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
9: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
10: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: C come Company, C come C Radio.

0: Disco Machine, Mick, Test My Luck.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso, un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: to you, amici, e adesso cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Mi sei un po' mancato la settimana scorsa per il lancio proprio stoico delle tue domande. Cioè, sai che tu hai proprio un lancio pazzesco quando fai domande agli ascoltatori.
2: Quando facciamo le domande,
0: roba, mi vengono i brividi alla schiena, proprio una roba.
2: E questa sera tornano i brividi da Badiliti.
0: Che neanche io so come. Va bene, cervelli in fuga, ci sono categorie nuove, ovviamente. Sono cinque categorie che potrebbero, insomma, portarvi a vincere 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: Che invece il nostro partner abituale, che vi ricorda il Revo, che è il gasolio HVO di San Marco Petroli, prodotto da fonti 100% rinnovabili, una soluzione sostenibile pronta da usare in tutti i veicoli compatibili, sono molti, senza rinunciare alle prestazioni. E poi c'è questo fatto che fino al 31 dicembre costa meno del gasolio normale,
0: per fortuna. Allora, cervelli in fuga, vediamo le categorie. Forza, la prima è botà.

0: Botanica.
1: Botanica. Botanica, molto bella.
2: Con, una T, eh.
1: Sì, mi mancava anche questo. Poi c'è gastronomia siciliana.
2: Dai.
1: Minga. Capitali americane.
2: Sì.
1: Calcio inglese.
2: La tua preferita?
1: Sì. E poi Guns N' Roses.
2: Guns N' Roses.
1: Molto bene. Ve le ripeto, allora, botanica, gastronomia siciliana, capitali americane, calcio inglese oppure Guns N' Roses.
2: Yeah.
1: Senti quello detto, Guns N' Roses.
2: Bravo, bravo.
1: Bene, scegliete una di queste categorie.
2: Sembravi Ringo.
1: No, dai. No.
2: Dai, andiamo.
1: Sai che sembrava un certo Steve.
2: Steve.
1: Allora, dicevo 333-2688-688, scriveteci una di queste categorie via WhatsApp e ci sarà una categoria più votata. Ovviamente vi chiameremo in diretta se l'avete scelta, vi faremo la domanda, tre opzioni di risposta, se la risposta è giusta, i 50 euro di buoni carburante SMP diventano vostri. 333-2688-688, botanica, gastronomia siciliana, capitali americane, calcio inglese oppure Guns N' Roses.

0: Your Body, Marshall Jefferson. E adesso la seconda parte di Cervelli in Fuga, con una categoria che sembrava facile e non lo è.
1: No, non lo è nella maniera più assoluta.
0: Non lo so, vediamo come se la cava Elisa. Buonasera Elisa, benvenuta.
1: Ciao. Ciao.
2: Buonasera, grazie.
0: Come stai?
2: Tutto bene, grazie, voi?
1: Molto bene.
0: Bene, bene.
1: Molto
0: abbiamo
1: bene,
0: una
1: molto
0: persona
1: bene,
0: molto riposata, freschissima, appena ritornata dalle ferie. Quindi,
1: che sarei insomma, io? Sono rilassatissimo.
0: Sei rilassatissimo, sì, sì, sì. Parli anche, oh, parli anche bergamasco quando sei rilassato.
1: È
0: incredibile.
1: Mora, sì, che parlo bergamasco.
0: Spegniti un secondo. Allora, Elisa, hai scelto questa categoria. Te ne intendi di botanica?
2: Oddio. Oddio. Ogni tanto leggo qualche libro. Okay, vediamo di riuscire a capire anche la domanda.
0: Vabbè, sempre meglio del sottoscritto che c'ha due piante a casa e sono leggermente secche. Ma sì, va bene. Assolutamente.
1: Hai due piante e tre sono morte.
0: Esatto.
1: Molto bene. Allora, sto per farti la domanda della categoria botanica. Poi, Elisa, ti darò le tre alternative di risposta. Quindi A, B e C. Soltanto una è quella giusta. Dirò via con il tempo. Da lì ai 10 secondi, mi raccomando, non farlo scadere. Sei pronta?
2: Prontissimo.
1: Molto bene, allora noi possiamo parlare di botanica perché noi qui abbiamo messo le radici. Allora andiamo con la domanda della categoria botanica.
0: Ma era bravo, ti faccio gli applausi.
1: Elisa, la domanda è questa: quale ormone vegetale allo stato gassoso regola e accelera il processo di maturazione dei frutti? A, etilene. B, auxine. C, acido abscissico. Via con il tempo.
2: Etilene, la...
1: L'etilene?
0: Etilene.
1: È andata proprio...
0: Perché etilene?
1: Una mia amica si chiamava Etilene. Una bella ragazza. Brava! Brava. È giusto,
0: sì.
1: Ma la sapevi? La sapevi?
2: Sì, sì, sì, questa la sapevo, dai.
1: Ah, ok.
0: Brava, allora, altro che due o tre libri.
1: Però,
0: qua.
1: Scienza, infatti, dai, pensa, brava, che Pietro, cioè, usava l'etilene per far saltare i bancomat, quindi non ne sapeva assolutamente niente, nient'altro.
0: Cioè, ma non è quello che serve a misurare,
1: eh?
0: No, ce l'hai.
1: Quello
0: macchina,
1: è l'etilometro.
0: L'etilometro.
1: Sì.
2: Dai, lavorando anche sul laboratorio chimico ero avvantaggiata.
0: Allora sì, dai.
1: Vabbè,
0: allora
1: non chiediamo, sì, il curriculum prima di fare le domande, quindi
0: diciamo
1: brava
0: che,
1: comunque.
0: Diciamo che aveva un camper,
1: Ah, sì, è vero.
0: E cucinava.
1: È vero,
0: diciamo,
1: sì, hai guardato Breaking Bad, è vero, tutte le 5-6 stagioni.
0: Sì, sì.
1: Bene, bene.
0: Elisa, complimenti, ti porti a casa 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli, un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Ciao Elisa.
1: Ciao.
3: Grazie. Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervelli

0: Animal Cazzai. Adesso ci sono gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di clima. Settembre 2026 è stato il secondo più caldo mai registrato dopo il 2023, il secondo mese consecutivo dell'anno in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali. Lo rende noto Copernicus, il servizio meteo dell'UE. La temperatura superficiale del mare media di settembre per la fascia compresa tra 60 gradi sud e 60 gradi nord è stata la più alta mai registrata per quel mese. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, a domani.
3: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
4: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
5: E tu, sei pronto?
6: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
4: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
6: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
7: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
9: A Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 224A, con attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Ti aspettiamo alla nuova palestra Armonia a Benevento in via dei Mulini 224A. Info 393 57 36 438. Visita il sito www.adsarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici, via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
12: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
13: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
14: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
15: Euronics, un mondo più avanti.
5: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
8: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
15: Anche senza gridare.
8: La radio rende famosi. Occhio!
15: Anzi, orecchio.

0: siamo così arrivati al terminissimo della puntata di oggi di Brutti ma Simpatici. Torniamo domani sempre alle 16, mi raccomando, non perdetevelo.
1: Grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: E a Jimbo, ciao.
2: Radio Company Time.
3: Ciao. Spot.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Company.

0: Casini, eccolo qua, Marrakesh insieme a Gue a dare il là ufficiale all'appuntamento di stasera con Tutti in Lista.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista!
0: La sera è Tutti in Lista, ogni sera praticamente dalle 18 e qualche minuto fino alle 20 siamo insieme. Oggi un appello così più lenti nell'arrivare, cioè le 18 e 9 minuti, ma ci siamo, presenti come sempre Tutti in Lista, quella che la formula non cambia, cioè due ore dove ci sono io, Stefano Conte, dove c'è Gianluca Pacini in regia.
3: Ciao,
0: dove sta finendo la vostra prima giornata della settimana, spero e mi immagino naturalmente che possa essere stata una giornata piacevole, o perlomeno se è stata così spiacevole, che questi minuti possano essere più piacevoli con la nostra musica, con l'argomento che sta per arrivare, con tante curiosità, quelle non mancano mai, e soprattutto con l'Happy Vibes all'interno e con l'effetto, quello che insomma vi regala la chiusura del nostro appuntamento di Tutti in Lista di stasera. E allora, visto che ho promesso musica, partiamo subito. Joel Corry con Whisper.

settimana tutti in lista? Beh, semplicissimo, stiamo per lanciare un argomento e anche oggi, anche questo lunedì, vi chiediamo se avete ovviamente cose che riguardano la vostra soggettività da raccontarci, vi chiediamo di partecipare. Note scritte, note vocali, il numero resta quello, cioè il 333-2688-688 per poter entrare in lista con noi, perché noi come sempre siamo solo quelli che aprono la porta, poi siete voi a raccontarci la storia. Da dove partiamo oggi come spunto? Vi raccontiamo una disavventura successa a Bologna, un automobilista titolare da anni del contrassegno per disabili che le permette di entrare nelle zone a traffico limitato, cambia automobile. Nel sistema la targa della nuova macchina viene associata al permesso con due cifre invertite, probabilmente un errore di compilazione. Che cosa succede? Il risultato: ogni volta che passa sotto il varco il sistema la multa. In 4 mesi, tra novembre 2024 e febbraio 2025, arrivano 165 multe. 165 multe per circa 10.800 euro. Lei fa ricorso al giudice di pace, dimostra che il permesso era valido e che l'errore era nel sistema del gestore, e ottiene l'annullamento dei verbali con 3 ricorsi accolti. 3! Non 1, 3 ricorsi accolti. Ha avuto ragione, ma ci sono voluti mesi, carte e ricorsi. E allora vi chiediamo: avete mai fatto ricorso a una multa? Avete avuto ragione? Avete perso? Avete pagato lo stesso senza provarci? Cioè, perché poi dipende, perché questa è la cosa, che magari uno ha tutte le ragioni, è un po' perché non vuole andare, un po' perché non vuole incorrere in tutti i casini che ci sono dopo, ricorsi contro ricorsi, magari perde anche la volontà di tentare di recuperare il denaro. E allora vi chiediamo: avete mai fatto ricorso a una multa? Avete avuto ragione? Avete perso? Avete pagato lo stesso senza provarci, perché avete detto: tanto il tempo che perdo a provare il ricorso è meglio che pago direttamente o meno rotture di scatole. Quindi 333-2688-688, raccontateci la vostra. Abbiamo Calvin Harris, Justin Timberlake con Stay With Me.

0: partiamo con Tiziana che dice: io ho fatto ricorso per un divieto di sosta con il cartello coperto da un ramo, fotografato tutto, il giudice di pace mi ha dato ragione, ci ho messo 3 mesi, ma che soddisfazione ragazzi. E beh, se il cartello di divieto di sosta non è ben visibile, puoi fare ricorso, 3 mesi per certo, 3 mesi. Per un attimo ne sentiamo altre, o meglio le prime che arriveranno in questo nostro pomeriggio, per Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Top Car Service.
2: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
2: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
6: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
7: Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campagna, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
8: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
9: G come Company, G come G Radio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giulia Bresch con Serenamente in questa serata, mentre continuano ad arrivare i vostri messaggi. Siamo partiti da questo caso di 165 multe, ma sentiamo se anche a voi è mai capitato di ricevere delle multe, di aver contestato e di aver fatto ricorso, aver vinto oppure aver perso oppure aver semplicemente pagato. Sentiamo.
1: Ciao a tutti. Ciao. A me è capitato diverse volte di prendere multe ingiuste, tra cui una su un semaforo rosso che al verde, alla fine del verde, ti faceva la foto. E mi sono informato, purtroppo in Italia funziona così, ci sono multe che pagandole anticipatamente spendi molti meno soldi. Okay. Il problema è che quando vai a vedere i costi del giudice di pace ti rendi conto che costa molto di più pagare il giudice di pace, sì, che non la multa stessa. Quindi cosa fai? Paghi la multa e vaffanculo, stai lì a romperti le balle col giudice di pace, pagare soldi, aspettare mesi per magari avere anche torto, e quindi cosa fai? Paghi la multa e basta. Dovrebbe essere gratuito il giudice di pace in caso sei in torto, allora sì, devi pagare. Però non trovo giusto che devi pagare più soldi del giudice di pace piuttosto che la multa stessa.
0: E allora a quel punto ti arrendi e dici: pago direttamente la multa. Grazie per il tuo pensiero. C'è Clooney con Prospa, c'è in arrivo Good Girl.

0: di successo di Prospa, perché poi Prospa ne ha fatto più di qualcuno in quest'estate 2026. Uno di questi era appunto quello di Clooney, Good Girl, che avete appena sentito nel nostro pomeriggio, nella nostra serata. Adesso però sentiamo altri messaggi di amici in lista che hanno contestato, e sentiamo com'è andata.
1: Io ho provato a contestare una multa presa a Casale di Scodosia, sì, perché parcheggiato in senso contrario al senso di marcia,
0: aia,
1: fuori dalla riga bianca,
0: sì,
1: su un prato di proprietà di una famiglia residente.
0: Okay.
1: Ho fatto ricorso ai vigili di Montagnana, mi sono reso conto che tra ricorso e contro ricorso avrei dovuto spendere più dei 42 euro di multa, per cui ho lasciato perdere, ma al carnevale di Casale di Scodosia non mi vedranno mai più.
0: Di solito quando
1: Filippo.
0: Ciao Filippo. Di solito quando ci sono però manifestazioni o cose di questo tipo, i vigili tendono a chiudere un occhio, cioè sei stato veramente sfortunato, perché di solito quando ci sono super manifestazioni, che si sa, si capisce che la gente tenta di mettere la macchina ovunque pur di partecipare a un evento, il comune da quel punto di vista dà l'ordine ai vigili di essere un po' più permissivi, quindi sei stato proprio, posso dirlo, sfigato nella scena. C'è NJK insieme a Wiz Khalifa, Girl Next Door.

0: L'avventura di questa donna disabile che purtroppo è entrata 165 volte nel varco, gli sono arrivate 165 multe per un valore di 10.500 euro, ovviamente ha fatto ricorso per una cifra così importante, è riuscita a vincere perché ha dimostrato che c'era stato un errore da parte di chi aveva salvato la targa della nuova automobile con due cifre invertite, da lì non risultava che il permesso che lei aveva per superare il varco coincideva con la targa e da lì insomma le hanno tolto la multa. Da qui vi abbiamo fatto la domanda: vi è mai capitato di fare un ricorso? Sì, no, e vi è capitato di vincere oppure com'è andata? C'è qualcuno che dice: proprio quest'anno ho preso una multa a Trento perché ho parcheggiato la macchina in sosta per disabili. Mia suocera è disabile al 100%, quindi aveva il permesso, solo che il parcheggio era in zona traffico limitato, hai capito? E quindi il cartello diceva che potevano entrare solo le auto di soccorso e quelle dei disabili e le biciclette. Ho fatto ricorso, dopo 10 mesi l'ho vinto e dovrebbero rimborsarmi a breve, perché lui appunto aveva l'automobile per portare il disabile e quindi in questo caso ha vinto il ricorso e dovrebbe andare tutto a buon fine. Ci fa piacere poi quando uno ha ragione, giustamente uno non è che si accanisce dall'altra parte, non è che il comune si accanisce. Diverso è se magari la tua auto impediva a qualcun altro di uscire, perché ci sono anche quelle possibilità quando uno parcheggia male l'automobile. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
2: E tu, sei pronto?
3: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
2: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
3: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
2: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Abbiamo ritrovata, il racconto che parte da questa donna di Bologna, titolare di un'auto da anni con il contrassegno per disabili, multe commissionate 165, 10.800 euro, lei fa ricorso, il giudice di pace dimostra che il permesso era valido e che l'errore era nel sistema del gestore. Da lì vi abbiamo chiesto oggi, avete mai fatto ricorso ad una multa e avete avuto ragione, avete perso o avete pagato senza provarci perché sapevate che il costo era eccessivo? Sentiamo chi c'è.
1: Ciao company, sì, a me è capitato. Mi è arrivata a casa una multa, sì, dove un vigile ha detto che mi aveva visto guidare col telefono in mano. E ho fatto ricorso, sì, perché non mi sono trovata che al momento di quel giorno lì io avessi il telefono in mano. Vabbè, ho fatto ricorso davanti al giudice di pace, ho dato le mie dimostranze, lui, c'era anche il vigile in questione, ha detto che si ricordava di me, sì, e che lui aveva il telefono, che lui mi aveva visto insomma con il telefono in mano mentre guidavo, e il giudice di pace ovviamente davanti a noi due mi ha ribadito dicendo: cosa vuole? Io devo dare ragione a un ufficiale giudiziario, un ufficiale di polizia, la sua parola contro la sua. E così me la sono mangiata e ho dovuto pagare la multa.
0: Sì, però
1: ecco, anche avendo ragione.
0: Mi sembra strano, perché se tu hai il telefono in mano, cioè, per contestarti la multa vuol dire che stavi facendo una conversazione telefonica. Perché avere il telefono in mano e basta, non posso, potrei aver avuto in mano anche una penna, cioè non è, se la tenevo bassa, cioè lui doveva dimostrarmi che io avevo il telefono in mano. Per dimostrare che avevo il telefono in mano ci doveva essere una conversazione telefonica in atto, perché ci sia una conversazione telefonica in atto vuol dire che io dai tabulati telefonici, nell'ora in cui tu mi stai verbalizzando la multa, io devo avere il telefono in mano con l'orario. Cioè, mi sembra strano che il giudice non abbia tenuto in considerazione il fatto che, portandogli magari i verbali telefonici dove lei non era in comunicazione, abbia comunque dato ragione al vigile. Perché se tu dimostri dai tabulati telefonici che tu a quell'ora in cui lui ti ha dato la multa non avevi il telefono in conversazione telefonica, il telefono è il tuo, cioè trovo difficile, anche se è un ufficiale. Tu hai dimostrato con le carte che tu in quell'ora, in quel momento, non stavi al telefono. C'è Topic con Carte Blanche, Lucky Ones. Radio Company.

0: Allora, c'è qualcuno che scrive: ciao company, il codice della strada non dice se stavi o meno in conversazione, ma bensì che per avere in mano il dispositivo hai tolto una mano dal volante, mentre se hai un pacchetto di sigarette in mano non c'è multa. Questa è la legge, purtroppo. Sì, ma io non credo che vanno a dare una multa nel momento in cui stacchi la mano dal volante, anche perché se stacchi la mano dal volante per usare il cambio, perché non hai il cambio automatico, se stacchi la mano dal volante perché in quel momento, cioè, non possono dimostrare il fatto, a meno che non proprio non hai il telefono a portata di orecchio. Perché se no, se c'hai la mano bassa, potrebbe essere che stai semplicemente cambiando la marcia. Perché c'è qualcuno che, se stai scrivendo un messaggio, non c'è tabulato. No, c'è tabulato anche quando scrivi un messaggio. C'è tabulato nel momento in cui invii un WhatsApp, nel momento in cui invii un messaggio SMS, nel momento in cui invii un messaggio Telegram. Cioè, puoi fare lo screenshot che a quell'ora stavi inviando un messaggio o che non stavi inviando niente. Cioè, c'è comunque il report che dimostra che a quell'ora tu stavi mandando un messaggio oppure non eri al telefono. E sulla mano bassa è difficile che qualcuno con la mano bassa ti vada a contestare il gioco del telefono. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Una volta ho parcheggiato sottomarina e mi sono fatta anche delle foto che ero in compagnia. Sono andata al mare, ho fatto tutto, sono tornata a casa. Dopo qualche giorno mi arriva la multa perché avevo parcheggiato in un luogo dove c'erano le righe celesti. Ho detto strano, ho detto perché non c'era, non mi sembra la riga celeste. Allora ho guardato le foto, infatti non c'erano le righe celesti, era in programma ma la riga era ancora bianca. Praticamente ho stampato la foto, sono andata dal comando dei vigili di Chioggia, hanno visto la foto, si sono scusati e mi hanno tolto subito la multa.
0: Oh, vedi che qualche volta quando si è... E poi se uno è previdente dice quasi quasi faccio la fotografia delle linee, vedi? Perché c'è qualcuno che dice non si sa mai, e ha fotografato e è andata bene. C'è San Giovanni, ok, buonanotte.
2: Un altro giorno e mi devo svegliare, parlare.

senso. Forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

0: Beh, ragazzi, non è vero niente, non tendono a chiudere un occhio neanche un po'. Ho preso la multa il giorno della festa di Sant'Antonio su un marciapiede dove avevano parcheggiate altre 50 macchine pur di andare a messa, e tutti avevano la multa. Quindi non tendono di chiudere un occhio neanche un po', se ne approfittano l'incontrario di chiudere un occhio.
1: Sì, allora, se è andato probabilmente a parcheggiare nella festa di Sant'Antonio, io presumo a Padova, dico a Padova, perché se vai alla messa presumo tu vada a Padova. Padova è una grande città con dei parcheggi, per quanto pochi ce ne possano essere, ci sono a disposizione anche nelle giornate di festa. Di solito, dicevo, tendono a chiudere un occhio quando sono delle manifestazioni magari in cittadine un po' più piccole. È ovvio che se vai in una giornata di festa come il Santo Patrono e tendi a parcheggiare lo stesso sul marciapiede, vanno a darti la multa comunque. Ma se sei in una manifestazione dove affluiscono 30.000, 40.000 persone per un paese molto ma molto più piccolo, in un comune dove non ci sono tutti i parcheggi per tutta l'affluenza di automobili, in quelle situazioni tendono a chiudere un occhio. In una grande città, anche se è una giornata di festa dove c'è comunque la possibilità di parcheggiare ovunque sulle strisce blu, ti danno la multa in qualsiasi caso. Cioè, in quella tendenza che chiudono l'occhio, non è nella situazione di festa, cioè nel Santo Natale. Se tu a Natale parcheggi fuori dalle strisce blu in una qualsiasi città con molti parcheggi, ti danno la multa comunque. Se lo fai in un paesino dove sono in 60.000 per i mercatini, magari chiudono un occhio, questo intendevo dire. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM,
6: seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
5: Radio Company.
6: In Campania, in Italia.
5: Nel mondo.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Eccolo qua, l'abbiamo sentito anche Somberer con My Body Isn't Ready, Man at Work, Down Under, brano del passato, brano del presente, per poter insomma così dare spazio anche a quello che è il suono del passato che ogni tanto ritorna nel corso di Tutti in Lista. La domanda di oggi: avete mai fatto ricorso a una multa? Avete avuto ragione? Avete perso? Avete pagato la multa senza nemmeno provarci? Perché tanto dite, visto com'è andata, meglio che pago perché ero in torto, perché ci sono anche delle persone che ammettono e dicono: oh, ero in torto ragazzi, quindi ho pagato e sono stato zitto. Ritorniamo fra poco, 19:04 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Oggi lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti e non veniamo in Europa per dire sempre sì, lo ha detto la Premier Meloni all'assemblea di Asso Lombarda. Sul nodo del gas russo è intervenuto il presidente di Confindustria, Orsini. L'energia è necessità vitale, su di essa non ci può essere ideologia. Chiusura di seduta e rialzo per la borsa. Milano chiude guadagnando poco più di 0,5 punto percentuale, spread BTP Bund stabile intorno a quota 110. A Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia. I due studiosi sono stati premiati per i loro studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
1: Spot.
5: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile.

0: passione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Attenzione! Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Piaga, che poi è il titolo dell'album, no? Perdito nella piaga, che ha puntato molto sull'elettronica, ne abbiamo già parlato, su questo ritmo andante veramente veloce. Mentre noi, sai che facciamo? Siamo pronti come sempre a farvi scegliere fra tre pezzi. In questo lunedì il numero resta quello, cioè il 333-2688-688, e decidete voi con le vostre preferenze se andiamo ad ascoltarci il pezzo A, il pezzo B e il pezzo C. È ovvio che siete, se siete di più, per esempio se ci ascoltate da una palestra, siete tutti che volete ascoltare un pezzo, potete mettervi d'accordo. No, stiamo scherzando, noi ve li facciamo sentire, poi a voi le preferenze. Pezzo A di stasera, piccola

0: Africa con Bomba.
1: Bomba!
0: Dai che facciamo il ballo di gruppo stasera col pezzo. Pezzo C, c'è Daddy Yankee, la sua Limbo. Quale di queste tre volete sentire? Quindi A, Abba, Gimme Gimme Gimme, pezzo B, King Africa, Bomba, pezzo C, Daddy Yankee, la sua Limbo. Lo scegliete mandando i vostri messaggi. Noi nel frattempo ci ascoltiamo LB1.

0: Confession, allora vi ha confessato qualcosa? Niente, vabbè. Siamo all'interno di Tutti in Lista, eh? La serata continua, 12 di ottobre 2026, assolutamente live, 19.33. Ci fermiamo un attimo, nel senso che vi diamo spazio con la pubblicità, ma ritorniamo subito dopo, perché ci sarà l'effetto. E l'effetto di stasera andremo a scoprire qualcosa di nuovo e qualcosa con cui abbiamo giocato la passata settimana. State con noi. Radio Company.
1: Spot. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31, info 0824 29 912.
6: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
7: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Woman, l'abbiamo ritrovata in questa serata di Tutto in Lista. Non abbiamo ancora terminato la nostra serata, perché come sempre quando c'è questo appuntamento in finale, proprio dalle 19.40 fino alle 19.55 praticamente, andiamo a scoprire aspetti della vostra personalità oppure come andrà il futuro, tutto questo con un effetto. E oggi andiamo a ripescare, perché vi ho detto potremmo andare a ritrovare un effetto con cui abbiamo giocato a inizio settimana. E allora andiamo a ripescare questo effetto qua. Ci è piaciuto molto, lo abbiamo fatto proprio inizio settimana scorsa, l'ho trovato di ispirazione come sempre dai social, dove basta mettere il viso e vi dice che cosa. In questo caso noi come al solito vi chiediamo pochi elementi per potervi dire quale poteva essere il vostro lavoro in un passato recente oppure più in là nel tempo. Avevo fatto la prova proprio con Gianluca, perché che cosa ci dovevate mandare? Il vostro nome, segno zodiacale, colore preferito e animale preferito. E avevo inserito i dati, vi ricordate, di Gianluca Pacini, segno della Vergine, colore arancio, l'animale e il gatto. Gianluca era venuto fuori che sarebbe stato nel Medioevo un monaco miniaturista, dove praticamente chiuso nel suo scriptorium a decorare manoscritti preziosi. Ti ci ritrovavi con questa cosa? Ma sì, ecco. Precisione assoluta su ogni lettera, ma guai a chi disturbava, lavoravi solo quando ne avevi voglia e nessuno osava metterti fretta. Secondo me io ti ci trovo molto in questa cosa medievale, così chino sullo scrittoio ore e ore lì a dipingere, a passare. Volete anche voi conoscere quale lavoro probabilmente potevate fare nel Medioevo, che so, anche in epoca egiziana, eh? Mandateci il nome, il segno zodiacale, il colore preferito, l'animale preferito e vediamo quale lavoro viene fuori. 333 2600 688 688, c'è Romano e Sapienza, c'è Tacca Tacca.

deve rifare questa tacatà. Mentre noi oggi per giocare, come sempre, io lo so che magari uno ha già un lavoro e dice a me va bene già quello, però dai, un modo per così divertirsi con ironia. Se volete partecipare, ricordo il vostro nome, il vostro segno zodiacale e l'animale, ci serve anche il colore, quindi sono quattro elementi: nome, segno zodiacale, animale e colore, al 333 2688 688. Partiamo da Debora che mi ha messo gemelli come segno, gatto è il suo animale, il colore è nero. Debora, nella Parigi della Belle Époque saresti stata una giornalista dei salotti mondani. Firmavi con due pseudonimi diversi e nessuno sospettava fossi sempre tu. Se lei firmava Debora con la H e Debora senza H, quindi hai capito, firmava in maniera di nessuno sospettava. Sapevi tutto di tutti, ma i tuoi sogni non ti hanno mai scoperto nessuno. Quindi tu sapevi i segreti di tutti quanti e nessuno sapeva nulla di te, cioè misteriosissima. Elisa, il suo colore è il verde, segno zodiacale la Vergine, l'animale è il cane. Elisa, nella Salerno del Medioevo saresti stata una delle medichesse della celebre scuola medica, esperta di erbe e rimedi naturali, precisa in ogni dose e sempre presente per i tuoi pazienti. Chi finiva nelle tue mani era sicuro di guarire. Poi fateci sapere anche se vi ci ritrovaste. Se vi ci ritrovate. Elisa e Debora, le prime due che abbiamo scoperto stasera, fra un attimo ne scopriamo altre. A proposito di Elisa, ne abbiamo un'altra.

Mentre abbiamo Luca che ci ha inviato i suoi dati Sagittario, Arancione, Serpente, andiamo a scoprire quale lavoro poteva fare nel passato. Luca, nel 200 saresti stato un mercante della Via della Seta, a capo di carovane che attraversavano deserti infiniti fino alla Cina. Un Marco Polo de noi altri, una roba così, astuto in ogni trattativa, mai fermo nello stesso posto. Tornavi sempre con le merci più preziose e qualche storia incredibile da raccontare. Non so se Luca si ritrova in questa cosa, però. C'è Michela, segno della Vergine, il suo colore è il blu. L'animale preferito è il cane. Michela, nell'Ottocento saresti stata la guardiana di un faro sulla costa ligure, quella che non lasciava mai spegnere la luce, nemmeno nelle notti di tempesta. Ogni marinaio sapeva che finché c'eri tu, la strada di casa era sicura, Michela. Quindi eri un faro. Perché sulla costa ligure? Poi non si sa. Perché ogni tanto il nostro oracolo dia risposte così. Va bene. Ritorniamo fra poco con altre risposte. Adesso però, Comrade e Love Sober.

0: Bello questa cosa dei lavori, anche delle avventure, perché poi ci sta magari a fine giornata. Infatti chiudiamo con Giuseppe, che è del segno dell'Ariete, il suo colore è blu, l'animale è il gatto. Giuseppe, come risposta mi ha dato una cosa interessante, perché uno dice avresti fatto un lavoro di quelli di fatica. No, Giuseppe, nel 600 saresti stato un capitano corsaro nei mari dei Caraibi, sempre il primo all'arrembaggio e mai disposto a prendere ordini da nessuno. Il tuo equipaggio ti adorava anche se ogni tanto sparivi per giorni e tornavi con un tesoro che nessuno sapeva da dove venisse. Da dove venivano i tesori, Giuseppe? Siamo arrivati in chiusura, dai, questo effetto ci ha divertito anche in questo lunedì, grazie a chi ha giocato con noi. Domani ritorneremo con un nuovo effetto e fra pochissimo di nuovo con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi. E tu, sei pronto?
2: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
1: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
2: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
3: A Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 224A, con attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Ti aspettiamo alla nuova palestra Armonia a Benevento in via dei Molini 224A. Info 393 57 36 438. Visita il sito www.adsarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
4: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
8: Pronto?
9: Ciao Romina!
8: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
9: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
8: Sempre al verde?
9: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
8: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
10: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
11: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Bruno Mars, che è andato veramente alla grandissima in chiusura del nostro appuntamento con Tutti in Lista. Prima abbiamo sentito anche Fats Small, la Turnaround, pezzo del passato, brano quindi del passato, brano del presente, per chiudere il nostro appuntamento di stasera di Tutti in Lista. Non mi resta che ringraziare e salutare tutti voi che siete stati con noi fino adesso, ma restate su Radio Company, arrivano le cose da pezzi insieme a Igor Pezzi. Grazie anche a Gianluca Pacini, a domani da parte mia un saluto.
1: Ciao, Tutti da Stefano in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 24 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era! Maledetta.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Fischere.
3: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.

0: Seven Hunt su Radio Company, grazie a Stefano Conte che ci ha preceduto. Ed ora noi siamo pronti, due orette insieme con voi con le cose da pezzi.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: E allora, con Igor Pezzi, ma anche con Gianluca Pacini, la parte tecnica.
2: Ciao, Cuoricino.
0: Pronti? Pronti, ciao Gianluca, siamo pronti per un'altra settimana insieme, due orette stasera per parlare di tantissime cose, per scambiare qualche idea, qualche confronto, insomma la radio serve a quello, no? Farvi un po' compagnia, farvi anche, diciamo così, riflettere ogni tanto, perché no, insomma, e soprattutto ascoltare tanta musica, come è solito nostro fare. Allora, prima di iniziare però, cosa succede? Succede che arriva il consiglio della sera, perché noi siamo in tre, no? C'è Igor Pezzi, Gianluca Pacini e poi c'è un certo sciamano che vuole dire la sua. E siccome è lunedì, e siccome è la prima giornata della settimana, e siccome noi vogliamo parlare di una cosa che ci sta a cuore, eh? L'amore.
3: L'amore è sempre nuovo. Non importa che amiamo una, due, dieci volte nella vita, ci troviamo sempre davanti a una situazione che non conosciamo. Paolo Coelho.

0: Company, buon lunedì e queste sono le cose da pezzi. Nascono notizie così come i funghi, arrivano anche cose diciamo abituali di ogni giorno, ti immagini camminare trovi per terra qualche cosa, una busta che ti svolta la giornata. Potrebbe capitare, no, sta cosa? Tu apri e dentro c'è la notizia, c'è qualcosa che stavi cercando, trovi quell'aggeggio che avevi bisogno, insomma trovi un qualcosa che ti svolta la giornata. A quanti di voi sarà capitata sta cosa? Quasi a nessuno, però a qualcuno è capitato prima o poi, tu cammini, tu ti immagini, esci la mattina, fai due passi, cominci e dici, ma che faccio oggi, giornata, hai mille pensieri, no? Cioè, tutte le cose che devi fare, però a un certo punto in testa ma mi manca qualcosa, mi manca quella cosa, mi manca, apri la busta e la trovi, ti immagini. Allora la domanda nostra è banalissima oggi, semplicissima, ecco, qual è quella cosa che vorreste trovare dentro la busta che vi svolta la giornata? 3332 688 688, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
4: E tu, sei pronto?
5: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
6: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
5: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
7: Sono Loredana Forleo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare i consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
8: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
9: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
10: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
11: Ladies and gentlemen, this is Mumble number 5.

0: Siete su Company, Break My Soul, Beyoncé, sulle cose da pezzi. Parliamo di buste, le buste che ti fanno cambiare la giornata, che ti fanno cambiare anche la vita. Immaginiamoci di trovare una busta per terra, dentro una busta potrebbe esserci qualsiasi cosa, ma parliamo di cose belle noi, chiaramente, perché è successo nel centro di smistamento delle Poste Italiane a Padova a gennaio 2026. Hanno trovato una busta così, che dentro conteneva 730 euro in questo caso. Quindi, insomma, le Poste Italiane, in collaborazione con le forze dell'ordine, hanno fatto sì che la busta ritornasse nelle mani del proprietario. Quindi una busta nasconde sorprese incredibili, ma anche lezioni di onestà in questo caso. Noi abbiamo un po' ribaltato questa storia, ci siamo inventati di chiedervi che cosa vorreste trovare dentro una busta. Sentiamo.
1: Io dentro la busta vorrei trovare un viaggio, un biglietto da viaggio con destinazione New York.
0: Boh, insomma, non male. Non male, ecco, cioè un biglietto per fare il viaggio nel posto che desiderate, una casa nuova così il mutuo non lo pagate più, un'altra auto perché la vostra è vecchia, un altro partner perché siete stupidi quello che avete, qualsiasi cosa. Cosa vorreste trovare dentro una busta al mattino appena usciti da casa? 3332 688 688, Siena Spyro.

0: Space Pulse Waves, Miley Cyrus su Radio Company. Buon lunedì ancora da parte di Corpezzi, Gianluca Pacini. Per quanto riguarda oggi, nella prima mezz'ora delle cose da pezzi, abbiamo parlato di una busta magica, una di quelle che trovi per terra la mattina. E che cosa vorresti trovare dentro per farti svoltare la giornata sulla strada, sul volto giusto, insomma, no? Oppure, che ne so, anche nella vita. Tanti comunque vanno a toccare i soldi, perché c'è Marco, dice almeno 10.000 euro, insomma, dentro. Non divento ricco, però smetto di andare a controllare il conto in banca sempre. Poi c'è Elena che dice: una lettera con scritto che ho vinto una settimana alle Maldive, tutto pagato, un po' come il messaggio che è arrivato prima da parte di Beatrice. Paolo: dentro vorrei trovare la cancellazione del mutuo. Tanta roba il mutuo, mamma mia. Cioè io veramente, io ho un mutuo, ragazzi, cioè, inchia. Come si fa a distinguerlo? Si può provare a giocare al Superenalotto così? Poi concludiamo con Silvia, dice: io vorrei una lettera d'amore scritta a mano. Ma che bello, le lettere d'amore scritte a mano, chissà se si scrivono ancora. Non mi serve nemmeno il regalo, basta che qualcuno mi tolga quella soddisfazione, insomma. Vabbè. Bene, allora, se volete continuate a scrivere cosa vorreste trovare dentro una busta magica trovata al mattino appena uscite per andare al lavoro, quindi al 3332 688 688. Noi ci fermiamo un attimo e torneremo tra poco, perché è lunga oggi, torneremo anche al cinema, insomma, tante cose, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: C'Company, C'Radio.

Baby Steps, Olivia Dean su Company. Andiamo in Spagna a fare un giro in una fiera molto importante, una fiera che poi non c'è, la notizia non ci dice né il nome della fiera né il nome, anzi l'azienda si chiama La Selvaggia, hai capito? Ma né il nome del prodotto, perché questa azienda italiana di Reggio Emilia è andata in fiera in Spagna per promuovere questo prodotto e ha organizzato una campagna di marketing. La campagna di marketing però era troppo spinta, a tal punto, e secondo gli organizzatori, da espellere questa azienda. Cioè, hanno espulso l'azienda dalla fiera perché la pubblicità di questo prodotto era troppo sessista. Avete capito? Era sessista. Sentiamo un po' perché. Perché La Selvaggia, dice, ma già il nome, è così, però si chiama così questa azienda, insomma, che cosa ha fatto? Si è presentato con una campagna fotografica con donne nude o seminude. Ora, io ricordo che nell'arte, nella storia dell'arte, nudi e seminudi, uomini e donne sono sempre esistiti. Comunque, andiamo avanti. Accanto però ci sono scritto, cioè, c'erano anche degli slogan. Accanto alle donne nude e seminude c'erano delle vongole, c'erano delle reti da pesca e c'era anche questo prodotto. Quindi immaginatevi, non so cosa sia il prodotto perché la notizia non lo dice, mamma mia. Però gli slogan, dicevano, erano anche un po' ambigui. Pesce fresco, non tutte le vongole sono uguali. E tutte frasi volutamente provocatorie. Gli organizzatori sperano questa azienda, la regione Emilia, Emilia-Romagna, dà pieno sostegno alla decisione degli organizzatori, perché sono d'accordo, è troppo sessista, non va bene, eccetera, eccetera. Però La Selvaggia, cioè questa azienda, non ha fatto marcia indietro, anzi, ha spiegato che continueranno a comunicare così, perché è normale che magari i primi slogan possano non piacere, ma poi continua e dicono: guardate che tutta questa campagna, il nostro team marketing è organizzato, è formato da donne, l'hanno fatto loro, cioè in piena libertà, punto. E io ti farei di nuovo, vabbè un po', cioè, non si può essere così troppo, cioè secondo me no, perché lì non c'era nessun tipo di offesa. E vabbè, ma sono punti di vista, dai. Andiamo avanti con la musica, che forse è meglio. Gianluca Pacini, che dici? Andiamo con Mike Posner.

0: Eva. Parlare d'amore con Saif. Così abbiamo concluso la prima ora parlando d'amore, ma l'abbiamo anche iniziata con lo sciamano. Per chi era all'ascolto, magari siete ancora all'ascolto dall'inizio, me lo auguro. Ma insomma, abbiamo possiamo dire che abbiamo dedicato la prima puntata all'amore?
1: Yes.
0: Eh? Che dici, Gianluca? Ci fermiamo un attimo, dai, che tra poco arriva anche un disco dal passato. Un grande successo.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Tempo di fitness?
6: Tempo di allenarsi?
5: Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
11: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: con Lose Myself su Company. Abbiamo concluso la prima ora, però ce n'è ancora una meravigliosa, bellissima, anche perché inizieremo con il cinema, quindi fermi lì.
1: Però prima gli orologi, che ore fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
3: Le 10:30.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 9:04 della sera.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

Selena Gomez, Single Soon e su Company, andiamo al cinema. Il box office pronto anche per oggi, anche per questa settimana, i primi tre films del box office Italia, grazie a Coming Soon, nostro partner ormai da tempo. L'Estranea, posizione numero 3, il nuovo film di Paolo Strippoli, che debutta sul podio con 112.000 spettatori, giusto per dare anche qualche numero. Perché le posizioni sì, ma sono date da dei numeri. L'Estranea è un film

e dell'intelligence israeliana nella striscia di Gaza. Un docufilm molto molto interessante. Rullo di tamburi, signori, vai, vai. Chi sarà mai al primo posto di questa settimana? Mammina, l'horror psicologico debutta direttamente al primo posto e la storia gioca sulle paure di una bambina e sull'apparizione di una misteriosa altra mamma, un esordio forte che ha subito conquistato il pubblico italiano. Molto bene, questo è il Box Office Italia per questo weekend e tra poco qui su Company parleremo del film o dei films che sono stati sopravvalutati nella storia per qualche motivo. Insomma, se già volete dire la vostra, ditelo pure, ma intanto arriva Hugel con Shine.

0: ancora da parte di Igor Pezzi e Gianluca Pacini con le cose da pezzi. Salutiamo anche Ugal con Shine, ma rimaniamo ancora in tema cinema, perché vi ha parlato come sempre del box office e quindi la classifica dei films, grazie alla quale, insomma, grazie ai numeri che i films portano, numeri dati dalle presenze all'interno delle sale cinema, ma anche dai biglietti venduti, quindi soldi, quindi il famoso botteghino, ma non sempre. Il film che hai incassato di più nella storia è il film più importante. Ci sono tanti film che sono, secondo alcuni, insomma, sopravvalutati. Per alcuni sono un capolavoro della storia, e per altri invece non dico niente. Cioè, potremmo citare tantissimi, ne so, Avatar, Titanic, Barbie, Ghost, ma ce ne sono tantissimi, Armageddon, eccetera, eccetera. Però non tutti piacciono. E stiamo parlando di colossi, di film, punti di riferimento, simboli che addirittura hanno ispirato altri films ancora, o molti di noi. Però non a tutti piacciono, e comunque, ripeto, si parla di films che hanno anche incassato parecchio. Allora, la domanda è molto semplice: qual è un film famoso per voi? Qual è quel film famoso per voi che è sopravvalutato? Cioè, che tutti hanno detto sì, è il numero uno, però voi non dice nulla. E ci sarà uno, Sono curioso di saperlo e condividerlo insieme. 3332688688, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200.

100 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
1: A Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 224A, con attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati, tra passione, esperienza e competenza. Ti aspettiamo alla nuova palestra Armonia, a Benevento in via dei Molini 224A. Info 393 57 36 438. Visita il sito www.adsarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
5: Top Car Service, officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional, centro gomme e centro revisioni, officina meccatronica plurimarche, servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

Extraordinary Clean Bandit su Company. Stavamo chiedendo prima, il film è sopravvalutato? Sono arrivati dei messaggi, vi ho chiesto qual era il vostro, cioè qual è il film che ha avuto successo, che ha avuto il record in cassi e quant'altro, però secondo voi è stato sopravvalutato, ma per il semplice fatto che non vi piace. Allora, Marco mi scrive Le ali della libertà, un film degli anni 90, secondo me tutti l'hanno decantato, però a me non dice nulla. Poi Il Padrino. Il Padrino. E poi c'è Il Padrino 1, Il Padrino 2, insomma, però Vittorio mi dice non mi è piaciuto, nel senso che comunque quando l'ho visto mi stava annoiando, non mi faceva prendere come quello che doveva essere i film di mafia. Secondo me Il Padrino racconta sì di mafia, ma racconta anche un po' di storia, quindi è un po' da vivere in maniera soggettivo, ragazzi, soggettivo. Poi Il Cavaliere Oscuro da parte di Marta non mi è piaciuto per nulla. Il Signore degli Anelli non mi è piaciuto proprio, un altro messaggio. Benissimo, abbiamo conosciuto i vostri punti di vista anche sui film che hanno fatto un po' di storia ma che a voi non sono piaciuti, quindi sono stati sopravvalutati secondo voi. Dunque, prima parlavamo d'amore, ma io continuerei ancora a parlare d'amore, Pacini, tanto lo sai che ci salverà, l'unica cosa che ci salverà è l'amore, pensa un po'. E allora tra poco vi chiederemo, diciamo, cos'è quella cosa che avete fatto con tanto amore, che fine ha fatto anche quel lavoretto a scuola di tanti anni fa, per esempio. Ok, vabbè, dai, tra poco ne parleremo. Arriva Martin Garrix con Firelight.

0: Radio Company.
1: Parliamo delle cose fatte con amore. Parliamo di quella cosa che avete fatto con tanto, tanto amore. E poi vi siete chiesti: ma che fine ha fatto quella cosa fatta con tanto amore? Nel bene o nel male? Quindi voi avete fatto qualcosa di bello perché ci avete messo cuore, tipo una crostata, perso del tempo a farla, l'avete infornata, pasta sfoglia, quant'altro, eccetera, le striscioline, cioè, buonissima, la marmellata proprio fresca, appena presa, cioè tutto, avete dedicato tutto voi stessi. E poi alla fine che fine ha fatto? Magari viene mangiata subito in un batter d'occhio, o magari viene anche lasciata lì. Cioè voi ci avete messo tutto il vostro amore, il vostro cuore, e poi vostro marito magari va lì, o il vostro va lì, oh, vabbè, buona amore, grazie, un pezzettino, e poi rimane là al forno e ci fate tipo una figura, tipo una cosa così. Ma ci sono anche tante altre cose, anche tanti altri lavori, tante cose che avete fatto col cuore, e poi ci raccontate che fine hanno fatto queste cose, nel bene o nel male. Quindi parliamo un po' dei vostri ricordi alla fine, dai. 3332 688 688. Ma questo è un argomento, è un test psicologico, Pacini?
2: Sì,
1: perché gli autori scrivono e poi chi è, cioè noi siamo qua in onda, però gli autori scrivono questa cosa, è vero? Tutto a posto?
2: Ok,
1: vabbè, allora ripeto, la cosa che avete fatto con il cuore dovete dirci che fine ha fatto poi, va bene? Tra poco.
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della digital radio.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Purple Disco Machine, Mick, Test My Luck.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Walking a Dream su Radio Company. Buona serata ancora. Fatto morire il messaggio di Ambra arrivato poco fa. Ciao, mi chiamo Ambra, vi seguo tutti i giorni. Beh, già per questo applausi. Stavamo parlando prima di cose fatte con il cuore, che fine hanno fatto le cose fatte con il cuore. Ad una cena avevo lasciato dei pezzettini di carne da parte, ma non l'avevo detto a nessuno. Erano tutti a forma di cuore. Il cane ringrazia. Applausi al cane. Vabbè. Grazie mille. Ma come dormite a proposito? Penso che manca poco ormai per andare a nanna. Perché c'è chi si mette come lì, così, come fosse dentro la bara, no? Pancia in su, braccia incrociate, chi come una mummia, così poi la faccia, no? il mento si attacca quasi allo sterno, no? Così proprio. Ci sono quelli che dormono scoperti, chi ha pancia in su, chi ha pancia in giù, chi ha abbracciato, chi con le gambe incrociate, chi insomma senza. C'è un problema che fin quando siamo soli, vabbè, alla fine siamo soli, però è bello saperlo. Quindi ditemi che posizione assumete mentre dormite, anche sul fianco, c'è chi ha bisogno di abbracciare qualcosa. Quindi ditemi su, ma quando è in coppia, è là il problema. Cioè là il problema della coppia, c'è anche questo, perché quando si dorme in due, quasi sempre qualcuno ruba le lenzuola e si rimane scoperti. Allora, la vostra posizione e le lotte, se siete in due, quali sono le posizioni quando andate a dormire, mi raccomando, non fraintendete. Quando andiamo a dormire, qual è la posizione che assumete? Ditemelo al 3332688688. Stasera vi ho chiesto un sacco di cose, però intanto arriva Samurai J. Radio Company.

0: Days, Chris e Sarandì su Company. Siamo quasi arrivati alla fine, volata oggi, caro Gianluca Pacini, veramente. Allora tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre. We'll be right back.

0: paparazzi, Cesare Cremonini a chiudere la puntata del lunedì, la prima della settimana, tra l'altro con Gianluca Pacini e Corpezzi che ritorneranno domani pronti per altro, per tantissimo altro. Tra l'altro questa settimana tanto sarò di nuovo al Magic Box, così lo ricordiamo. Sabato, ovvio. Ma la cosa bella, sabato 17 sarò al Magic Box, sì. Invece giovedì dagli studi di Udine arrivo in quelli della sede centrale, caro Pacini. Quindi voglio che tu mi accolga.
1: Bello, tutto per noi.
0: Sì, però devi insomma prepararmi così, magari ordini tu la pizzetta questa volta, fai
1: tu.
0: Ma come tiramisù? Quindi pizza più dessert, è tutto? Mamma mia. Vabbè, dai,
1: ci trattiamo
0: a parte.
1: Bene.
0: Ma guai se no. Rimanete su Company perché c'è Music Boutique, quindi la musica bella continua e naturalmente le cose da pezzi ritornano domani, sempre alle ore 20. Ciao a tutti, un abbraccio, vi voglio bene, un bacio.
2: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
6: 10:20.
7: Le 10:15.
8: Le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Fortissimo.
0: Le 10 in punto della sera.
9: Radio Company Time.
10: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che...
11: Alle 13, dal lunedì al venerdì, su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
10: Devi dire Belli Conte 4.0.
11: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
10: Bravo!
11: Dal lunedì al venerdì su Radio Company c'è il Belli Conte Show 4.0.
10: Con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.

0: compagnie, boutique. Spot.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

Amici di Radio Company, ciao a tutti, buona serata da Fabio De Magistris, ben ritrovati, c'è il nostro appuntamento, ritorna quindi lo spazio dedicato a Company Yesterday, 12 ottobre, con Gianluca Pacini, come sempre in regia, ad occuparsi della parte tecnica. Ricordo che all'interno di questo appuntamento ritroveremo e ascolteremo assieme solo i grandi successi, quelli di qualche tempo fa praticamente. Allora, ce ne sono subito quattro da sentire, quelli di Gabriel, Sara Bareilles, Malika Yan e subito Mary J. Blige e Tiziano Ferro. Sugar!

La musica di Radio Company, protagonista della vostra serata, Malika Ayana. L'abbiamo riascoltata con Feeling Better, uno dei suoi grandi successi. Noi continuiamo il nostro appuntamento, non ci fermiamo. Gianluca Pacini pronto quindi a mixare altre canzoni. Io sono Fabio De Magistris, tra poco vi farò riascoltare Sergio Mendes, Simply Red, Gary Go e poi Amy McDonald.

0: qualche minuto Amy MacDonald, un altro dei grandi successi scelti per questo lunedì sera che stiamo passando assieme qui su Radio Company. Ci fermiamo, c'è una breve pausa per noi, a tra poco.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
3: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: J-Lo
1: Company Yesterday.
2: Radio Company. Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company. Yesterday.
5: A quest'ora della sera su Radio Company con Fabio De Magistris e soprattutto poi all'interno di questo appuntamento Company Yesterday, solo i successi di qualche tempo fa. Ricordo che tutte le puntate si possono riascoltare in podcast, le trovate quindi tramite il nostro sito radiocompany.com, tramite la nostra app e tramite l'app di Streamo in questo caso, oppure come sempre su tutte le principali piattaforme audio. Noi continuiamo con un'altra musica, quella di Stromae, tra poco a Lauren Dance, poi ritroveremo The Ting Tings, Nerd con Ellie Furtado, subito Rihanna assieme a Drake.

Nerd con Nelly Furtado su Radio Company, era Art and Fun, nello spazio dedicato ai successi di qualche tempo fa. Noi continuiamo, tante canzoni come sempre da riascoltare all'interno di questo appuntamento. Io sono Fabio De Magistris e Gianluca Pacini è in regia. Siamo pronti con altre canzoni, quelle di Coldplay, Luna Pop, Outkast, subito Lady Mojo. Lady.

0: Qualche minuto con Outcast nella serata di Radio Company. Ne abbiamo approfittato naturalmente così per chiudere questo appuntamento, il primo contatto della settimana. Grazie a Gianluca Pacini che come sempre si è occupato della regia. Da Fabio De Magistris è tutto, io vi aspetto come sempre domani sera a partire dalle ore 23. Company yesterday.
1: Don't stop the party. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti.
3: Anche un prosecco.
4: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
5: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Company. Radio Company Boutique.

0: Company. Radio Company.
1: Spot. In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Company. Boutique. Radio Compagnie.

0: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi.